0: più grande, più ampia, e quindi le opportunità di edificare, di costruire, di riqualificare sono molte, ma molte di più rispetto a quelle che eventualmente Milano ha potuto offrire negli anni e che potrà offrire anche in futuro.
1: Beh, perché ricordiamo un po' di ordini di grandezza, cioè Roma è estesa più o meno come Londra ed ha meno della metà degli abitanti. Tra l'altro Roma ha meno della poco più di 3 milioni di residenti da circa 30 anni e nonostante ciò si allarga, si espande.
0: Sì,
1: chissà che ci devono fare con tutte queste case.
0: Continuiamo a costruire case, ma uno degli impatti più divertenti, se volendo fare un paragone con le precedenti giunte, è quello che riguarda ad esempio la possibilità di unificare due spazi commerciali all'interno della città storica. Allora, per chi ha una buona memoria, dovesse avere una buona memoria, questa cosa fu trattata anche durante la giunta Alemanno, non a caso giunta Polverini in regione, giunta Alemanno in comune, fu uno dei periodi più nefasti, diciamo, per quanto riguarda la città di Roma sotto tanti aspetti, e uno degli aspetti che si portava avanti, che veniva portato avanti dall'attuale giunta, era appunto la possibilità di aumentare o di unire unità commerciali all'interno del centro storico per raggiungere al massimo una grandezza di 500 metri quadri. Ci fu una sollevazione popolare perché il centro veniva spolpato, sollevazione popolare perché così andavano a sparire le botteghe storiche, sollevazione popolare perché naturalmente la destra in quel caso non andava a guardare a quelle che erano le reali necessità del centro storico, ma andava esclusivamente a dare vantaggio alla speculazione del soggetto privato più forte di turno, quindi quella cosa fu bloccata. Ricordo benissimo le alzate di scudi di tutti quanti i politici di allora, alcuni ci sono tuttora, e ricordo benissimo il messaggio che veniva fatto passare, ovvero il centro storico non deve essere svenduto perché il centro storico ha delle peculiarità che difficilmente si possono ricreare e si possono ritrovare. Bene, attualmente all'interno della proposta delle norme tecniche di attuazione questa unificazione non solo è possibile ma è diciamo raddoppiata, perché addirittura si può arrivare a 1000 metri quadri di unificazione per la creazione di uno spazio commerciale
1: ma
0: unico.
1: È chiaro il motivo. Purtroppo siamo passati da piccoli speculatori a grandi speculatori.
0: Esatto,
1: ma i fondi immobiliari internazionali purtroppo non sono come Toti,
0: gli investitori esteri,
1: i vecchi Toti,
0: i grandi marchi. Abbiamo letto sulle più disparate testate giornalistiche le dichiarazioni dell'assessore che andava a giustificare questa possibilità di unificazione fino a 1000 metri quadri con la lotta al Bangladino, perché è necessario bloccare il proliferare di attività commerciali di vendita al piccolo dettaglio, di vendita di acqua o di alcolici fatta da, non lo so, persone di etnie magari diverse, ma non per il discorso dell'etnia quanto per il discorso dell'apporto commerciale e del valore commerciale che si può avere su quell'area. E quindi quale miglior modo per impedire il proliferare di queste attività commerciali che non portano vantaggio e non portano crescita al centro, se non quello di attirare i grandi marchi, perché si sa, è risaputo che il grande marchio commerciale
1: ha bisogno di un grande spazio,
0: grande cinghiale, cioè grande pennello, grande parete, no? Era, te lo ricordi la pubblicità, no? Quindi quello che potremmo racchiudere come l'emblema di questa di queste modifiche è proprio quello, cioè non si va a contrastare in qualche modo con una pianificazione, con una volontà di costruzione dal basso, partendo dalla cittadinanza, partendo dalle persone che vivono gli spazi dei quartieri che poi eventualmente verrebbero toccati da queste modifiche, ma si va a cercare l'impatto economico che un eventuale privato che può venire da qualsiasi parte potrebbe eventualmente portarti come indotto per contrastare la povertà che invece un'altra attività commerciale può andarti a portare e può andarti a significare. Questo per fare un piccolo spaccato. Poi ci sono i premi cubature per la riqualificazione, ci sono gli scomputi per quanto riguarda ad esempio i servizi degli standard previsti dalla normativa. Uno degli aspetti più impattanti è quello dei parcheggi, cioè chi vuole costruire un nuovo palazzo che si trova ad una certa distanza da una fermata di una metropolitana o dal servizio su ferro, che quindi può essere tram, può essere metro, può essere il trenino di superficie, può essere una fermata della FL1, FL2, FL3, può contare su uno sconto, una decurtazione superiore al 50% del fabbisogno di parcheggio. Quindi vuol dire che, facciamo un esempio, se tu prima avevi un palazzo con 100 abitanti, demolisci e ricostruisci questo palazzo per riqualificarlo e rigenerarlo, hai un premio cubatura del 20%, facciamo l'esempio, quindi invece di 100 palazzi ce ne hai 120, dovresti adeguare tutti gli standard urbanistici a quel 120, ok? Che cosa succede? Che se poco poco c'hai vicino la fortuna di avere una fermata di una media, di un tram o di una qualsiasi mezzo di superficie su un binario che ti passa là vicino, tu puoi contare su uno sconto. Quindi quei parcheggi non li devi più fare, o meglio, li puoi fare, ma non sono esclusivamente pertinenziali, li puoi mettere anche a giro.
1: È importante questa cosa, non devono essere esclusivamente pertinenziali.
0: Esatto,
1: perché casualmente dove ci sono degli snodi importanti, una stazione tipo Piramide, facciamo un esempio sui mercati generali, di cui conosciamo il progetto, vengono progettati 2500 parcheggi di scambio a pagamento, cioè che non servono nulla tranne a congestionare il traffico.
0: Esatto. Quindi sono tutte casualità, e sono tutte casualità perché tutta questa deregulation, quindi tutti i nuovi progetti di riqualificazione, di rigenerazione urbana, passeranno direttamente dalle mani del Dipartimento Urbanistica, quindi ci sarà la possibilità di stipulare un accordo,
1: il nostro amico Veloccia
0: o chi per lui in un futuro ci sarà la possibilità di stipulare un accordo di rigenerazione in cui sostanzialmente, avendo l'egida del Dipartimento Programmazione Urbanistica, tu costruttore, tu privato che vuoi andare ad investire su questi beni, avrai una scorciatoia, tra virgolette, chiamiamola così, regolamentata proprio dalle norme tecniche di attuazione. Il problema qual è? È che è quello che giustamente è stato fatto notare anche dal sit-in promosso dai Fridays for Future qualche giorno fa, proprio di fuori al Campidoglio, che a fronte di tutta questa nuova possibilità e capacità di edificabilità non c'è un contrappasso per quanto riguarda il verde. Quindi tutto quello che è verde, tutte quelle che sono delle aree bianche, tutte quelle che sono delle aree naturali che magari sono sorte in maniera estemporanea, in maniera autonoma, da luoghi e spazi che per alcuni sono degradati e abbandonati, per altri invece sono una necessità anche climatica e ambientale, tutti questi spazi attualmente possono continuare ad essere attaccati, quindi non c'è una vera e propria regolazione. Anzi, per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione, soprattutto la rete ecologica non viene rafforzata. Quindi la rete ecologica che cos'è? È la rete ambientale che consente di mantenere una sorta di equilibrio tra ambiente e necessità urbanistiche. Questa rete ecologica non viene minimamente toccata. Infatti mi è stato riferito da alcuni appartenenti del gruppo dei Fridays for Future che c'è stato un incontro con l'assessore Veloccia a seguito di questo sit-in, di questa manifestazione sotto al Campidoglio, dove sostanzialmente gli è stato detto che le attuali modifiche, le norme tecniche di attuazione sono blindate, e quando un politico usa la parola blindata vuol dire che non si toccano e non si rivedono, perché non c'è la volontà né di toccarle né di rivederle, perché evidentemente sono state costruite per il prossimo futuro. E questo prossimo futuro qual è? Sono le elezioni del 2026, molto semplicemente. Quindi con l'approvazione del 2000 delle norme tecniche di attuazione, la Giunta Gualtieri mette il puntino sulle i per tutto quello che ha promesso al MIPIM negli ultimi 3 anni. Quindi chi vorrà investire su Roma avrà la possibilità di farlo potendo incorrere in una via agevolata su quella che è l'approvazione dei progetti. Ecco, su questo anche è necessario fare tutta una serie di approfondimenti e di valutazioni che magari noi riporteremo anche nelle prossime puntate, nei prossimi mesi, quando ripartiremo con la nuova stagione, ma è altrettanto importante parlarne oggi perché nei prossimi giorni verranno approvate, e credo che a fare un piccolo ripasso di quel che ci aspetta e di quello che stanno portando avanti sia dovuto e sia doveroso. Facciamo un altro piccolo break e ci risentiamo tra poco, sempre qui su 87.9 Radio Onda Rossa. Dai. Yeah.

0: Siamo di nuovo in onda per l'ultima parte della trasmissione, le nuove mani sulla città, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E purtroppo, ahimè, avremmo dovuto avere una corrispondenza con Alessandro Volpi per parlare di, diciamo, della riforma sul della previdenza, perché poi oltretutto il primo luglio, oltre ad essere stato approvato il piano casa, è partito il silenzio assenso per il dove mettere il TFA, no? Quindi se rilasciarlo in azienda oppure conferirlo a dei fondi di pensione di categoria. Quindi avremmo parlato di questo con Alessandro Volpi, che insomma ha scritto diversi articoli recentemente, e connetterlo ai processi di finanziarizzazione più ampi. Purtroppo c'è stato un contrattempo, quindi rimandiamo questa corrispondenza in un momento successivo, sicuramente proveremo a recuperarla, e terminiamo con un po' di altre ultime aggiornamenti e riflessioni.
1: Sì, più che altro ne approfittiamo un po' anche per tirare le fila di questa stagione. E oggi, va bene, abbiamo parlato un po' di questo nuovo piano casa. In generale direi che è abbastanza interessante parlare dei quadri normativi, anche perché analizzandoli ci si rende conto di quanto temi che sembrerebbero staccati in realtà sono ipercollegati, ci si rende conto di quanto la speculazione finanziaria sia direttamente legata alla produzione di disuguaglianza sociale, di controllo e di repressione. A proposito di quadri normativi, parleremo anche per esempio dei decreti sicurezza, magari nelle prossime puntate. È interessante vedere quanto, a proposito di connessioni che vengono prodotte, peraltro naturalizzando nessi che non sono per nulla scontati, invece vengono uniti questioni come quella della sicurezza urbana, dei territori, questo storicamente nei cosiddetti pacchetti sicurezza, la questione della sicurezza urbana per esempio alla questione della migrazione, cosa, ripeto, per nulla scontata ma naturalizzata da anni di lavoro sulle retoriche, oppure alle opere strategiche, alla criminalizzazione della povertà, alla punizione del dissenso. Allora, non è un caso che azioni violente di vario genere sui territori e non solo utilizzino le retoriche per esempio del degrado unitamente a quelle della pericolosità sociale, retoriche costruite, ripeto, ad hoc negli anni, per agire anche in chiave ad esempio di riqualificazione, leggi, privatizzazione dei territori. Ci teniamo, visti i mesi che sono passati qui a Roma, a capire a leggere il fatto che gli sgomberi avvenuti e le azioni repressive avvenute in questi mesi da ZK al Laurentino al Bencivenga, e vi mandiamo un abbraccio da questi microfoni, siano, diciamo, azioni che non sono scollegate da questo piano di governo infame dei territori, delle città e delle vite, come diciamo sempre. Allora, il lavoro che un po' vogliamo continuare a fare con questa redazione, con questa trasmissione, che vi ricordiamo continua a essere una redazione aperta, aiutateci a costruire le trasmissioni, il lavoro che vogliamo fare è proprio anche sulle narrazioni ufficiali. Parlavamo prima delle retoriche, della riqualificazione, ma anche ad esempio del decoro, magari ne parleremo, perché il decoro per esempio è una parte categoria vuota, ma però che è inserita all'interno dei pacchetti legge sulla sicurezza, per dirne una, vabbè. E un lavoro sulle retoriche, ma anche sulle rappresentazioni, come abbiamo visto nella puntata in cui abbiamo parlato della homelessness, che sono rappresentazioni che ci interessa, diciamo, disarticolare in termini politici ma anche simbolici e culturali. E quindi un lavoro che va anche in direzione prima di tutto della decostruzione di un immaginario, ma poi della proposta di potenziali nuovi, con molta modestia da dire, immaginari, diciamo, della città. Questo perché crediamo possa essere un piccolo antidoto alla stregoneria capitalista che ci sta governando. È un sistema di governo neoliberale delle vite, per cui ad esempio vivere questioni di precarietà abitativa o essere homeless, cioè senza casa, senza dimora, non vuol dire in realtà sostanzialmente solamente essere senza casa in maniera dicotomica o fuori dall'housing, è piuttosto il contrario, cioè vuol dire essere appieno dentro un sistema sistema che produce diseguale distribuzione di vulnerabilità, diversa possibilità di vita o di morte. Mi sento anche un po', visto che stiamo un po' appunto tirando le fila di questo ciclo di trasmissione, riassumere il fatto che quel che è emerso, l'abbiamo detto tante volte ma lo dobbiamo ripetere in maniera trasversale come orribile filo rosso da tutte le puntate, è che diciamo tutti i processi di finanziarizzazione presi in esame siano legati all'attuale economia di guerra in ottica mondiale. E questo ci fosse stato Alessandro Volpi, immagino che ce l'avrebbe confermato anche oggi. A proposito però di economie mondiali, investimenti esteri, ci teniamo un po' a chiudere con una bella notizia, riportando in realtà una notizia che ovviamente questi microfoni hanno già ospitato compagni e compagne del Bilancione che ne hanno parlato, e riguarda proprio diciamo l'avvenimento accaduto poche settimane fa della sentenza del TAR del Lazio che ha stralciato la valutazione di impatto ambientale con cui il Ministero dell'Ambiente aveva dato il via libera alla costruzione del progetto criminale di porto crocieristico privato a Isola Sacra. È una sentenza importante perché ha accolto il ricorso di persone, collettivi, associazioni che si sono costituiti in rete opponendosi a questo progetto. È una notizia che ovviamente rincuora per le lotte sul territorio e che non impatta positivamente solo le comunità locali, ma infligge un colpo all'economia israeliana che tenta continuamente di impadronirsi dei mercati esteri. Con questo abbiamo visto anche nelle puntate, per esempio sulla Grecia e nel resto del sud Europa, quanto questa realtà sia trasversale, ahimè, ai noi. E ricordiamo infatti che la Royal Caribbean, che è la multinazionale promotrice del progetto del porto, ha sede negli Stati Uniti ed è sovvenzionata da fondi esteri che perpetuano il genocidio in Palestina. Quindi ci teniamo a tenere ben presenti, a tenere insomma tutte queste realtà, a tenere uniti i fili di tutti i discorsi e di questi temi, delle trame mondiali ma anche delle controtrame, come spesso diciamo. Continueremo sicuramente a parlare da settembre in poi, tenendo aperto questo spazio di analisi critica, di contronarrazione e voce per pratiche di lotta sui territori. Per questo vi invitiamo a contattarci. Ora abbiamo anche un'email: manisullacitta@ondarossa.info.
2: Contattateci.
1: Cioè mani sulla città ma senza accento.
2: Esatto.
0: Scrivete in queste settimane, in questi mesi, insomma, noi ricominceremo le trasmissioni il 17 di settembre, però ecco, scriveteci per proposte, idee di puntate, collaborazioni anche, insomma, siamo assolutamente aperti a questo, perché appunto a un osservatorio urbano ribadiamo che questa trasmissione è uno strumento, un megafono in mano di tutti noi, e quindi insomma scriveteci e proponete.
3: Vuoi parlare a te? No, ci stiamo guardando da due ore, però ancora non.
4: Io ce l'avrei una cosa da dire, però
3: allora
4: è fuori tema per la giornata.
3: Vabbè, allora concludiamo dicendo semplicemente.
4: Dai, lo posso dire. Che
3: vai, dillo, dai.
4: No, volevo soltanto ricordare che questo weekend ci sarà una manifestazione per i 25 anni del G8 di Genova. E qualcuno in questa città dice e ridice costantemente che il capitalismo ha vinto. Noi non crediamo che il capitalismo abbia vinto, è un altro mondo possibile, è ancora possibile.
0: E in ogni caso nessun rimorso.
1: Nessun rimorso. Allora, adesso ci voleva una canzone, ma vabbè, non lo so, c'ho tempo per cercarla un attimo.
0: Sì,
3: se vogliamo continuare a cazzeggiare per i prossimi 5 minuti non è un problema.
5: Sì, ma dovete parlare al microfono.
3: Si può dire, scusate, non
0: siamo in onda comunque, no?
3: No, no, a parte gli scherzi, allora io credo che la nostra, che questa trasmissione debba essere utilizzata come un microfono, quindi l'invito a tutte e tutti di scriverci serve soprattutto per tutte quelle realtà o tutte quelle, anche per quelle situazioni che ad oggi non sono riuscite ad arrivare al mainstream, che non sono riuscite ad avere una voce, ad avere un megafono. Quindi scriveteci, cerchiamo di contattarci, cerchiamo di parlarci e cerchiamo di portare alla luce tutti tutti quegli aspetti della città che spesse volte vengono volontariamente nascosti e sommersi proprio per far sì che vengano, che si perdano in un non nulla, mentre invece dovrebbero necessitare di tutte quelle attenzioni.
0: Io volevo dire un'altra cosa, che visto che adesso avremo molto tempo libero, mare, spiaggia, laghi, manchi, mando, vabbè, no? Comunque in questo periodo di pausa sappiate che su Radio Onda, su ondarossa.info, se cercate Le Nuove Mani sulla Città, abbiamo tutti i podcast delle, delle puntate che abbiamo fatto, la trasmissione zero su, di presentazione, insomma anche con una intervista, un dialogo con Lucia Tozzi, abbiamo una puntata sul project financing e sul stadio di Pietralata, insomma potete riascoltare tutte le puntate quando e come volete, ci sono i podcast e quindi dai, recupero.
1: Allora un saluto, ci risentiamo a settembre, e soprattutto un saluto a chi è, che ci ascolta, privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.

La vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione. Una dimensione sonora, una dimensione visiva

0: e silenzi. State per arrivare ai confini di
1: La Musica.

0: pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
1: Musica macchina.

Trasmettiamo a colori Music Machine. Spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e cotillon. Cerchi qualcosa?

Música máquina.

un benvenuto a tutte e a tutti. Questa è Musica Macchina, spazio novità, in voce con voi Amptech. Come ogni settimana vi proponiamo i migliori dischi di musica elettronica usciti negli ultimi giorni. Ho aperto con un remix realizzato da Alva Noto per un brano di PDQB, ovvero Sascha Dornhofer, un altro produttore chiaramente tedesco. Il brano si chiama VO subtitulata, e andiamo avanti con un altro singolo, questa volta di un altro nome storico della scena elettronica ma britannica. Si tratta di Fotech, un produttore che si fece notare già negli anni 90 per delle originalissime produzioni breakbeat jungle, e quello che ci propone si chiama Seconds Out, che probabilmente è un singolo che precede il nuovo album.

Abbiamo appena ascoltato qui a Musica Macchina Spazio Novità, era il nuovo singolo di Fotech che si chiama Seconds Out. Andiamo avanti con un altro lavoro, questa volta un album uscito per l'etichetta Planet Moon Records, l'etichetta di Mike Paradiso.

0: segmento è www.musicamacchina.com, dove potete trovare materiale collaterale a ciò che trasmettiamo radiofonicamente. Quello sotto la mia voce è ancora Speaker Music, dal suo nuovo lavoro per Planet Moon Records Synoptic Radio. Andiamo avanti con un altro progetto, questa volta totalmente statunitense. Si tratta di un produttore che si è fatto notare nel 2024 in quanto ha realizzato la colonna sonora di uno dei film più interessanti di quell'anno, che se non sbaglio era anche candidato agli Oscar. Si tratta di The Substance, un horror abbastanza originale in cui le musiche avevano un ruolo molto importante. E Rafferty, questo è il nome del produttore, ha appena fatto uscire un extended play per Stop Recording che si chiama semplicemente OK.
1: Okay.

E questo era Rafferty, a musica macchina, l'autore della colonna sonora del film The Substance, se vi ricorderete era un film horror legato alla chirurgia estetica. Andiamo avanti con un'altra figura centrale della scena inglese degli anni 90, ovvero Psylob, che quest'anno è tornato con ben 3 album. Questo è l'album per l'estate, che si chiama Psylobian Summer.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica Macchina.
1: Musica Macchina.

0: Stasera vi presentiamo Farabutti a bizzeffe, amici.
1: Musica, macchina.

0: Questo è il suono dei pensieri, dovresti provare qualche volta.
1: Raccomando, la danza della mente, trattamenti fonetici, H501 Ella.

Musica Macchina, tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa 87 e 9.

0: Quei psichedelici, fratello, ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te. Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
2: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

0: Adelamente, Trattamenti Fonetici, H500 Novella.
1: Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.
0: Mi raccomando.

0: Musica macchina.
1: Ma questa è una trasmissione che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
2: È vero? È vero? È vero. Lo so che è vero, certo che è vero.
0: Musica macchina.
3: Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
4: Musica Macchina.
5: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato
6: Musica Macchina.
5: Ma nessuno

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi. Per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata. La nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Thank you.

0: News, come tutti i lunedì siamo tornati sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa sugli 87.9. Oggi scusateci, forse ormai come al solito con un po' di ritardo, oggi un po' peggio rispetto alle volte.
1: Oggi plateale ritardo, sono le 19.07, ma comunque per chi è all'ascolto sappia che diciamo tra le 19 e le 20 ogni lunedì noi saremo qui.
0: Più o meno, sì, abbiamo una visione dei tempi un po' tutta nostra, ma ci piace così.
1: Ah, c'ho un simpatico aneddoto a riguardo
0: di
1: questo
0: fare.
1: Allora, non so se sia una leggenda metropolitana o uno di quegli aneddoti che si raccontano così e non si sa mai se sono veri o meno, ma praticamente si narra che i Rolling Stones, quando ancora non erano famosi ed erano in preda all'alcol e insomma al delirio da rockstar, facessero delle prove e le facessero, mettiamo caso, il lunedì alle 6. Ma siccome arrivavano sempre nelle condizioni pietose, poi arriva quello, non arriva quell'altro, così Mick Jagger si presentava un'ora dopo, quindi la settimana dopo dicevano vabbè, facciamo che le facciamo lunedì alle 19, e poi ogni settimana scalavano di un'ora fino a che non hanno fatto il giro. Cioè, a un certo punto si sono ritrovati che si stavano incontrando il giorno dopo, quindi insomma, no, ho paura che tra un anno Good News andrà in onda il martedì
0: mattina.
1: Esatto. A un certo punto
0: prendiamo il posto e la rassegna stampa. Cerchiamo qua le nostre selezioni musicali.
1: Non è vero, no, cercheremo assolutamente di essere puntuali, ma insomma, questo per ora è quello.
0: Così, già il lunedì di per sé è un giorno, si ricomincia la settimana, frenetico, le cose, noi la facciamo balzare un po' questa cosa.
1: Rallentiamo, tiriamo il freno a mano sui ritmi del capitale e invece ci godiamo un po' la musica e lo stare insieme.
0: Yes, a proposito, che ci sentiamo oggi? Che proposte abbiamo?
1: Allora, ne abbiamo tantissime, soprattutto abbiamo delle nuove uscite di queste ultime settimane, di quest'ultimo mese, e faccio scegliere a te, Vic, la prima canzone con la quale, insomma, apriamo le danze di questo lunedì 20 aprile 2026.
0: Ma questa è una responsabilità gigantesca,
1: gigantesca.
0: E allora io parto con una cosa un po' fuori dalla mia zona comfort, e con questa artista inglese che si chiama Ray, ha fatto uscire l'ultimo album da poco, e non ricordo il titolo dell'album, ve lo dirò dopo aver ascoltato la canzone. E lei è un'artista pop, per questo dicevo fuori la mia comfort zone, perché di solito non è il genere che vi propongo, però secondo me l'album è veramente interessante a livello musicale, c'è anche le parti orchestrali, lei c'ha una voce incredibile che modula e ci gioca tantissimo. In particolare questo pezzo si chiama I Hate the Way I Look Today.
2: This song is called I Hate the Way I Look Today.

0: Inizio energico questo lunedì.
1: Col botto proprio.
0: Questo era Ray con I The Way I Look Today. E l'album è uscito il 27 marzo scorso, quindi un mesetto fa più o meno, poco meno. E si chiama This Music May Contain Hope. E lei è incredibile, secondo me, veramente pazzesca. Non la conoscevo, l'ho conosciuta con quest'album. In realtà avevo già sentito qualcosa, forse di sfuggita, ma non avevo inquadrato l'artista. E ci stava, secondo me, per dare un inizio così.
1: Così, un po' sfavillante.
0: Esatto. Bellissimo. Anche fuori dalle righe nostre.
1: Totalmente, solite. Totalmente. Sorry.
0: Tra l'altro, ve lo ricordiamo, siete all'ascolto di Good News su Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Ci potete ascoltare anche sul nostro sito Radio Onda Rossa, scusate, ondarossa.info, e chiamarci allo 0649 1750 o scriverci sull'account Instagram Good News trattino basso ROR per nuovi consigli, commenti, critiche, non lo so,
1: ricette,
0: per qualsiasi cosa. Ci volete raccontare un sogno che avete sognato stanotte, non lo so. E andiamo avanti con la nostra selezione musicale del lunedì, tra l'altro di questo inizio settimana, è una settimana molto importante per noi perché è la settimana che ci porta al 25 aprile.
1: Esattamente, una giornata speciale, importante per appunto per mantenere insomma viva la resistenza, e ovviamente la portiamo avanti tutti i giorni, ma il 25 aprile è un giorno particolarmente importante. Ci saranno vari appuntamenti in città, sicuramente a Piazza Nuccitelli al Pigneto, da cui trasmetterà la radio, e altrimenti anche al Quarticciolo, dove ci sarà appunto un corteo dalle 10.30 in partenza da Piazza delle Camelie, e poi una grande giornata lì al Parco Modesto di Veglia di Quarticciolo.
0: Assolutamente, quindi ci vedremo lì, e intanto noi continuiamo a farvi compagnia con un po' di musica. Abbiamo un altro brano che ci propone invece il nostro Fulcro, che si chiama Wounded.
1: Si chiama Wounded e l'artista è Sleep E, è un artista che mi fa impazzire, ha un nome molto simpatico perché è Sleepy, scritto Sleap trattino E, cioè Sleep e Leap, cioè dormire e saltare. È un po', lei ha varie anime dentro di sé, c'ha un occhiolino all'attitudine egg punk. Ho scoperto questo genere che si chiama egg punk, cioè il punk delle uova, che è diciamo un genere di punk do it yourself molto veloce, però al tempo stesso lo fai tutto, insomma, molto giocoso, simpatico, però comunque grintoso. E lei ha fatto uscire settimana scorsa un singolo bellissimo che si chiama I'm Not a Boy and I'm Not a Girl, e però io vi faccio ascoltare invece una canzone estratta dal suo disco precedente, che per l'appunto si chiama Wounded.

0: Sleep Easy 87.9, siete all'ascolto di Good News. Avete appena ascoltato Wounded, uscita per Bronson Recordings nel 2022. E niente, io lo trovo veramente una grande artista, e quindi sono, insomma, contento di che sia passata una canzone su le frequenze più belle dell'etere.
1: Incredibile, sì, mi è piaciuta un sacco, devo dire. E tra l'altro, a questo punto io mi collego presentando direttamente il prossimo singolo. E, che ho scoperto proprio oggi pomeriggio, in realtà, questa artista che si chiama Antropoceno. Ed è il progetto musicale di un'artista trans brasiliana, e tra l'altro nome che ha scelto, che ha in sé intrinseco una critica al modello di produzione, al colonialismo che vivono in Brasile, e in particolare infatti questo album si chiama No Ritmo da Terra, e non è vero, quello è l'album precedente, perché questo si chiama Naturaleza Morta, e il singolo in questione si chiama Futuro Ancestral. E lei, devo dire, fa una roba strana, cioè, se proprio
0: sembra strano,
1: cioè, tipo, c'è un po' di samba, però c'è anche un po' di techno, però c'è anche un po' di metal, secondo me, quindi son curiosa.
0: Fighissimo, fighissimo.
1: Ve lo faccio sentire, poi mi dice che ne pensi.
0: Vai.
1: Futuro Ancestral, Antropoceno.

0: 19 e 25 minuti sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. State ascoltando Good News in onda tutti i lunedì dalle 18.45 alle 19.45 con una concezione del tempo un po' tutta nostra, e ogni tanto ci sono dei ritardi ma va bene così. E questa era Futuro Ancestral di Antropoceno, appunto un artista brasiliana, una roba strana appunto, cioè ci sono tanti generi diversi all'interno della stessa canzone, poi sono 6 minuti e mezzo di canzone, quindi c'è anche il tempo di svilupparsi. E a me ha impressionato soprattutto all'inizio perché c'è questo ritmo appunto da samba, questa roba da brasiliana proprio, no? Che però è una roba che noi colleghiamo tanto a delle sonorità allegre, contente, questa cosa da mojito sulla spiaggia, e invece c'ha quel tipo di sonorità ma con dei suoni che sono iper cupi, quasi disturbanti. E questa roba mi ha affascinato tantissimo. Tra l'altro appunto il titolo Futuro Ancestrale ha proprio un legame molto stretto con la terra brasiliana, con anche un modo di viverla in termini anticapitalisti, contro il tipo di produttività, di sfruttamento, di estrattivismo che c'è su quelle terre e purtroppo in tutto il mondo, potremmo dire. E leggevo che c'è un accademico brasiliano che ha scritto un libro che si chiama Futuro Ancestrale, lui si chiama Ailton Krenak, il libro è tra l'altro edito per Nero Edizione nel 2024, in cui raccoglie una serie di saggi, e l'obiettivo è in qualche modo quello di recuperare un certo tipo di rapporto con la terra, col contesto che abbiamo intorno, anche col non umano, con l'animale, in un'ottica che non sia quella estrattivista che invece caratterizza la nostra vita quotidiana. E questo noi lo facciamo tutti lunedì uscendo dai tempi che ci impongono, possiamo dirlo.
1: Veramente molto molto molto interessante e sì, veramente affascinante questa, insomma, cercare di vedere un po' il tempo in una maniera meno occidentale capitalista, che poi alla fine è sempre, insomma, intesa appunto all'accumulare, al costruire, all'arricchirsi,
0: che è quella cosa, no, del futuro ancestrale. Cioè il futuro non deve essere per forza un qualcosa in cui io ho accumulato, sì, teso a un obiettivo che è quella roba lì finalistico, ed è un po' più morbida come visione, mi verrebbe da dire.
1: Sì.
0: Un po' più morbida, voi magari la prossima canzone vi facciamo sentire. Ma ci rilassiamo un po',
1: però facciamo comunque un legame con il Brasile, perché abbiamo selezionato una canzone di Javan, un artista brasiliano nato a Maceió, capitale dello stato di Alagoas, nel nord-est del Brasile. Il Brasile è un territorio vastissimo, molto particolare, appunto nel nord praticamente è tanta foresta amazzonica, quindi anche lì appunto questo legame con la terra e anche con lo spirituale è molto forte. Lui è molto famoso come esponente della musica popular brasileira, che è appunto proprio un genere molto famoso in Brasile. Ma vi faccio sentire una canzone che si chiama Samurai, che è un featuring con Stevie Wonder, una leggenda del funky, e quindi secondo me un pezzo incredibile per alleggerire un pochino ma comunque portare un significato.

0: Javan e Stevie Wonder. Abbiamo appena ascoltato Samurai sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è Good News e abbiamo pensato di alleggerire un pochino la playlist di questo lunedì 20 aprile, mettere qualcosa di groovy, delle sonorità insomma un po' più ballerine, leggere, ma abbiamo comunque tanta altra musica da farvi sentire di appunto ultime uscite, artisti indipendenti. E la prossima canzone che vi volevamo far ascoltare è di una un'artista che si chiama Bea, all'anagrafe Beatrice Coltella, una bravissima cantante che ha da poco fatto uscire il secondo estratto dal suo EP che uscirà prossimamente. E la direzione artistica è a cura di Ainé, che è un altro artista noto insomma nell'R&B e nel soul italiano, e la canzone si chiama Seguimi e quindi la seguiamo. Seguiamola. Bea.
1: Vai.

0: E sono le 19.38 sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa. Abbiamo appena ascoltato Bea, appunto il suo ultimo singolo Seguimi, uscito per Sun Village Records, il secondo tassello che anticipa l'atteso EP d'esordio Radici, previsto per l'8 maggio, una bellissima canzone magistralmente eseguita, orchestrata, musicata, veramente si sente che le radici sono, insomma, partono dal jazz, da Erykah Badu, insomma tutta quella cultura lì che insomma a noi piace tanto, quindi insomma è bello sentire questa musica provenire anche dalle nostre latitudini.
1: A proposito di nostre latitudini, io vi propongo un altro artista italiano. Torno nella mia zona di comfort.
0: Finalmente, ancora non avevamo messo un pezzo rap oggi,
1: E invece eccoci subito, ci penso io. Quando pensate che non succede, invece poi succede. E l'artista in questione si chiama Tony Zeno, classe 1995, originario di Messina. Tra l'altro, secondo me, anche interessante rispetto a tutto il discorso che facciamo sulla musica del Sud Italia nella scorsa trasmissione. Se non l'avete sentita, la potete andare a ricercare sul sito di Radio Onda Rossa, ondarossa.info, cercate Good News e c'è tutti gli episodi precedenti e delle scorse stagioni. E sì, insomma, la volta scorsa avevamo un po' chiacchierato di come poi la musica del Sud Italia sia stata ripresa negli ultimi anni, anche quella tradizionale, sul fatto che alle volte diventi una cosa un po' macchiettistica, un po' di stereotipo, e alle volte invece escono fuori delle cose molto interessanti. Tony Zeno non rientra in questo panorama, perché diciamo fa una roba un po' rap, un po' più classica, però anche lì appunto c'è stato un importante diciamo protagonismo del rap del sud negli ultimi anni, se penso tanto alla Puglia con Kid Yugi, Campania, chiaramente sono un sacco di nomi, e anche la Sicilia è il suo. Tony Zeno secondo me è uno dei nomi più interessanti che stanno uscendo fuori, ha fatto uscire da poco un ultimo album che si chiama Trovatura, e questo brano viene da quell'album là e si chiama Riempire uno stivale, e ce lo sentiamo.
0: Vai!

Viemarai, Radio Trovatura. Nella tradizione popolare siciliana si ritrovano tracce di sacrifici umani e le modalità previste per entrare in possesso dei tesori incantati. La leggenda vuole che l'incanto fosse stato compiuto uccidendo un uomo sul luogo in cui il tesoro è nascosto e che possa essere

0: la verità è nel silenzio. La forza è nella quiete. Non c'è lotta e senza pace interiore, ricordalo. Questo per darti solo una lezione di vita.
1: Tamizzano, riempire uno stivale dall'ultimo album Trovatura, state ascoltando Good News sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Devo dire, a me è piaciuto molto, tra l'altro riesce ad avere dei testi molto interessanti, non banali direi, e c'è un modo di rappare che a me coinvolge abbastanza, quindi...
2: Assolutamente, no, un grande liricista e insomma lui, Armani Doc, che abbiamo passato qualche mese fa, insomma sono un po' dello stesso giro e secondo me ci daranno della bella musica, speriamo che ci continuino a dare della bella musica. La prossima canzone che vi vogliamo far ascoltare invece è di nuovo un po' più ballerina e è una canzone molto famosa nel suo genere, il genere è UK Funky, che quindi allora è particolare come genere, ma super divertente, super ballerino. Loro si chiamano Attacca Pesante, che sembra un gruppo punk hardcore
1: di tipo Monte Rotondo
2: del Lazio, esatto. E mi fa ridere perché ho visto la loro intervista, loro sono inglesi e gli dicono: ma cosa vuol dire attacca pesante? E loro dicono: ah, vuol dire attacca e vai avanti. Io gli vorrei spiegare che non è quella, però vabbè, alla fine tanto
1: lasciamoglielo credere,
2: il senso insomma si capisce. E quindi sì, ce l'ascoltiamo, andiamo con Make It Funky, attacca pesante.

0: falsi incredibili di Shy Soul. Insomma, veramente, veramente una bella bomba, secondo me. Già, sì. Per insomma, alleggerire, rallegrare questo lunedì.
1: Almeno ci muoviamo un po'. Che prima abbiamo fatto sentire le cose un po' più.
0: Un po' pesante. Adesso l'abbiamo reso un po' funky.
1: Make it funky.
0: We made it funky.
1: E purtroppo quando sono le 8 meno 10 dobbiamo abbandonare questi microfoni e ci sentiamo chiaramente lunedì prossimo sempre alla stessa ora. E vi lasciamo con un ultimo pezzo che viene dall'ultimo album di Thundercat, con una voce che a cui noi siamo molto affezionati, da cui viene il nome della nostra trasmissione. Si tratta di Mac Miller, una collaborazione chiaramente postuma, e il titolo della canzone è She Knows Too Much.
0: E con questa vi salutiamo, vi lasciamo a Entropia Massima. Ricordiamo che appunto il palinsesto di Radio Onda Rossa continua e ci risentiamo
1: lunedì.
0: Vai, a presto, ciao.

0: Radio Onda Rossa, sempre sugli 87.9 modulazioni di frequenza. E, come anticipato poco fa, siamo in collegamento telefonico con Mattia, il coordinatore della logistica di Medici Senza Frontiere, adesso a Gaza. Ciao Mattia, ci senti?
1: Ciao, ciao, buongiorno. Vi sento bene, voi mi sentite?
0: Ti sentiamo benissimo e innanzitutto ti ringraziamo, insomma, per stare qui insieme a noi, per raccontare agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa quello che state vivendo a Gaza. Sappiamo, insomma, che siete molto impegnati sotto il punto di vista medico ma anche logistico, quindi andiamo subito ad iniziare questa breve, speriamo non troppo breve, insomma, intervista, e inizieremmo chiedendo di, insomma, in che zona ti trovi innanzitutto a Gaza, e di raccontarci un po' nello specifico la situazione medica e quindi i farmaci, le attrezzature che avete, insomma, per supportare la popolazione palestinese.
1: Allora, una precisazione, se non sono chiaro in qualche spiegazione non esitate a interrompere, quindi io parlo, ma se sforo di qualche minuto o non sono chiaro, interrompetemi senza problemi. Allora, io adesso mi trovo in questo momento nella regione di Al-Mawasi, quindi sull'area costiera rispetto alla città di Khan Yunis, quindi potremmo dire circa nella parte centrale o centro-meridionale della striscia di Gaza. Una decina di giorni fa ero a Gaza City per appunto supportare alcune operazioni logistiche di supporto a uno degli ospedali che stiamo supportando, e in generale sì, abbiamo la possibilità di muoverci soprattutto all'interno, nell'area centrale che è stata definita l'area umanitaria, per quanto sia comunque soggetta a attacchi, bombardamenti quotidiani su tende, strutture e abitazioni, sempre appunto notificando quotidianamente i nostri spostamenti alla controparte militare israeliana, quando invece poi ci si muove al di fuori di quest'area, come è stato il caso di Gaza City, i movimenti invece vengono richiesti in anticipo, devono essere poi ricevere la validazione e l'autorizzazione da parte della controparte che opera sul territorio militarmente. Quindi questa è un po' una piccola geografia.
2: Senti, va bene, quindi immaginiamo, insomma, che tutta la questione sanitaria, insomma, è stata raccontata da Medici Senza Frontiere in maniera ormai sempre più al collasso. Una domanda che volevamo approfittare con voi, visto che con te, che poi fino a che ieri stavi a Gaza City, è un po' se ti andava di raccontarci come sta proseguendo l'esercito israeliano dentro la striscia di Gaza, nel senso, la striscia di Gaza è divisa, comunica, le persone sfollano, dove vanno? Voi avete una percezione? E poi una domanda, penso che tutti le persone che ci stanno ascoltando si chiedono, è quanta forza hanno questi palestinesi per resistere con tende, corpi eccetera a bombardamenti di un esercito allucinante?
1: Allora, la situazione militare, diciamo, non è la mia specialità, però sicuramente possiamo notare il movimento della popolazione che c'è stato ormai, cioè, da settimane, e sta continuando dalla città di Gaza, dove comunque restano ancora centinaia di migliaia di persone intrappolate, e quindi una massa di persone e cose nell'area centrale, o più a sud. L'attacco sta ovviamente soffocando, strangolando la città, la popolazione ha chi può, chi ha avuto, chi ha i mezzi, chi ha trovato uno spazio nell'area sovraffollata della zona di Al-Mawasi, si è spostato, ma moltissime persone non possono spostarsi perché non hanno dove andare, non hanno i mezzi, ma stiamo parlando anche di popolazioni vulnerabili, quindi minori, malati, certo, disabili, e anziani, che non possono spostarsi, non possono evacuare la città.
0: E qui entra un po' anche in ballo l'ipocrisia, come abbiamo visto nei giorni scorsi, della comunicazione, no? Che Israele lancia i volantini per andare verso sud, quando poi a sud non ci può nemmeno andare alla fine.
1: Il sud è un'area, anche la possiamo vedere, è una distesa di tende, baracche costruite con tele di plastica, con legni, coperte, che stanno per soffrire nuovamente l'autunno e l'inverno piovoso e freddo che sta arrivando, ed è tutta l'area, era un'area agricola o sabbiosa, adesso è tutta ricoperta da tende, e da quelle poche case ancora in piedi che non sono state distrutte nell'area di Khan Yunis, dove appunto la popolazione sta rifugiando, ma realmente stiamo parlando di un'area che ha circa una quarantina di chilometri quadrati, anche perché gli stessi israeliani non sono stati precisi nel dare queste indicazioni, visto che l'area di Deir al-Balah, dove ci sono moltissime organizzazioni che operano e popolazione, quella non è considerata un'area dove teoricamente la popolazione sarebbe protetta. Io lo ripeto, comunque la zona umanitaria non è una zona dove non ci sono attacchi, non ci sono bombardamenti, ne assistiamo, li sentiamo quotidianamente, anche questa mattina sono colpi d'artiglieria a Khan Yunis, le demolizioni dei quartieri da est di Khan Yunis, i bombardamenti da parte delle motovedette sui pescatori, 4 giorni fa sono stati uccisi qui davanti alla zona di Al-Mawasi 2 pescatori alle 5:30 della mattina, abbiamo sentito i colpi sparati, le motovedette che cannoneggiano anche poi i vari obiettivi, più elicotteri, droni, eccetera. Quindi anche questa zona è una zona di conflitto attivo, per quanto sia dichiarata una zona dove la popolazione è invitata a spostarsi. E comunque, ripeto, è una zona satura dove non ci sono servizi, non c'è acqua potabile, viene solo distribuita tramite mezze cisterne, non c'è un sistema fognario. Le strutture sanitarie sono al collasso, sono sovraccaricate di pazienti, quindi anche la zona meridionale non è una zona vivibile, è una zona completamente interessata dalla dinamica bellica.
0: Ok, cerchiamo, intanto ti ringraziamo per questa prima parte e ritorno un po' sulla domanda iniziale e ti chiedo un po' di raccontarci, appunto, di entrare nello specifico della situazione medica e quindi ti chiederei un po', appunto, come siete messi con i farmaci, con le attrezzature e anche un po' di raccontarci quali sono i problemi più frequenti giornalieri che affrontate. E soprattutto se tu da coordinatore logistico sei notato differenze tra il campo che avete a Gaza e dagli altri campi in cui sei stato in servizio, insomma, se ci sono delle peculiarità specifiche di questa missione.
1: Allora, per rispondere alla prima parte della domanda, quindi qual è la situazione e gli ostacoli da un punto di vista medico, e hai richiesto anche l'approvvigionamento di farmaci e di materiale, la situazione è estremamente critica, perché da sempre la striscia di Gaza, sempre o comunque da ormai parliamo di quasi una ventina d'anni, il traffico merci e persone era limitato dalle autorità israeliane. Ovviamente in questi ultimi 2 anni l'assedio è diventato un assedio totale, con pratiche potremmo dire medievali, quindi l'approvvigionamento di qualunque tipo di prodotto, farmaci, cibo, ogni tipo di materiale necessario alla vita quotidiana è limitato, è sottoposto a varie limitazioni e controlli e autorizzazioni che vanno da quelle doganali alle autorizzazioni all'arrivo alla frontiera, più a delle dinamiche che sono sviluppate col tempo di saccheggi, furti dei convogli portati avanti a volte dalla popolazione stremata, a volte da gruppi criminali che riescono, nonostante il controllo totale dell'area, del territorio, dell'esercito israeliano, a muoversi con una curiosa libertà. Dal punto di vista medico, la situazione, possiamo analizzarla su due fronti: la parte di Gaza City ovviamente è critica, è al limite è già al collasso, degli ospedali sono stati obbligati a chiudere le attività perché sono stati colpiti.
0: Perdonami se ti interrompo, se non ricordo male avete anche subito diversi attacchi gli ospedali che avete approntato.
1: Allora tutti gli ospedali della striscia di Gaza in questi ultimi due anni sono stati colpiti e sono alcuni sono stati riabilitati parzialmente, altri non sono più in funzione. Non c'è nessun ospedale che non abbia subito attacchi. Dove operiamo noi al sud, al Nasser, sono stati uccisi i pazienti con attacchi mirati, missilistici e di droni. Poi ovviamente a Gaza City più recentemente gli attacchi si sono sviluppati sugli ospedali, nelle vicinanze degli ospedali dove la popolazione si sta rifugiando, visto che gli ospedali teoricamente non hanno ancora ricevuto ordine di evacuazione, ma l'ospedale Arrantisi, ad esempio, l'unico pediatrico attivo a Gaza City, è stato colpito da un drone sull'area del tetto dove c'erano le tank, le cisterne d'acqua e dove c'erano alcune strutture vitali per la sopravvivenza, per le attività dell'ospedale, oltre che colpire anche delle aree negli ultimi piani dove i pazienti erano presenti. Quindi la situazione a Gaza City da un punto di vista sanitario ha attacchi come abbiamo descritto, ma anche una problematicità di approvvigionamento. L'ordine di evacuazione non ha interessato esplicitamente gli ospedali, ma tutto ciò che c'è attorno, che con una semplice riflessione può essere la casa, le case dove il personale medico vive, i trasporti, l'approvvigionamento di gasolio per i generatori che sono l'unica fonte di energia elettrica degli ospedali, il cibo, tutto questo, questi elementi che fanno mandano avanti le strutture sanitarie non sono permessi, quindi è ripeto un assedio totale della città che interessa anche le strutture sanitarie che non sono al momento facilitate nella loro operazione. Ovviamente poi tutti i combattimenti che avvengono attorno all'interno della città ormai, visto che l'esercito sta avanzando all'interno della città, del centro della città, sta creando un aumento dei pazienti, dei feriti che stanno intasando il tasso di occupazione delle urgenze.
2: Mattia, scusaci se ci facciamo questa domanda, che però in qualche maniera volevamo capire un po' se tu avevi questioni di numeri, cioè se potevamo e riuscivamo a dare dei numeri, che capisco che è complicatissimo in un momento in cui si parla appunto di genocidio capire i numeri, però capire i numeri delle tendopoli, capire questi di quasi 2 milioni e più palestinesi, quanti ne sono stati ammazzati? Capire i numeri dei feriti, io immagino che uno dei problemi grossissimi che abbiamo sempre visto nella storia, diciamo, della Palestina da metà dell'Ottocento ad oggi sono le amputazioni, gli arti e via dicendo. Capire la questione della fame, insomma, se riuscivi come Medici Senza Frontiere, siete riusciti anche a capire qualcosa di questo.
1: Allora, i numeri vengono analizzati sia all'interno delle strutture Medici Senza Frontiere, sia in coordinamento con altre organizzazioni e agenzie delle Nazioni Unite. I dati che vengono forniti, ovviamente purtroppo i dati vengono aggiornati e aumentano, no, quotidianamente. Ci sono studi recenti in cui si parla che il numero di vittime attuali è stimato al ribasso perché c'è un grandissimo numero di dispersi all'interno della popolazione palestinese. Dispersi, certo, intanto perché le stesse strutture di soccorso non possono intervenire durante successivamente agli attacchi, o perché la distruzione di grosse strutture abitative lasciano alcune vittime o intere famiglie sotto le macerie e non sono ancora classificate. L'Ansat aveva fatto uno studio di questo genere. Io posso darti come dati freschi il tasso di occupazione degli ospedali che abbiamo a Gaza City, che ovviamente stiamo parlando del 300%, 200% all'ospedale Al-Ahli, 240% all'ospedale per cento di tasso di occupazione di letti, quindi su una disponibilità di per semplificare di 100 letti ce ne sono 240 pazienti, quindi i pazienti sono a terra, su materassi, su strutture improvvisate. Come dicevamo inizialmente, gli ospedali hanno alcune aree che sono inagibili e per cui da un lato le strutture sanitarie sono sempre più colpite e più interessate dalla diminuzione delle loro capacità, dall'altro lato la popolazione è vittima degli attacchi militari, ma anche di una condizione di salute che degrada col tempo, perché non c'è la salute di base, non c'è un'alimentazione corretta, la gente vive in strutture sovraffollate, per cui ci sono delle patologie che stanno aumentando e i corpi delle persone sono sempre più deboli e quindi il sistema sanitario sta soffrendo per attacchi, diciamo, da diversi fronti, cioè le vittime del conflitto, le vittime invece di quello che è considerato appunto una pulizia etnica, un'azione genocidaria, perché si sta distruggendo l'intera società, l'intera popolazione, non solo uccidendola con le armi, ma con la distruzione totale di quella che è una società, una comunità.
0: Certo. Come dicevi prima tu, non è possibile quantificare i dispersi perché appunto stanno magari sotto le macerie, ma allo stesso tempo non sarà neanche possibile magari quantificarli, visto che il governo israeliano da anni cerca di distruggere tutte quanti gli archivi dove vengono annotati le nuove nascite. Questo è proprio un piano che va avanti da molti anni e adesso questo veramente appunto il punto di arrivo, no? E quindi ti ringraziamo intanto per questa corrispondenza e ti chiediamo un po' di tornare indietro, e visto appunto che ci dicevi che tecnicamente gli ospedali sono dichiarate zone tra virgolette sicure, ma tutte quante le capanne intorno, tra cui anche quelle dove state voi, di Medici Senza Frontiere, non lo sono. Ti chiedo anche un po' di raccontarci come è organizzata oltre alla logistica anche la sicurezza di questi dei vostri campi.
1: Allora, la sicurezza, questa è una bella domanda.
0: Sì, no, è una domanda.
1: Ci sarà una parte tecnica che forse può risultare più noiosa, che è quella di cui noi come logistica ci occupiamo, che è la protezione. Quindi la protezione dei siti, per cui si valutano quali sono i rischi principali e si cerca di proteggere le strutture, quindi muri di un certo spessore che possano resistere a pallottole, una certa altezza in caso di esplosioni vicine possano essere appunto ridotto, può essere ridotto l'impatto di esplosioni vicine, e questo è un ambito della protezione. Da un altro punto di vista c'è l'analisi del contesto, per cui a volte è una protezione estremamente dinamica. C'è stato un caso tempo fa in cui un'area nelle vicinanze della nostra clinica è stata colpita da un elicottero, ma c'è stato il sentore che fosse un primo attacco e ne sarebbe seguito uno molto più grosso, per cui è stata organizzata immediatamente un'evacuazione dei pazienti, della struttura, del personale sanitario con i mezzi che restano sempre nelle vicinanze delle strutture. Quindi è un po' la gestione a vari livelli. Poi

0: è quello di essere un'organizzazione umanitaria, di essere degli attori che si occupano di salute e che quindi sono tutelati dal diritto internazionale umanitario e quindi non possono essere attaccati e devono essere anzi tutelati e non considerati potenziali danni collaterali. Quindi, però ovviamente sappiamo l'esperienza che abbiamo visto nella storia di questo territorio, non vediamo assolutamente un rispetto di questa che è la norma basica del diritto di guerra, del diritto umanitario internazionale.
1: Allora Mattia, noi approfittiamo di te per mandare ovviamente a tutta Gaza la nostra solidarietà di Radio Onda Rossa, ma di tutta la popolazione italiana che in queste settimane è scesa in piazza in massa a fianco appunto alla resistenza proprio di tutta la Palestina, di tutti i palestinesi in tutta la Palestina. La resistenza che vuol dire ovviamente già vivere per i palestinesi è una forma di resistenza visto la pulizia etnica e il genocidio che si sta portando avanti. In particolare noi volevamo insomma trasmettere a Gaza lo sciopero della fame che è stato portato avanti in queste settimane da tutti i sanitari per Gaza. C'è stata una massiccia partecipazione anche da tutti i vari livelli di lavoratori e lavoratrici negli ospedali, nelle strutture sanitarie che sanno insomma cosa voglia dire che hanno scelto un lavoro insomma di salvare delle vite e non di ucciderle. E in questo c'è stata guarda veramente una grossa partecipazione. E quindi riportare insomma anche a Gaza, spero che tutto quello che l'Italia, io parlo dell'Italia perché noi viviamo qua di Roma, sta facendo in questo momento, poi ci sarà il prossimo 4 ottobre una manifestazione nazionale, se tutto questo arriva a Gaza, insomma, di fare da tramite per noi, per dire insomma che ci siamo. E allora ti volevo fare due domande ultime se vuoi. Allora, una è ovviamente si parla della Sumud Flottiglia che sta per venendo a Gaza, se a Gaza lo sanno e ne stanno parlando. E l'altra questione che ti volevo dire, c'è stato appena adesso il discorso di Netanyahu all'ONU che ha voluto che venisse diffuso e amplificato a Gaza tramite l'IDF, quindi volevo sapere se questo a voi era arrivato.
0: Allora, partendo alla fine, non è ancora arrivato nulla rispetto al discorso che penso sia appunto freschissimo. Per quanto riguarda invece l'attenzione alle notizie da parte di chi in questo momento sta nella striscia, posso dirti che mi è capitato appunto di vedere assieme ad alcuni lavoratori, colleghi in ufficio o negli ospedali alcune immagini dall'Italia. Ma anche qualche foto nelle settimane precedenti o semplicemente descrivere alcune iniziative che avvengono. E ancora mi è stato detto, questo crea molta emozione, mi è capitato mentre raccontavo alcune testimonianze da amici che avevano scritto dall'Italia, la persona che era con me mi ha mostrato il braccio con la pelle d'oca dicendo: guarda, ti giuro che sentire che voi in Italia così distanti pensate a noi e mostrate la bandiera, parlate di noi, è un'emozione forte. E recentemente invece mostrando la lista delle città, semplicemente perché chi era in ufficio sbirciava nelle notizie, vedeva cosa stava succedendo in Italia, le varie città, Roma, Milano, Catania, Porto Marghera, Ravenna, Genova, e vedeva questa lista e queste immagini, si sono voltati nei miei confronti verso di me chiedendomi: diciamo, sta davvero succedendo questo, tutto questo per noi, per Gaza? E in buonissima fede ha detto, scherzando, dicendo: Walla viva Italia! Quindi il messaggio è molto forte, viene percepito, e la parola solidarietà è ancora una parola che nel quotidiano, almeno per quello che vedo io, le persone attorno a me viene sentita, percepita e dà fortissima emozione per una popolazione che sta soffrendo ed è in una maniera terribile e indescrivibile a parole dopo anni di guerra e di questo che sta succedendo in questa polizia etica, questo intento genocidiario. E queste piccole cose, queste iniziative

0: hanno il loro valore su chi sta soffrendo e su chi continua ad andare avanti a
1: Sì.
0: fare attività, a sopravvivere, eccetera.
1: Calcolando che insomma in questo momento sono i palestinesi, le palestinesi che ci stanno, che danno la forza, insomma, e diciamo così sono il modello per tutto il mondo, insomma, di resistenza che vale per un modello proprio di vita futuro che non vogliamo che sia, non vogliamo far crescere i nostri figli e le nostre figlie con un uniforme e a 18 anni ammazzano i ragazzini e si vantino, vantano su TikTok, non vogliamo far crescere le generazioni future su queste. E penso che un modello altro, un mondo possibile, ce lo stanno insegnando le palestinesi e i palestinesi.
2: Assolutamente, assolutamente. Mattia, io ti chiedo come ultima domanda per questa mattina, se ti va insomma di raccontarci qual è la sensazione che si prova come medico, come volontario, come essere umano a stare lì a Gaza e a vivere questo genocidio.
0: Allora, questa è una domanda sì, non facile perché comunque allora, io qui ci sono da lavoratore, da professionista cercando appunto di quotidianamente lavorare e produrre un supporto e mantenere attive delle attività sanitarie e umanitarie. Quindi c'è una parte che richiede uno sforzo professionale, una anche freddezza in alcuni momenti che il contesto certo non aiuta.
2: Sì, ti chiedo
0: Da un punto di
2: anche,
0: vista.
2: se ti va, ti chiedo anche un po' di raccontarcela questa cosa, senza fare appunto, sai, cose strappalacrime, ma appunto proprio veramente raccontare la realtà, di cosa significa lavorare sul campo in questi momenti.
0: Quotidianamente si è da un lato però questo è un classico dilemma di chi lavora in questi contesti. Da un lato la parte emozionale c'è perché il contesto è terribile, è devastante su quel fronte, su quel lato umano. Dall'altro lato il periodo breve di presenza impone una concentrazione sulle attività che si fanno e spesso quando la sera ci si ferma un attimo, è il momento in cui c'è un po' di l'onda fa un po' di risacca e si riflette e si viene colpiti dalle emozioni che vengono viste quotidianamente. E nel quotidiano si sa anche che noi come lavoratori di Medici Senza Frontiere, delle organizzazioni umanitarie presenti, stiamo lavorando per un determinato periodo e poi usciamo e poi ritorniamo a casa. La popolazione, e quindi il fatto di non dormire perché il rumore dei bombardamenti è continuo, il mangiare poco, aver solo acqua salata tutto il giorno, a parte quella centellinata da bere, è una cosa irrilevante rispetto a quello che invece la popolazione vive come normalità e non può uscire. Le persone hanno i familiari che non possono essere curati, non riescono, devono gestire una quotidianità difficilissima, senza sonno, con la morte sempre a fianco, con l'incertezza del futuro. Quindi c'è questa parte emozionale c'è, ma deve essere anche bilanciata dal cercare di essere efficaci e ricordarsi sempre appunto anche che chi veramente non può andare via e resta qua è quello che realmente sta, chi realmente sta resistendo e sta continuando a vivere in questo contesto. Noi
1: E
0: cerchiamo di.
1: non da oggi, insomma, poi Gaza soprattutto vive bombardamenti da almeno, insomma, 15 anni, se non mi sbaglio, almeno, almeno. Mattia, noi ti ringraziamo tantissimo
2: Sì, non
1: e
2: so se magari vuoi aggiungere qualcosa brevemente prima che ci salutiamo, se ci siamo scordati qualcosa che tu pensi che sia molto importante far sentire gli ascoltatori e le ascoltatrici, altrimenti per il momento ti ringraziamo e ci salutiamo, dici tu.
0: Ma avete toccato molti temi. Io avrei avuto piacere di raccontare l'esperienza di come i palestinesi, i Gazawi con cui sono stato in questi giorni, hanno reagito alle notizie, alle immagini di ciò che è successo in Italia. Anche per rispetto nei vostri confronti, ci terrei a ricordare quanto come non ci sia nessun giornalista estero che può essere presente sulla striscia, e quanto i giornalisti palestinesi o comunque gli operatori dell'informazione palestinese siano un bersaglio, un obiettivo della campagna militare. E anche questo è quello che penso porti noi che non siamo operatori dell'informazione ma siamo operatori umanitari a voler testimoniare e a voler raccontare, perché è realmente inaccettabile quello che sta accadendo a chiunque viva nella striscia, qualunque sia la sua posizione. Sono bersagliati medici, giornalisti, docenti, cioè tutto quello che fa parte di una società, con una complicità internazionale, soprattutto a livello diplomatico, a livello di interessi economici. Ed è questa una tra le cose che più fa soffrire, e dà questo senso di la visione di questa, non direi impotenza, ma di complicità che ci sono ad alti livelli, che è quasi incomprensibile per chi ancora credeva o comunque aveva fatto basi sul rispetto del diritto internazionale o di una minima tolleranza, intolleranza anzi rispetto alla violenza e a un genocidio come quello che si sta assistendo.
1: Va bene Mattia, noi ti ringraziamo, ovviamente continueremo a scendere in piazza in Italia e speriamo insomma che questo continui, serva anche ai palestinesi a non sentirsi soli e a continuare la loro forma di resistenza, e spingendo anche i governi principalmente a fermare l'invio di armi ad Israele, perché noi siamo totalmente complici di questo genocidio con le armi che passano soprattutto per nel nostro paese. Quindi invitiamo comunque insomma a te come tramite a sostenere e fare da tramite di resistenza proprio alla popolazione palestinese, e poi ovviamente ci risentiremo nei prossimi giorni.
0: Va bene, grazie a voi per questo tempo.
2: Ciao Mattia, grazie veramente a te e insomma buon proseguimento di lotta in terra di genocidio. Ti mandiamo un abbraccio e mandiamo un abbraccio anche a tutta quanta la popolazione, e ci sentiamo sicuramente in questi giorni.
0: Grazie, buona giornata.

0: Diamo il benvenuto a Tabula Rasa a Duccio Facchini, che insieme a Federica Alba di Raimondo ha scritto La giustizia dei ricchi, perché la riforma distrugge l'uguaglianza tra i cittadini, le ragioni del no. Ovviamente parliamo del prossimo referendum che si terrà il 22 e il 23 marzo. Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, una delle pochissime riviste che leggiamo in rassegna stampa perché la apprezziamo particolarmente, e Federica Alba di Raimondo scrive anch'essa per Altra Economia. Benvenuto, e di nuovo entriamo grazie nel pieno del tuo libro, perché c'è molto poco da presentare, nel senso che la vostra è un'inchiesta sulla disuguaglianza davanti alla legge. Noi che da questa radio, che spesso e volentieri raccontiamo il carcere da una posizione, ad esempio, anticarceraria, descriviamo come la giustizia fosse uno degli esercizi massimi del classismo, e questa riforma sembra andare in quel senso, almeno da quello che raccontate dalla vostra inchiesta.
1: Assolutamente sì. La giustizia dei ricchi, non è un libro che vuole girare intorno, a quelle che sono il funzionamento alla rovescia soprattutto del sistema penale nel nostro paese, sostenendo le ragioni del no. Naturalmente non è quindi una difesa dello status quo. Raccontiamo tutti i mesi, da ormai 25 anni, quelle che sono le ingiustizie del sistema giustizia, per quanto riguarda dal carcere fino anche all'approccio del populismo penale, che poi individua nel nemico sia questo il migrante o sia il manifestante oggi da targettizzare. Ciò detto e ciò chiarito, questo è un libro che articola, sia facendo parlare i fatti, i dati e non le opinioni, ma sia anche attraverso opinioni illuminanti come quella della giudice Silvia Albano, del professor Luca Masera, della costituzionalista Alessandra Algostino, del costituzionalista Francesco Vallante, fino a concludere con l'avvocata Francesca Cancellaro, che dall'Osservatorio di Antigone le carceri le conosce bene, e avendo nel cuore un intervento del procuratore generale di Genova Enrico Zucca, che fu pubblico ministero dei processi contro la polizia ai tempi del G8 del 2001, racconta, mostra, spiega perché al referendum è giusto votare no, e perché invece i progetti di cosiddetta riforma promossi e propugnati dall'attuale esecutivo altro non fanno che tentare di scardinare l'indipendenza della magistratura e di sottoporre di fatto il pubblico ministero sotto l'ala del governo. Ormai non è nemmeno più un progetto che va in qualche modo smascherato, ormai non se ne fa più mistero con le uscite quotidiane del titolare della giustizia, che appunto fa appello a, no, una magistratura che deve allinearsi, basta questa idea della giustizia domestica, che invece è uno strumento di autogoverno. Insomma, il progetto è palese sotto i nostri occhi e noi cerchiamo di raccontarlo.
0: Allora, una curiosità, perché alcuni degli avvocati, diciamo, vicini ai movimenti, giorni fa c'era su Repubblica un'intervista, ad esempio, a Mirko Massali, che loro difendono invece sul referendum, quanto riguarda la separazione delle carriere, il voto sì, perché dicono non è una questione tecnica, cioè non è una questione politica, bensì una questione tecnica, e così anche altri, diciamo, di avvocati vicini ai movimenti sono propensi per il sì, molti voteranno no, perché comunque questo è tutt'altro che un referendum tecnico, ci verrebbe da dire, bensì molto politico, dove si sta giocando molto del consenso da parte del governo Meloni. E come potremmo rispondere a queste posizioni, secondo te?
1: Ma allora, premesso che certo ci sono avvocati legittimamente che votano sì, e ci sono anche avvocati vicini ai movimenti che votano sì, e che le alte sfere dell'avvocatura, penso all'Unione delle Camere Penali, hanno assunto una posizione filogovernista, quindi ci mancherebbe, però ecco, non tutta l'avvocatura è schiacciata insomma, all'unanimità sul sì, ma ci sono anche delle voci che sostengono le ragioni del no. Penso ad esempio all'avvocato Eugenio Losco, che insomma sta sulle sulle frontiere del diritto e non è certo l'avvocato dei colletti bianchi. Ciò detto, però, sono posizioni insostenibili, perché, e lo dico anche con profondo rispetto, stima e amicizia nei confronti, ad esempio, di Mirko Mazzali, perché questo approccio tecnicistico, no? Questo approccio testuale, no? Prescinde da una cosa enorme che si chiama contesto, che è il contesto di una verticalizzazione del potere e di una esplicita intolleranza nei confronti di quello che è l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Non vedere questo elefante nel corridoio e indossare i panni dei testualisti, io lo trovo paradossale, soprattutto paradossale da parte di chi invece, come avvocati sulla frontiera del diritto, sulla frontiera dei, chiamiamoli, di quelli che l'avvocato Gamberini chiamava gli arrestati della notte, no? E io la trovo veramente, già solo per questa ragione, cioè già solo per questo prescindere dal contesto, io la trovo insostenibile. Dopodiché ci sono delle evidenti ragioni di merito. La prima, la separazione delle carriere in Italia, come già indicato dalla Corte Costituzionale, è stata di fatto già raggiunta, e non lo dico dicendo che è una cosa positiva, perché io penso che su questo la riforma Cartabia sia stata dannosa e non positiva, ma è stata già raggiunta con legge ordinaria che ha previsto, ad esempio, l'impossibilità del passaggio di carriera se non una volta nella vita e non nella stessa regione. Quindi la separazione delle carriere, se la vogliamo mettere sotto il profilo ordinamental testualistico, è già stata raggiunta, ed è il motivo per cui noi lo spieghiamo nel libro. La separazione è uno specchietto per le allodole, cioè l'oggetto della riforma non riguarda la separazione delle carriere, l'oggetto della riforma riguarda di fatto e nella sostanza lo smantellamento dell'organo di autogoverno della magistratura, con questa suddivisione, spacchettamento in due CSM, con una fortissima crescita dell'influenza della politica determinata da un sorteggio taroccato che vede i magistrati sorteggiati tra tutti come l'ago in un pagliaio per sminuirne la possibilità di intesa e di coalizione tra loro, a favore invece di una componente laica filtrata da liste di fatto predisposte dalla maggioranza di governo. Quindi veramente la separazione delle carriere non è il punto. Il punto è aprire gli occhi e vedere quello che il governo esplicitamente dice, e cioè questa insofferenza nei confronti soprattutto dei pubblici ministeri che si permettono di agire l'azione penale, di cui ancora oggi almeno vige l'obbligatorietà, anche nei confronti dei colletti bianchi. Chi secondo me non vede questo contesto, cioè veramente così offende la propria intelligenza e quello di cui lo seguono. E a quegli avvocati no, che sostengono la separazione nell'ordine, no, della terzietà del giudice e seguendo questo falso racconto del pubblico ministero quale avvocato dell'accusa, no, in una sorta di feticcio di sistema dell'accusatorio, ma vorrei ricordare come funziona la procedura penale nel nostro sistema. Noi non abbiamo il sistema accusatorio, d'accordo? Abbiamo mantenuto, e per fortuna per la garanzia dell'indagato prima e dell'imputato poi, un sistema profondamente inquisitorio, dove il pubblico ministero non è l'avvocato dell'accusa, perché negli altri sistemi, e questo gli avvocati lo sanno molto bene, negli altri sistemi di accusatorio puro, ma altro che avvocato dell'accusa, noi abbiamo pubblici ministeri, accuse, che possono mentire, che possono nascondere degli elementi di prova, perché il processo non è più l'accertamento della verità, come attualmente nel sistema misto, potremmo chiamare così, ibrido post codice di procedura dell'89 nel nostro paese. Il nostro, nel sistema accusatorio, non c'è l'accertamento della verità, c'è un confronto, una composizione tra le parti. E non è un caso che infatti negli Stati Uniti o nel Regno Unito, di fatto, più del 90% delle cause viene deciso col patteggiamento, dove le persone pagano per non finire in carcere, perché c'è un sistema di pressione attraverso l'istituto della cauzione e della carcerazione fortissimo. Vogliamo quel sistema? Vogliamo veramente andare incontro a quel sistema? Cioè di un avvocato dell'accusa che risponde alla politica e di una giustizia ancora e ancora più fortemente a misura di ricchi? Io penso che sia allucinante e che invece vada difeso a spada tratta quel poco che rimane di un sistema costituzionale anche del nostro modo di condurre i processi. Quindi sono stato lungo, però veramente, cioè, gli avvocati devono aprire un po' gli occhi e decidere, cioè, se vogliono un sistema accusatorio, il sistema accusatorio altrove funziona così e certamente non è a garanzia dei cittadini, anzi.
0: Allora, nel vostro libro, l'analisi che c'è nel vostro libro non è semplicemente un'analisi per spiegare il prossimo referendum, è un po' più complessa, ci sono molti più elementi di interesse, ad esempio, no, si parla anche dei paradisi fiscali, di come funzionano i sistemi giuridici negli altri paesi, soprattutto dell'Unione Europea, lo hai più o meno anche accennato poco fa, e anche le strategie legali, no, usate dai grandi gruppi economici. C'è un elemento anche abbastanza importante, perché ritorna sistematicamente, no? Paradisi fiscali, giurisdizioni multiple, arbitrati, anche semplicemente, no, come si possono regolare questi fenomeni di fronte a degli stati nazionali che sembra che da una parte non abbiano gli strumenti, quando anche poi spesso e volentieri non hanno neanche la volontà di usare magari pochi strumenti a disposizione. Pensiamo ai tappeti che sta stendendo il governo italiano alle multinazionali del Big Tech USA.
1: Sì, no, questo fa tutto parte di quella che poi noi nel titolo abbiamo chiamato la giustizia dei ricchi, però anche su questo l'indipendenza e l'autonomia e l'obbligatorietà dell'azione penale esercitata da pubblici ministeri slegati dagli interessi politici, è una caratteristica preziosa in un sistema invece che tende a cancellare i crimini economici, e ne parla diffusamente nel nostro libro l'intervista al professor Luca Masera. E infatti noi viviamo in un sistema che già oggi è fortemente sbilanciato, cioè assistiamo a una penalizzazione continua, a questo panpenalismo che rende tutte le condotte devianti e sgradite al potere reato, quando magari cancella il reato di abuso d'ufficio, tipico reato della pubblica amministrazione, che certamente non favorisce i poveretti, oppure incide sul traffico di influenze, oppure colpisce la giustizia contabile, pensiamo alla Corte dei Conti, con tutta l'azione sul danno per colpa grave, sul risarcimento del danno, cioè tutti questi elementi, poi contestualmente a fronte magari di un reato di rapina che è arrivato ormai in Italia a 20 anni, o della devastazione e il saccheggio che di anni minimo te ne prendi 12, cioè è sotto i nostri occhi. Ripeto, non è un libro che fa finta che il sistema sia bello e perfetto così com'è, ci mancherebbe altro, basta entrare nelle carceri o vedere quanti colletti bianchi finiscono alla sbarra rispetto agli ultimi degli ultimi, ma pensare che un pubblico ministero mastino, super poliziotto, sottoposto alle indicazioni ministeriali migliori questa situazione, io lo trovo assurdo, allucinante, e nemmeno c'entra niente questa riforma, come tra l'altro hanno anche riconosciuto in Senato stessi esponenti della maggioranza, con una efficienza del sistema. Anzi, cioè noi da questo punto di vista nel libro diciamo come si potrebbe agire, come già si è agito grazie ad esempio ai fondi del PNRR e al personale dell'ufficio del processo, in ottica di riduzione dell'arretrato e del fatto che il sistema riesca a dare una risposta di giustizia a chi la cerca in tempi utili. Ma noi queste soluzioni in parte già le conosciamo e le pratichiamo, e non hanno niente a che vedere col rendere i due CSM più vicini alla politica, o sostituire le dinamiche delle correnti della magistratura tanto detestate. Ricordo a chi ascolta che prima di questo governo fu il fascismo a cancellare le correnti della magistratura, con invece stesse dinamiche correntizie, ma con l'aggravante che queste sono sotto banco o vedono ancora di più dominare la componente laica della politica.
0: Per concludere, tra l'altro lo hai anche detto tu, no? Questo sistema per cui l'unica risposta politica è continuare ad aumentare le pene come risposta, no? A delle emergenze più o meno vere, che spesso e volentieri vengono agitate come emergenze. Pensiamo al decreto Caivano, a quello che cosa ha prodotto in pochi anni: il raddoppio delle presenze in carcere per quanto riguarda i minori. Al fronte di nessun miglioramento, credo, per i minori stessi, sia chi sta in carcere, sia chi vive nelle nostre città e non solo. L'ultima battuta, cosa non abbiamo detto e che ci tieni a sottolineare?
1: Ma rimando nel libro a una parte che noi abbiamo dedicato a smentire luoghi comuni classici di questa inquinata campagna referendaria, perché su questo è stato veramente fatto, insomma, si sono dette delle cose insostenibili, tipo i magistrati pigri, oppure insisto sul tema del PM avvocato dell'accusa, cioè questa storiella per cui i giudici deciderebbero sempre in accordo al pubblico ministero, o tutto il tema su cui sono state costruite autentiche narrazioni distorte, tipo gli errori giudiziari o le ingiuste detenzioni, fino al CSM, che sarebbe un organismo che assolve la casta dei magistrati. È peccato che poi i dati dicono esattamente il contrario di quello che il governo propina all'opinione pubblica, e quindi abbiamo anche con utili infografiche smentito e smontato un po' questi luoghi comuni, rifacendoci a dati, ad esempio di comitati europei chiamati a sorvegliare i sistemi giudiziari, se non dello stesso CSM o se non dello stesso Ministero della Giustizia. Questo per appunto distinguere un po' le fake news dai dati di realtà, e renderci conto che poi paradossalmente noi siamo in un sistema giudiziario che è molto più efficiente e produttivo di quello degli altri paesi, e nonostante di fatto da 30 anni il ceto politico cerchi in tutti i modi di smontarlo per raccontare all'opinione pubblica che la soluzione è affidare il pubblico ministero all'ala ministeriale, e così dovremmo vedere dei mirabolanti risultati. Avere in mano, secondo me, questi dati può aiutare a costruirsi un'opinione fondata.
0: Sì, ha detto bene quando ha parlato della propaganda fatta in queste settimane, in cui dai profili social, soprattutto del partito della Presidenza del Consiglio, ogni giorno si prende qualsiasi caso di cronaca che viene usato, agitato, no, per la campagna del sì, in maniera ovviamente imbarazzante, anche perché spesso e volentieri questi casi di cronaca, non, in caso anche di vittoria del sì, rimarrebbero tali e quali. Non va, questo referendum non va a incidere appunto su niente e su nessuno, però continua ad andare avanti, no? La narrazione del magistrato cattivo, del giudice rosso e via dicendo. Grazie ancora a Duccio Facchini, autore appunto insieme alla sua collega Di Raimondo del libro La giustizia per ricchi, è uscito per Altrea Economia. Grazie ancora, un abbraccio, a presto.
1: A presto, grazie a voi.

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Con un compagno della radio, del Policlinico, di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle, sentiamo perché ci racconta oggi tutte le prime pagine dei giornali. Prime pagine, dire poco, prime pagine, pagine interne, si parlano della morte di Francesco Cuccini, anche insospettabili, che no, pensi proprio non si dovrebbero appropriare di questa memoria. Quindi abbiamo letto alcune cose, però ci faceva piacere una voce più vicina che ci raccontasse qualcosa di più di questa figura, anche in relazione a questa radio, a questi movimenti.
1: Sì, se... Sì, se, tanto devo dire, insomma, la vicenda che mo, cioè, racconterò, insomma, cercherò di riportare, Radio Onda Rossa c'è, cioè, dentro fino al coro, nel senso che è stata una protagonista. Si riferisce praticamente questa storia tanto tempo fa, parliamo dei primi anni 80. E magari prima di parlare un attimo dei Cuccini, del rapporto, insomma, che abbiamo avuto in quel periodo con lui, dico due parole sul contesto in cui
0: sì,
1: si è
0: grazie.
1: Svolto. Allora, nel novembre 1979 furono arrestati tre compagni del collettivo del Policlinico a Ortona, che è un paese, diciamo, sta sulla costa adriatica del abruzzese, dove dentro un furgone attrezzato a camper furono trovati, diciamo, in possesso di due lanciamissili, teoricamente due lanciamissili terra-aria, insomma, e quindi diciamo c'è stato questo arresto, e potete immaginare, insomma, in quel periodo, fra l'altro, uno dei tre compagni era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente di primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro. La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu che loro stavano andando, era novembre, stavano andando alle Tremiti in vacanza, e che sulla costa avevano trovato questi due, questo scatolone sull'autostrada, l'avevano caricato. Una volta aperto questo scatolone, avevano trovato questi arnesi che loro avevano scambiato per cannocchiali, e quindi praticamente l'avevano caricati, e quella era la, diciamo, la versione, ovviamente una versione diciamo poco credibile, e quindi praticamente potete immaginare pure nel movimento romano ci furono subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino a nuove notizie che arrivarono, perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa incertezza, perché era ovvio che insomma quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu, da ricordare, insomma siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, nell'80 c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia via del Policlinico sia via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo insomma un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado che venne fatto a Chieti per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati, furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presente dentro l'ospedale gestire questa situazione insomma non è stato semplice, però insomma questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera, e quindi così si era pensato, diciamo, fare un concerto. Inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta che c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però insomma non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma non c'erano contatti diretti. Però con una cosa un po' di incoscienza, eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare, proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna, poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini, e comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43, certo, che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra la Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche con senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Cucini, no? Via Paolo Fabbri, osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, diciamo, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino tosco-emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora per arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, non dove vado, eccetera. Quindi a quel punto non ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Cucini e mi hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma come un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente, così. Aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, stava aprendo la persiana, e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto, guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di, cioè, lo chiede una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure, e poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, con il tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma, una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era culo dritto, insomma, la figlia. Dice, lei è culo dritto, senti, se vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. Perché praticamente io gli dissi, senti, guarda, c'è stata questa storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice, guarda, io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso perché c'ho un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così, benefit, diciamo, su una questione del genere. E che io ho detto, guarda, vabbè. E lì non sapevo più che dire, perché a quel punto a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto, ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendogli, ma anche sapendo che, insomma, non so se poi tecnicamente era possibile farlo. E quindi praticamente lui disse, beh, dice, all'Aquila non ci sono mai stato, in effetti, dice, potrei pure venire. A che io gli dissi, guarda, se mi dici che vieni, noi organizziamo, però devi essere sicuro, cioè, se c'è qualche problema dimmelo subito. Dice, no, io lì verrei. E quindi prese questo impegno. Quando tornai a Roma, tutti quanti, insomma, erano molto scettici, si diceva, ma Cucini, vieni qua, così via. E siccome mancava, insomma, a sta data mancava più di un mese, insomma, e quindi dice, no, ma questo è possibile, ma tu ritelefona, gli dici se è vero, perché se conferma, eccetera. Quindi io ritelefonai e gli dissi, ma cioè, vieni a sto coso. Lui la prima volta mi disse sì, vengo, io ti ho detto di sì, Però insomma gli altri spingevano tutti, lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, diceva ti ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa insomma è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non eravamo, sì, conosciamo qualcuno là, qualche compagno, insomma. E comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila e praticamente andiamo a chiedere intanto vedere il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo del suo cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia dell'affitto affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alla fine, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo cinema ormai ci aveva dato e ci doveva mantenerlo. E quindi praticamente una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima questa, non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me c'è stava Francone, che era un storico compagno del collettivo del Policlinico, che parecchi anni che non c'era più, il papà di Mario e Danilo, insomma, chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con questi volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così dicevano: ma davvero che vi aggucini? Ma no, ma è un video, guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila, era un posto dove, insomma, ci avevano un po' indicato, così, semplicissimo. Là c'erano due piatti solo, due primi, che erano la matriciana e la carbonara, dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo, era così, si pagavano due soldi, e noi andavamo lì, insomma, a mangiare tutti i giorni in questa settimana, dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto, e non c'era solo Guccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Locascio, diciamo che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, entonces, la canzone è uno, è quello che ha fatto la e altro profumo dei vostri fiori bianchi, che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma, questo era. E c'è stava un gruppo di i Sinti, che era un gruppo rom, insomma, una cosa del genere. E ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile, proprio con un sacco di persone, che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne, come tutti gli altri, senza prendere una lira. Quello che abbiamo pagato è solo la benzina dalla macchina, perché lui non guidava, venne con un altro e c'è poi questo concerto bellissimo che non credo manco sia stato registrato con lui, con Pietrangeli, con tutti, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine che erano insomma almeno una ventina di macchine, e però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazzi dell'Aquila, insomma, che, e quindi dopo aver mangiato, bevuto lì c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica, dove Guccini fu anche contestato, c'è stata gente che diceva ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma tutta un po' anche risalente a quel periodo, insomma una cosa bellissima, insomma tutta praticamente quasi tutta la notte lì

0: abbastanza, diciamo, scabroso per la stampa, per i mass media, insomma, comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento, insomma, comunque di lanciamissili. Io l'ho fatta molto corta, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare diciamo una cosa, perché questa storia di questa vicenda di questi tre compagni, di questo ritrovamento, è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi. E faccio riferimento per esempio alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice beh, però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi diciamo anche diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla stessa, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi anche per questo anche per questo ritrovamento, insomma, lancia missili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono, perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista, diciamo, questa strage. Questa è una questione, diciamo, che è stata, non solo si trascina più oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82, insomma, ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere, diciamo, di origine insomma sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono, diciamo, sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, che c'è sta questo filo rosso che vede, diciamo, la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è, diciamo, il movimento romano, e comunque a fianco del popolo palestinese. Ora io, insomma, ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire, quindi se non hai altro io magari la chiuderei qua.
1: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche, dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini, inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma. Quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
0: Sì, no, l'ultima cosa che volevo dire, guarda, che cioè io alla fine, chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi, diciamo, della mia vita, quasi a fianco, insomma. Ora, pure su alcune dichiarazioni, io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme, eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento di così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione. Quindi insomma, comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni.

0: compagni del tuo movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, ciao, ti saluto.
1: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua, di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto-israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

Amante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia è internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio, dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandola ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

Attenzione. Sentitemi tutti. Anzitutto. È uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su www.ondarossa.info. Scarceranda 2023.

Onda Rossa 87.9, ondarossa.info e in DAB a Terni. Buonasera a chi ci sta ascoltando. Un saluto particolare a chi lo sta facendo dal carcere o privato, privata della propria libertà personale. Benvenute e benvenuti ad Entropia Massima, come ogni lunedì sera, alla trasmissione di Scienza e Tecnologia.

0: E allora andiamo a sfumare la sigla e andiamo direttamente in voce. Qualche problema tecnico all'inizio di questa trasmissione, ma forse ce l'abbiamo fatta. E quindi eccoci qui per una puntata del ciclo Estrattivismo dei dati, ciclo tecnologico. Questa sera vi parleremo di identità digitali, un tema che ci riguarda tutti e tutte, come dimostriamo chi siamo online, chi controlla queste informazioni e quali libertà o rischi comportano i nuovi sistemi di identificazione. Ne parliamo con Jaromil, hacker, sviluppatore e attivista italiano, conosciuto a livello internazionale per il suo lavoro nel software libero e nella crittografia. Benvenuto Jaromil, grazie per essere con noi. Eccoci, benvenuto.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Allora, Jaromil è fondatore della fondazione Dile.org, da oltre 20 anni sviluppa strumenti open source per la privacy e la decentralizzazione, come la distro GNU Linux di Nebolic e il software di cifratura Tomb. Jaromil ha dedicato molti anni allo studio della sovranità algoritmica e delle tecnologie decentralizzate. Con lui proveremo a capire come stanno cambiando i sistemi di identità digitale, quali sono i rischi dei modelli centralizzati e quali alternative potrebbero nascere dalla crittografia e dalle tecnologie peer-to-peer. Allora, Jaromil, cominciamo diciamo con una domanda molto semplice. A cosa serve realmente avere un'identità in rete? Oggi senza identità non possiamo, sembra, fare nulla, non possiamo accedere ai servizi pubblici, fare pagamenti, prenotare, lavorare, ma dal punto di vista tecnopolitico che cosa significa davvero avere un'identità su internet?
1: Beh, la proposta di avere un'identità digitale, prima di tutto, e quindi trasferibile su internet o almeno dimostrabile, il vantaggio è quello di non dover reinserire costantemente i propri dati dappertutto, come già facciamo da tempo, e soprattutto inserire solo alcuni dati. Quindi nel momento in cui ci viene richiesto, per esempio, se siamo residenti di questo o quell'altro posto, da un ufficio, da un'amministrazione o altri attributi che abbiamo, essere maggiorenni o minorenni, possiamo mostrare solo quegli attributi invece che mostrare tutto. Anche nell'ambito privato ci sono degli scenari in cui, se ci viene chiesto se siamo maggiorenni, per esempio per acquistare dell'alcol, noi possiamo mostrare semplicemente il fatto che siamo maggiorenni e anche la nostra data di nascita e la nostra foto, se qualcuno ce lo chiede al bancone, e ciò basta a autenticarci come maggiorenni, senza mostrare altri dati su tutti. Quindi magari di persona questo è più o meno un vantaggio, in rete può essere un grosso vantaggio in cui noi appunto non diamo più dati quanti ne servono.
0: Certo, quindi c'è utilità e vantaggio in qualche modo, no? In base alla tua risposta.
1: Ma il vantaggio non è solo per chi li dà questi dati, ma anche per chi li riceve, dato che molti esercenti, molte attività, molte istituzioni stesse si trovano in grosso imbarazzo a non avere delle infrastrutture, delle competenze per custodire dei dati in modo sicuro. E quindi avere dati in pancia di persone diventa un rischio. E questo rischio si vorrebbe evitare. Quindi diciamo che è una patata bollente anche il dato privato, no? Nel momento in cui viene l'esempio. E quindi gli esercenti come gli alberghi, per esempio, ma anche le istituzioni pubbliche, che hanno bisogno di una identificazione, di un atto di identificazione, ma non vorrebbero l'onere di poi tenere queste tracce, questi dati in pancia. Questo, per questo viene proposta l'identità digitale di nuova generazione con una direttiva EIDAS 2 in Europa.
0: Ecco, appunto parliamo della situazione in Europa, no? Si parla di identità digitale europea, di wallet digitali. Secondo te quali sono i rischi di questi sistemi? C'è il pericolo che strumenti nati per semplificare la vita delle persone diventino invece delle infrastrutture di controllo?
1: Assolutamente sì, purtroppo. Diciamo che la strada è proprio pavimentata di buone intenzioni, ma va nella direzione sbagliata. Queste implementazioni, prima di tutto, viaggiano tutte sui telefonini, che sappiamo essere un territorio di oligopolio. L'infrastruttura dei telefonini è comunque di proprietà di Google, Apple, Samsung, diciamo queste grosse compagnie che producono l'hardware che ci troviamo in mano a usare tutti i giorni. E, oltre a questo, c'è anche da dire che il software in questo momento non è ottimale, non è sviluppato in modo ottimale. Si parla di tecnologie più avanzate per la privacy, ma di fatto i protocolli che vengono proposti sono molto critici per la privacy. Non ultimo, il fatto che spesso viene trascurato è che nel mettere tutte queste infrastrutture sul digitale diventa molto semplice premere un bottone e fare la revoca di un documento. E questo può diventare una cosa molto critica se pensiamo a un governo magari avverso all'attività di giornalisti, che potrebbe in qualche modo più o meno tracciabile, più o meno imputabile a un organo a un istituto più o meno tracciabile, di fatto con un bottone, con un'azione digitale sarebbe possibile revocare una carta d'identità o una patente, chiaramente attraverso un sistema molto complesso in cui uno stesso giudice che si troverebbe a capire perché determinati attivisti o determinati giornalisti non hanno potuto prendere l'aereo, non hanno potuto o sono stati fermati con la macchina e hanno validata la carta della patente che avevano sul cellulare, si troverebbero insomma in difficoltà a tracciare il perché. Quindi c'è un, diciamo che diventa un dispositivo tecnico molto potente che non solo dà questi attributi di autenticazione, ma li può revocare in modo molto spedito e potenzialmente anche occulto.
0: Ecco, sì, mi viene in mente appunto quello che sta passando Francesca Albanese, tanto per fare un esempio, insomma, tra gli ultimi, purtroppo non l'unico, però questo
1: Beh,
0: sicuramente è
1: più
0: appunto.
1: lampante è importante, direi. Cioè, non dobbiamo andare fino in Ungheria per dimostrare che ci sono attivisti e giornalisti perseguitati.
0: Esattamente, e diciamo, nel suo caso. Questo, diciamo, questa centralizzazione delle decisioni che possono essere prese riguardo la vita delle persone riguarda il sistema bancario, quindi qualcosa di ancora più grande, se vogliamo. Lei al momento si trova impossibilitata ad aprire un semplice conto corrente in Italia. Non è possibile per nessuna banca farlo, a meno di doversi sobbarcare le conseguenze di questo gesto che in termini di sanzioni miliardarie addirittura, si parla di un miliardo di sanzioni. Quindi diciamo ogni volta che c'è centralizzazione il rischio dell'autoritarismo esiste. Però nel caso delle identità digitali c'è anche un tema di sovranità tecnologica in qualche modo, perché comunque appunto tu ci hai detto che le piattaforme di Google e Apple in qualche modo sono e i chip di sicurezza che vengono prodotti creano una forma di dipendenza tecnologica.
1: Sì, assolutamente. E anche ci troviamo davanti, se vogliamo andare un po' più dentro il discorso, ci troviamo davanti a un paradosso, dato che il fatto che usiamo un'infrastruttura proprietaria, un oligopolio di queste megacorporazioni, un territorio che governano loro di fatto, il territorio dell'hardware e del software, dei sistemi operativi che girano sui telefonini. Loro potrebbero permettere che le stesse direttive europee potrebbero permettere di usare delle tecnologie che preservano la privacy e che quindi evitano che, per esempio, delle presentazioni di carte d'identità vengano tracciate, ma paradossalmente questa schermatura del tracciamento della presentazione di patenti o carte d'identità, che di solito è ad appannaggio dello Stato, di solito è lo Stato dalle sue istituzioni con la polizia che ha una traccia di tutte le presentazioni, per esempio delle patenti, no? Presentate, certo, controllate nell'ultimo mese. Ecco, se venissero applicate le misure di privacy, preserving, per non tracciare, desiderabili assolutamente, per non fare incrocio di tutti i dati, per evitare che i dati si incrocino a livello di software che gira sui telefonini, ci troviamo davanti a un paradosso in cui lo Stato perderebbe la visibilità e la possibilità di incrociare questi tipi di tracciamenti. Ora sospendo il giudizio se sia desiderabile o meno che lo Stato veda di meno o di più, ma di fatto noi lasceremo questo tipo di visibilità alle piattaforme. Cioè ci troveremo davanti a un paradosso in cui lo sviluppatore, chi ci dà il sistema operativo Android o iOS sui telefonini, vede di più di quello che vede uno Stato, che di fatto è quello che ci emette i documenti di identità. Quindi ci troviamo a una erosione della sovranità tipica di una società governata da uno Stato. Ecco, io sospendo il giudizio su questo, sul fatto che sia meglio o peggio. Personalmente mi trovo a spingere per la privacy, per questi sistemi di privacy, di aumento della privacy proprio dei cittadini, però se applicati nello schema attuale delle cose, privacy va applicata ai cittadini nei confronti dello Stato, ma non va applicata per i cittadini nei confronti di queste mega corporazioni, che acquisirebbero di fatto una posizione di vantaggio rispetto agli stati.
0: Ecco, infatti spesso si dice anche che svolgono funzioni da Stato. Questo è un esempio lampante di questa cosa che viene sempre citata. Fermiamoci un secondo, facciamo una piccola pausa musicale e ascoltiamo un pezzo di The High Span, Not in a Good Way.

0: Allora, not in a good way, non in un modo buono, torniamo in voce, ci siamo lasciati proprio così, in un modo non proprio buono di garantire, coniugare allo stesso tempo la privacy in rete con l'identità. Ecco, in realtà è una cosa effettivamente molto complessa, no? Diciamo che internet è nata come uno spazio di anonimato all'inizio, o comunque di pseudonimia. E conciliare quindi la necessità di identificarsi con la libertà di espressione non è facile. Però mi viene in mente una roba anni 90, una roba vecchia che non so se è ancora valida, ce lo dirà Jaromil, la Web of Trust, un modello, no, di crittografia in cui l'identità non è certificata da un'autorità centrale, ma emerge da una rete di relazioni e firme tra pari. È ancora valida un'idea del genere?
1: Dunque, tra i fondatori, diciamo, gli ideatori e divulgatori di questa nozione spicca Christopher Allen, piacevolissimo leggerlo in inglese nel suo blog, che recentemente ha dichiarato il fallimento di questo tipo di sogni. O meglio, ha chiarito il fatto che chi parla oggi di identità sovrana, o meglio di SSI, Self Sovereign Identity, quindi la sovranità individuale sulla propria identità, che è un concetto lanciato proprio che poi ha lanciato il Web of Trust, cioè la costruzione di un'identità strutturale basata sulle relazioni. Questi concetti sono stati ripresi alle volte anche dagli stati stessi, o in questo caso dall'Europa, come concetti guida per la formazione dell'identità digitale, ma sistematicamente traditi. Quindi ci troviamo di fronte al fatto compiuto dei fondatori e dei teorici di questo tipo di approccio decentralizzato all'identità, oggi ci mettono in guardia e dicono che quello di cui hanno parlato per gli ultimi 20 anni viene riutilizzato contro se stesso, una sorta di identity washing, potremmo chiamarlo sovereignty washing. Di fatto quello che viene creato oggi non è non c'è un progresso nell'architettura dell'identità, c'è un progresso solo tecnologico sul controllo centralizzato dell'identità che appunto porta a vari rischi di tirannia e di controllo subdolo anche di quello che possiamo fare. Ricordiamo che quando parliamo di identità qui parliamo effettivamente della possibilità di guidare una macchina, avere una patente, mostrare ogni volta che si mostra una carta d'identità, ma anche un codice fiscale, quindi accedere a dei servizi di base, come hai ben detto, che toccano a tutti. Si potrebbe pensare a una configurazione più distribuita, più decentralizzata. Ci sono esempi virtuosi, c'è per esempio una recente legge approvata nello Utah, piccolo stato americano, che invece che parlare di state-issued identity, quindi identità garantita dallo Stato, parla di identità riconosciuta dallo Stato. E in questo cambiamento di termine comunque si espande in una letteratura che di fatto permette alle persone di costituire, di governare la propria identità, anche le vere e proprie chiavi segrete che firmano i documenti, e di averle riconosciute dallo Stato, ma non necessariamente create dallo Stato. E cioè, questo è un vero progresso, ecco, è un progresso che va nella direzione Web of Trust, che è possibile, ovviamente rivisitando un po' l'architettura dell'identità, ed è auspicabile perché comunque porta con sé un modello di sicurezza molto più resiliente.

0: questa postura è una postura, a mio parere, sciagurata, perché diciamo che chi sostiene, come ha ben detto Christopher Allen già 20 anni fa, chi sostiene il Web of Trust sostiene una resilienza dell'infrastruttura di fiducia e di identità, che distribuisce la responsabilità e la custodia dei dati, la distribuisce un po' di più. Ecco, non possiamo pretendere magari che tutti possano avere la capacità di custodire i propri dati e le proprie chiavi in modo sicuro, ma comunque che distribuisce le responsabilità un po' di più alle periferie istituzionali anche, che costituiscono poi tutto un complesso della società.
1: Ecco, per fare una cosa del genere naturalmente ci vuole la volontà politica e la sensazione è che la tendenza sia tutt'altra in questo momento.
0: Sì, esatto. Ci vuole una volontà politica, ci vuole una competenza tecnopolitica, e credo che entrambe in questo momento manchino nella sede della Commissione europea, che mi identifico come storicamente la peggiore che abbiamo avuto. E lo dico da forte sostenitore dell'idea di Europa, di un'Europa di libera circolazione, di un'Europa, insomma, quella in cui ho vissuto finora anche da immigrato, e che purtroppo oggi si dimostra molto ignorante e incapace. Credo soprattutto perché, come ben dici, la volontà politica non è articolata nelle sedi del potere. La maggior parte degli operatori che oggi prendono decisioni sui nuovi standard europei sono ingegneri. Sono ingegneri che fanno compliance. Non c'è una ricerca di carattere sociale. Non c'è nessuna competenza sociologica, antropologica, etnografica, non c'è nessuna competenza storica attorno a questi campi, a questi tavoli di decisione. Per quanto penso che, insomma, il tema dell'identità meriti un approfondimento da questi punti di vista, non solo dal punto di vista tecnico. Siamo dominati da una tecnocrazia che non ammette questo tipo di analisi ad oggi. Basta guardare la composizione professionale della Commissione europea ad oggi: sono tutti ingegneri, avvocati, c'è probabilmente un solo scienziato, un fisico, questi sono i risultati.
1: Certo, e parlando proprio di tecnologia e quindi di tecniche crittografiche, no? Più moderne, più al passo con i tempi, che magari permetterebbero di creare sistemi più efficaci e più rispettosi della privacy. Nel tuo recente articolo sull'argomento hai parlato di selective disclosure e zero knowledge, quindi possibilità di dimostrare alcune proprietà senza rivelare tutte le informazioni personali. Secondo te quanto di questo sarebbe applicabile?
0: Dunque, ci sono degli sviluppi abbastanza affidabili, al di là della compagnia stessa. Credo che gli ingegneri di Google hanno fatto un ottimo lavoro, in particolare Matteo Frigo e Avi Shelat, con la pubblicazione di un algoritmo di zero knowledge molto avanzato, che permette di applicare queste tecnologie di privacy preserving, cosiddette, queste tecnologie che aumentano la privacy di chi le usa, sul campo vasto, applicandole anche a infrastrutture già esistenti, quindi senza dover cambiare tutto, ma come degli adattatori che riescono a aumentare la privacy. Ma questi comunque sono artifici tecnici e non bastano se non accompagnati da una revisione dell'architettura che permetta di applicarli in modo sicuro e senza sconnesso, isolato dalle piattaforme proprietarie che queste stesse compagnie portano avanti. Quindi diciamo che bisogna sì adottare questi algoritmi, ma bisogna anche innestarli in un contesto che non ha altre dipendenze. Da soli non bastano.

0: ad oggi vengono utilizzati per un pilota tanto decantato, che è quello della verifica dell'età online, che è anche una discussione politica molto rilevante, quella se come autenticare i giovani, i minorenni, online in modo che accedano a certi siti e altri no. Per esempio, proteggere i più deboli e chi è ancora in età di sviluppo dalla ludopatia dilagante che viene venduta da siti di casino online, questi buchi neri, diciamo, e così via. Non si tratta solo di governare l'accesso alla pornografia online, ma ci sono, diciamo, tanti pericoli, ecco, da genitori, chi lo è, lo sa, a cui proteggere i propri figli. L'idea è quella di usare queste tecnologie che preservano la privacy per identificare tutti online senza dare il nome o l'età, ma solo il fatto che si è maggiorenni o meno a un sito. E questo sull'onda dell'entusiasmo di questo tipo di tecnologie. Purtroppo anche qui ho da ridire. C'è un approccio stolto a partire dal fatto che si pensa che chiedere a tutti di identificarsi online con un artificio di privacy, con un algoritmo di zero knowledge, di selective disclosure, con questi algoritmi avanzati, ma comunque chiedere a tutti di filtrare le proprie informazioni con questi algoritmi. E poi passarle online dai siti web sia una buona idea. Io credo che sia una cattiva idea e credo che bisogna pensare, se si pensa veramente al benessere dei più giovani, bisogna pensare a come dare più potere ai genitori di scegliere e di indirizzarli e quindi di avere anche degli strumenti che possano effettivamente permettere a un genitore di svolgere il proprio ruolo di diciamo, guardiano sul benessere del figlio e non chiedere ai minorenni di mettere i propri dati online attraverso artifici e no a siti che dovrebbero dargli o meno l'accesso. È proprio un atteggiamento differente quello che credo bisognerebbe prendere e ancora una volta non è quello tecnocratico di applicazione di una bella interfaccia e di un bello algoritmo, ma sarebbe quello di effettivamente capire che cosa, perché stiamo al mondo come genitori.
1: Certo, ma infatti siamo un po' all'interno di un dilemma, no? Perché di identità sembra che ce ne sia sempre più bisogno e ciò ci mette in guardia dai pericoli che questo rappresenta. Però d'altro canto è anche un periodo, quello in cui stiamo vivendo, dove ci sono identità false, c'è tutto il tema del deepfake, dunque l'identità può aiutare a contrastare questi fenomeni. Però il prezzo da pagare è molto alto, quindi probabilmente come dicevi tu, non è un tema da risolvere solo da un punto di vista tecnologico, ingegneristico, anzi, sarebbe molto meglio se ci fosse qualche filosofo che se ne occupasse, qualche persone esperte e politicamente sagge. Per esempio, il discorso del deepfake, dell'impersonificazione, cosa ne pensi? Cioè, diciamo, in questi casi l'identità verificabile ci aiuta, no? A gestire il fenomeno.
0: Dunque, l'audio mi arriva un po' disturbato. Mi hai fatto una domanda sul deepfake.
1: Sì. Vediamo. Sì, la domanda era semplicemente, appunto.
0: Meglio.
1: Ok.
0: Grazie.
1: Se appunto le identità digitali possono aiutare a contrastare il fenomeno del deepfake o in generale delle false identità in rete.
0: Qui anche c'è un po' di complessità. Potrebbero, ovviamente bisogna imporre a tutta la filiera di identificare gli utenti, cosa che in parte avviene, perché comunque le utenze devono autenticarsi per usare delle intelligenze artificiali, e in parte già avviene perché ci si sta industriando a tracciare e marchiare i contenuti digitali creati, ma questo non possiamo pensare possa essere capillare abbastanza da coprire tutte le generazioni di AI.
1: E allora di questo parliamo nella terza parte, se sei d'accordo.
0: Sì.
1: Adesso facciamo un'altra pausa musicale, ascoltiamo Don't Come Crying to Me dei Would Be Goods.

0: Allora, questi erano i Would Be Goods. Torniamo in voce ad Entropia Massima per questa terza ed ultima parte di trasmissione. Stiamo parlando di identità digitali e poco prima della pausa abbiamo accennato a questo scenario futuro, futuribile, in cui saranno gli agenti di intelligenza artificiale a gestire le nostre identità, a firmare delle azioni per conto nostro. Che cosa significa realmente delegare la propria identità a delle macchine?
1: Questo è un, come ben detto, una cosa futuribile. Prima di tutto una premessa: da cosa scaturisce una predizione del genere? Io credo che nella storia della tecnologia di massa degli ultimi anni è visibile una dinamica ripetitiva, che è quella di, per comodità, diamo via tante garanzie sulla sicurezza e sulla privacy. Per comodità, tante persone hanno rinunciato a diritti o protezioni, ma anche a funzioni, diciamo, della società e a misure per proteggerli. Questo è successo lentamente, inesorabilmente. Nel momento in cui noi usiamo un software proprietario che ci permette di fare di più, fare acquisti più in fretta, che è anche nell'interesse di chi lo produce, di fare acquisti più facilmente con meno click, di pagare per servizi, di prendere servizi online invece che dal negozio sotto casa, noi veniamo facilitati nei nostri compiti, nei nostri doveri quotidiani, e quindi cediamo alla tentazione. L'abbiamo fatto un po' con tutto. Ad oggi le persone, la maggior parte, la stragrande maggioranza di persone che usa la computazione, un computer, può essere anche appunto un cellulare, lo usa attraverso uno schermo e non più attraverso una tastiera, uno schermo touch. E già questo cambio di paradigma di interfaccia è stato inesorabile e permette un'inclusione maggiore nell'utilizzo, ma è un utilizzo più passivo che non più come una volta permette di vedere i processi interni, cosa gira dietro quell'interfaccia. Insomma, il velo di Maya è sempre più difficile da togliere. E io credo che questo movimento inesorabile di cooptazione delle persone nel comfort, che se vogliamo è analogo anche all'utilizzo della produzione industriale di acqua e zucchero, ci ha conquistati con bevande come la Coca-Cola, che sono vendute in tutto il mondo, globalizzata, una produzione globalizzata, perché c'è lo zucchero che ci piace. Insomma, è un po' un analogo, e questo scivolamento in questo tipo di uso delle tecnologie, a mio parere inesorabile, ci porterà a cambiare il modo nuovamente in cui usiamo i computer e ad adagiarci sulla comfort di un assistente sintetico digitale che ci parlerà semplicemente. Quindi noi hands free, senza neanche usare le mani, più senza neanche guardare, quindi usare gli occhi e le mani su uno schermo, possiamo semplicemente parlare a un assistente virtuale che compirà delle cose per noi. Ora, queste cose potrebbero essere anche un po' più complicate di quanto ce le immaginiamo, e quindi pertanto ci potrebbero salvare tanto tempo. Per esempio, un assistente virtuale potrebbe prendere l'incarico di riservarci un treno, un biglietto di treno domani per Rimini, da Roma, di trovarlo in una data fascia oraria e ad un prezzo stabilito, non più di quel prezzo. E noi lo sguinzagliamo e quella gente riesce a interfacciarsi con i siti web, ma molto probabilmente agenti dall'altra parte, per negoziare il nostro desiderio e darci magari un'ultima conferma in cui dice: ho trovato un treno a quest'ora, va bene così. Ecco, non faccio questo esempio a caso, io credo che una delle prime filiere impattate sarà proprio quella del turismo. E questi agenti di fatto saranno in grado di pagare per noi. Quindi avranno degli dispositivi, ci sarà un dispositivo tecnico che li mette in grado di infilare le mani dentro il nostro portafogli, questa è un'analogia comunque, utilizzare la nostra carta di credito solo per quel dato momento e con quel massimo. Quindi qui stiamo parlando di un'innovazione che toccherà sia le banche, gli istituti finanziari di pagamento, sia la filiera che fornisce servizi che potranno essere interfacciati in questo modo e chiaramente faciliterà la vita di molti. Quello che succederà dietro le quinte ci sarà e non ci sarà dato sapere. Chiaramente i prezzi verranno fatti a seconda del profilo di chi chiede il servizio, che saranno negoziati da questi agenti. E ci saranno tante altre cose che succederanno sui nostri dati e sul fatto che qualcuno, qualche agente o tanti agenti sanno che stiamo cercando o non cercando un viaggio o un albergo o quant'altro. Quindi una facilitazione ha dei compiti anche complessi, per cui prima ci rivolgevamo a delle agenzie, oggi magari lo facciamo fai da te sul sito web, e qui l'ascesa di piattaforme enormi come Booking, per esempio, che permettono di fare, ti aggregano e permettono di fare questo tipo di prenotazioni, e in un futuro prossimo, credo, una mutazione ulteriore in cui l'interfaccia sarà l'agente. Quindi un agente che prende decisioni per noi sulla base di poche direttive.
0: Ecco, mettere le mani nel portafoglio è un'espressione molto calzante, infatti si parla di headless wallet. E quindi cosa c'è in questo wallet? In che modo riesce a spendere i nostri soldi? Cerchiamo di spiegarlo a chi ci ascolta in maniera semplice.
1: Di fatto attivando un'autenticazione che ad oggi abbiamo più o meno complessa con la banca, quindi ci rappresenterà e attiverà questo tipo di transazioni, ovviamente con un massimale, e noi diciamo che diamo una delega, cioè diventa un meccanismo di delega a spendere.
0: Quindi le nostre credenziali gestirà proprio quelle che avremmo altrimenti usato noi.
1: Quindi per questo ha a che fare con le tecnologie d'identità.
0: E questo vale da un lato per il nostro conto in banca e dall'altro per appunto Booking.com o la piattaforma per la prenotazione degli aerei che ti trova l'aereo più basso costo. Tutti in realtà sappiamo quanto sia complesso organizzarsi delle vacanze. E per risparmiare, per cercare la soluzione migliore di trasporto, di sistemazione. Ed effettivamente questo rappresenta un enorme vantaggio, un sollievo, sapere che tutto ciò può essere gestito da qualcun altro che lo fa per noi. Però no, io credo che prima che questo possa diventare realtà ci sarà comunque da vincere un po' di diffidenza. Forse come dici te. È sempre la comodità la cifra del capitalismo digitale, per cui alla fine finiremo per accettare, per avere più comodità, finiremo per accettare anche questo. Ma è abbastanza inquietante, no? L'idea che possano essere prese decisioni automatiche che riguardano anche la nostra spesa.
1: Eh sì, per me è sempre stato inquietante osservare tutto questo e mi auguro ci siano sempre degli hacker in giro che ci mettono le mani dentro, che guardano e osservano e siano in grado di interpretare i processi, i codici che attivano queste cose, perché dentro la scatoletta carina e facile da usare si nascondono sempre molte insidie.
0: Infatti il tema della sicurezza di tutto questo è un tema gigantesco. Come facciamo ad essere sicuri che l'agente AI che sta gestendo le nostre transazioni non possa essere diciamo attaccato da
1: Attaccato,
0: malintenzionato,
1: manipolato.
0: manipolato?
1: Non possiamo esserne sicuri, sarà una ulteriore superficie di attacco.
0: Non ti sento.
1: E tornando a quello che dicevamo prima, mettere l'identità digitale dentro ai telefonini, lo facciamo già oggi sapendo che il telefonino è una superficie di attacco enorme, non ultimi gli scandali di spionaggio su attivisti attraverso Trojan inseriti da banali programmi di chat. Il Paragon, il caso Paragon, il telefonino è già un territorio di guerra, diciamo, o quantomeno i pager con cui sono stati assassinati varie persone anche durante la guerra in Medio Oriente. Tutte queste device possono addirittura portare appunto alla morte di chi le porta addosso. Sono un territorio di guerra, sono una superficie di attacco, sono una superficie vulnerabile attraverso la quale possiamo venire manipolati. E questo già succede. Perché dico manipolati? Se ci viene mostrata una foto invece di un'altra sul nostro schermo, un momento cruciale in cui lo osserviamo, la nostra reazione può essere provocata in un senso o in un altro. Se ci fanno vedere la foto di un esempio banale, la foto di un caro, nostro caro, scomparso, portato via da un tumore, quando ci troviamo poi vicino una pubblicità che ci dice che il prossimo candidato, è successo questo in America, il prossimo candidato democratico vuole tagliare, fondi alla ricerca sul cancro, noi siamo portati a reagire e votare al contrario. Questo è stato un caso, per esempio, già dimostrato della campagna di Cambridge Analytica sulle prime elezioni in cui ha vinto Trump. Queste tecniche sono state usate, sono molto poco dimostrabili, chiaramente, perché sono stimoli mirati a dei profili di un certo tipo. Quindi divago un po', ma voglio fare un punto, il fatto che queste device, già questi telefonini sono un territorio contestato, conteso, insidioso e manipolativo, manipolato. Immaginiamoci adesso queste nuove superfici, ancora più impenetrabili dal punto di vista dell'utente, in cui magicamente ci vengono risolti dei problemi. Ma quello che c'è sotto e quello che c'è dietro non ci è dato sapere e ci sarà sempre dato sapere.
0: Infatti poi c'è anche un altro tema che è quello della responsabilità. Se degli agenti compiono delle azioni per nostro conto, perché da noi delegati, e poi queste azioni causano qualche sorta di danno, chi ne è responsabile? La persona che li ha istruiti? E fino a che punto può esserlo, visto che sono autonomi nel modo di operare?
1: È una domanda molto difficile da rispondere e credo che abbia a che fare anche con la tracciabilità di una filiera sempre più complessa e sempre meno responsabile che quella della produzione dei software di machine learning, di deep learning, che spesso e volentieri si nascondono dietro a un dito dicendo che machine learning è deep, non è deterministico, quindi il risultato dato da un algoritmo non ci è dato sapere da dove viene. Scusate, faccio un esempio banale e poco risolto. C'è stato uno scandalo in Italia un po' di tempo fa sul prezzo dei biglietti dei treni che mi pare fosse falsato da un algoritmo sbagliato di calcolo e quindi molte persone si sono trovati, molti pendolari, assolutamente penalizzati sui loro budget quotidiani perché si sono trovati a pagare di più. Di chi è la colpa? E in questo caso è già più semplice, bisogna andare a tracciare effettivamente la filiera che ha lavorato su questi algoritmi. Non per puntare il dito contro un collega sviluppatore, ma di fatto responsabilità da qualche parte sul codice c'è. Ora col machine learning Il problema è che le macchine di intelligenza artificiale cosiddette, cioè i modelli larghi di linguaggio, producono dei risultati non deterministici. Dati lo stesso input in momenti diversi, potrebbero produrre un output diverso, che significa che io ti dico, una volta ti dico 2 più 2, tu mi dici 4, poi 2 più 2 può diventare 5 a un certo punto. E quindi chi li produce rimuove un po' la responsabilità, se la rimuove un po' di dosso, dicendo che queste sono macchine non deterministiche, di fatto lavorano con l'approssimazione di errore. Learning with Errors, è anche chiamato il modello LWE. Credo che questa postura dei tecnologi che producono queste macchine sia molto pericolosa e vada stigmatizzata al di fuori del contesto tecnico, ma in contesto filosofico e poi legale, che comunque stigmatizzi questo cambio di paradigma dal determinismo al non determinismo. E trovi dei percorsi di senso che ci possano riportare alla responsabilizzazione di chi ci vende, anche a caro prezzo o con tanti fondi, queste macchine. E concludo dicendo, se una macchina che usiamo non è sicura ed è hackerata in una situazione banale, sbaglia in modo banale o viene bucata addirittura da un quattordicenne curioso, non dobbiamo puntare il dito sul quattordicenne curioso o sulla situazione banale, dobbiamo puntare il dito su chi è stato strapagato per produrre un meccanismo del genere sbagliato. E lì, ecco, il principio di seguire il denaro ci porta veramente a capire le responsabilità.
0: Bene, bene, direi che come chiosa ci sta benissimo. Ti vogliamo ringraziare per essere intervenuto. Non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa.
1: No, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, Radio Onda Rossa sempre in cuore.
0: Grazie, grazie ancora per il tuo intervento. E allora, entropia massima anche per questo. Lunedì finisce qui. Salutiamo chi ci ha ascoltato privato o privata della propria libertà personale. Vi ricordiamo che Radio Onda Rossa è la radio di chi se la sente. Vi invitiamo quindi a sottoscrivere con i mezzi che trovate sul sito ondarossa.info per poter far sì che la radio possa continuare a trasmettere su queste frequenze.

0: Benvenuto a Tabula Rasa, a Duccio Facchini, che insieme a Federica Alba di Raimondo ha scritto La giustizia dei ricchi perché la riforma distrugge l'uguaglianza tra i cittadini, le ragioni del no. Ovviamente parliamo del prossimo referendum che si terrà il 22 e il 23 marzo. Duccio Facchini è direttore di Altra Economia, una delle pochissime riviste che leggiamo in rassegna stampa perché la apprezziamo particolarmente, e Federica Alba di Raimondo scrive anch'essa per Altra Economia. Benvenuto e di nuovo entriamo
1: Grazie.
0: nel pieno del tuo libro, perché c'è molto poco da presentare, nel senso che la vostra è un'inchiesta sulla disuguaglianza davanti alla legge. Noi che da questa radio, che spesso e volentieri raccontiamo il carcere da una posizione, ad esempio, anticarceraria, descriviamo come la giustizia fosse uno degli esercizi massimi del classismo, e questa riforma sembra andare in quel senso, almeno da quello che raccontate dalla vostra inchiesta.
1: Assolutamente sì, la giustizia dei ricchi non è un libro che vuole girare intorno a quelle che sono il funzionamento alla rovescia soprattutto del sistema penale nel nostro paese, sostenendo le ragioni del no. Naturalmente non è quindi una difesa dello status quo. Raccontiamo tutti i mesi, da ormai 25 anni, quelle che sono le ingiustizie del sistema giustizia per quanto riguarda dal carcere fino anche all'approccio del populismo penale, che poi individua nel nemico sia questo il migrante o sia il manifestante oggi da targettizzare. Ciò detto e ciò chiarito, questo è un libro che articola sia facendo parlare i fatti, i dati e non le opinioni, ma sia anche attraverso opinioni illuminanti come quella della giudice Silvia Albano, del professor Luca Masera, della costituzionalista Alessandra Agostino, del costituzionalista Francesco Vallante, fino a concludere con l'avvocata Francesca Cancellaro, che dall'Osservatorio di Antigone le carceri le conosce bene, e avendo nel cuore un intervento del procuratore generale di Genova Enrico Zucca, che fu pubblico ministero dei processi contro la polizia ai tempi del G8 del 2001, racconta, mostra, spiega perché al referendum è giusto votare no e perché invece i progetti di cosiddetta riforma promossi e propugnati dall'attuale esecutivo altro non fanno che tentare di scardinare l'indipendenza della magistratura e di sottoporre di fatto il pubblico ministero sotto l'ala del governo. Ormai non è nemmeno più un progetto che va in qualche modo smascherato, ormai non se ne fa più mistero con le uscite quotidiane del titolare della giustizia, che appunto fa appello a no, una magistratura che deve allinearsi, basta questa idea della giustizia domestica, che invece è uno strumento di autogoverno. Insomma, il progetto è palese sotto i nostri occhi e noi cerchiamo di raccontarlo.
0: Allora, una curiosità, perché alcuni degli avvocati, diciamo, vicini ai movimenti, giorni fa c'era su Repubblica un'intervista, ad esempio, a Mirko Mazzali, che loro difendono invece sul referendum, quanto riguarda la separazione delle carriere, il voto sì, perché dicono che non è una questione tecnica, non, cioè, non è una questione politica, bensì una questione tecnica, e così anche altri, diciamo, gli avvocati vicini ai movimenti sono propensi per il sì. Molti voteranno no, perché comunque questo è tutt'altro che un referendum tecnico, ci verrebbe da dire, bensì molto politico, dove si sta giocando molto del consenso da parte del governo Meloni. E come potremmo rispondere a queste posizioni, secondo te?
1: Ma allora, premesso che certo ci sono avvocati legittimamente che votano sì, e ci sono anche avvocati vicini ai movimenti che votano sì, e che le alte sfere dell'avvocatura, penso all'Unione delle Camere Penali, hanno assunto una posizione filogovernista, quindi ci mancherebbe, però ecco, non tutta l'avvocatura è schiacciata insomma, all'unanimità sul sì, ma ci sono anche delle voci che sostengono le ragioni del no. Penso ad esempio all'avvocato Eugenio Losco, che insomma sta sulle sulle frontiere del diritto e non è certo l'avvocato dei colletti bianchi. Ciò detto, però, sono posizioni insostenibili perché, e lo dico anche con profondo rispetto, stima e amicizia nei confronti, ad esempio, di Mirko Mazzali, perché questo approccio tecnicistico, no? Questo approccio testuale, no? Prescinde da una cosa enorme che si chiama contesto, che è il contesto di una verticalizzazione del potere e di una esplicita intolleranza nei confronti di quello che è l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Non vedere questo elefante nel corridoio e indossare i panni dei testualisti, io lo trovo paradossale, soprattutto paradossale da parte di chi invece, come avvocati sulla frontiera del diritto, sulla frontiera dei, chiamiamoli, di quelli che l'avvocato Gamberini chiamava gli arrestati della notte, no? E io la trovo veramente, già solo per questa ragione, cioè già solo per questo prescindere dal contesto, io la trovo insostenibile. Dopodiché ci sono delle evidenti ragioni di merito. La prima, la separazione delle carriere in Italia, come già indicato dalla Corte Costituzionale, è stata di fatto già raggiunta, e non lo dico dicendo che è una cosa positiva, perché io penso che su questo la riforma Cartabia sia stata dannosa e non positiva, ma è stata già raggiunta con legge ordinaria che ha previsto ad esempio l'impossibilità del passaggio di carriera se non una volta nella vita e non nella stessa regione. Quindi la separazione delle carriere, se la vogliamo mettere sotto il profilo ordinamental testualistico, è già stata raggiunta, ed è il motivo per cui noi lo spieghiamo nel libro. La separazione è uno specchietto per le allodole, cioè l'oggetto della riforma non riguarda la separazione delle carriere, l'oggetto della riforma riguarda di fatto e nella sostanza lo smantellamento dell'organo di autogoverno della magistratura, con questa suddivisione, spacchettamento in due CSM, con una fortissima crescita dell'influenza della politica determinata da un sorteggio taroccato che vede i magistrati sorteggiati tra tutti come l'ago in un pagliaio per sminuirne la possibilità di intesa e di coalizione tra loro a favore invece di una componente laica filtrata da liste di fatto predisposte dalla maggioranza di governo. Quindi veramente la separazione delle carriere non è il punto. Il punto è aprire gli occhi e vedere quello che il governo esplicitamente dice, e cioè questa insofferenza nei confronti soprattutto dei pubblici ministeri che si permettono di agire l'azione penale, di cui ancora oggi almeno vige l'obbligatorietà, anche nei confronti dei colletti bianchi. Chi secondo me non vede questo contesto, cioè veramente così offende la propria intelligenza e quello di cui lo seguono. E a quegli avvocati no, che sostengono la separazione nell'ordine, no, della terzietà del giudice e seguendo questo falso racconto del pubblico ministero quale avvocato dell'accusa, no, in una sorta di feticcio di sistema dell'accusatorio, ma vorrei ricordare come funziona la procedura penale nel nostro sistema. Noi non abbiamo il sistema accusatorio, d'accordo? Abbiamo mantenuto, e per fortuna, per la garanzia dell'indagato prima e dell'imputato poi, un sistema profondamente inquisitorio, dove il pubblico ministero non è l'avvocato dell'accusa, perché negli altri sistemi, e questo gli avvocati lo sanno molto bene, negli altri sistemi di accusatorio puro, ma altro che avvocato dell'accusa, noi abbiamo pubblici ministeri, accuse, che possono mentire, che possono nascondere degli elementi di prova, perché il processo non è più l'accertamento della verità, come attualmente nel sistema misto, potremmo chiamare così, ibrido post codice di procedura dell'89 nel nostro paese. Il nostro, nel sistema accusatorio, non c'è l'accertamento della verità, c'è un confronto, una composizione tra le parti. E non è un caso che infatti negli Stati Uniti o nel Regno Unito, di fatto, più del 90% delle cause viene deciso col patteggiamento, dove le persone pagano per non finire in carcere, perché c'è un sistema di pressione attraverso l'istituto della cauzione e della carcerazione fortissimo. Vogliamo quel sistema? Vogliamo veramente andare incontro a quel sistema? Cioè di un avvocato dell'accusa che risponde alla politica e di una giustizia ancora e ancora più fortemente a misura di ricchi? Io penso che sia allucinante e che invece vada a difesa a spada tratta quel poco che rimane di un sistema costituzionale anche del nostro modo di condurre i processi. Quindi sono stato lungo, però veramente, cioè, gli avvocati devono aprire un po' gli occhi e decidere, cioè, se vogliono un sistema accusatorio, il sistema accusatorio altrove funziona così e certamente non è a garanzia dei cittadini, anzi.
0: Allora, nel vostro libro, cioè l'analisi che c'è nel vostro libro non è semplicemente un'analisi per spiegare il prossimo referendum, è un po' più complessa, ci sono molti più elementi di interesse, ad esempio, no, si parla anche dei paradisi fiscali, di come funzionano i sistemi giuridici negli altri paesi, soprattutto dell'Unione Europea, lo hai più o meno anche accennato poco fa, e anche le strategie legali, no, usate dai grandi gruppi economici. Un elemento anche abbastanza importante, perché ritorna sistematicamente, no? Paradisi fiscali, giurisdizioni multiple, arbitrati, anche semplicemente, no, come si possono regolare questi fenomeni di fronte a degli stati nazionali che sembra che da una parte non abbiano gli strumenti, quando anche poi spesso e volentieri non hanno neanche la volontà di usare magari pochi strumenti a disposizione. Pensiamo ai tappeti che sta stendendo il governo italiano alle multinazionali del Big Tech USA.
1: Sì, no, questo fa tutto parte di quella che poi noi nel titolo abbiamo chiamato la giustizia dei ricchi, però anche su questo l'indipendenza e l'autonomia e l'obbligatorietà dell'azione penale esercitata da pubblici ministeri slegati dagli interessi politici, è una caratteristica preziosa in un sistema invece che tende a cancellare i crimini economici, e ne parla diffusamente nel nostro libro l'intervista al professor Luca Masera. E infatti noi viviamo in un sistema che già oggi è fortemente sbilanciato, cioè assistiamo a una penalizzazione continua, a questo panpenalismo che rende tutte le condotte devianti e sgradite al potere reato, quando magari cancella il reato di abuso d'ufficio, tipico reato della pubblica amministrazione, che certamente non favorisce i poveretti, oppure incide sul traffico di influenze, oppure colpisce la giustizia contabile. Pensiamo alla Corte dei Conti, con tutta l'azione sul danno per colpa grave, sul risarcimento del danno. Cioè, tutti questi elementi, poi contestualmente a fronte magari di un reato di rapina che è arrivato ormai in Italia a 20 anni, o della devastazione e il saccheggio che di anni minimo te ne prendi 12, cioè è sotto i nostri occhi. Ripeto, non è un libro che fa finta che il sistema sia bello e perfetto così com'è, ci mancherebbe altro, basta entrare nelle carceri o vedere quanti colletti bianchi finiscono alla sbarra rispetto agli ultimi degli ultimi, ma pensare che un pubblico ministero mastino, super poliziotto, sottoposto alle indicazioni ministeriali, migliori questa situazione, io lo trovo assurdo, allucinante, e nemmeno c'entra niente questa riforma, come tra l'altro hanno anche riconosciuto in Senato stessi esponenti della maggioranza, con una efficienza del sistema. Anzi, cioè, noi da questo punto di vista nel libro diciamo come si potrebbe agire, come già si è agito grazie ad esempio ai fondi del PNRR e al personale dell'ufficio del processo, in ottica di riduzione dell'arretrato e del fatto che il sistema riesca a dare una risposta di giustizia a chi la cerca in tempi utili. Ma noi queste soluzioni in parte già le conosciamo e le pratichiamo, e non hanno niente a che vedere col rendere i due CSM più vicini alla politica, o sostituire le dinamiche delle correnti della magistratura tanto detestate. Ricordo a chi ascolta che prima di questo governo fu il fascismo a cancellare le correnti della magistratura, con invece stesse dinamiche correntizie, ma con l'aggravante che queste sono sotto banco o vedono ancora di più dominare la componente laica della politica.
0: Per concludere, tra l'altro lo hai anche detto tu, no? Questo sistema per cui l'unica risposta politica è continuare ad aumentare le pene come risposta, no? A delle emergenze più o meno vere, che spesso e volentieri vengono agitate come emergenze, pensiamo al decreto Caivano, a quello che cosa ha prodotto in pochi anni, il raddoppio delle presenze in carcere per quanto riguarda i minori. Al fronte di nessun miglioramento, credo, per i minori stessi, sia chi sta in carcere, sia chi vive nelle nostre città e non solo. L'ultima battuta, cosa non abbiamo detto e che ci tieni a sottolineare?
1: Ma rimando nel libro a una parte che noi abbiamo dedicato a smentire luoghi comuni classici di questa inquinata campagna referendaria, perché su questo è stato veramente fatto, insomma, si sono dette delle cose insostenibili, tipo i magistrati pigri, oppure insisto sul tema del PM avvocato dell'accusa, cioè questa storiella per cui i giudici deciderebbero sempre in accordo al pubblico ministero, o tutto il tema su cui sono state costruite autentiche narrazioni distorte, tipo gli errori giudiziari o le ingiuste detenzioni, fino al CSM, che sarebbe un organismo che assolve la casta dei magistrati. È peccato che poi i dati dicono esattamente il contrario di quello che il governo propina all'opinione pubblica, e quindi abbiamo anche con utili infografiche smentito e smontato un po' questi luoghi comuni, rifacendoci a dati, ad esempio di comitati europei chiamati a sorvegliare i sistemi giudiziari, se non dello stesso CSM o se non dello stesso Ministero della Giustizia. Questo per appunto distinguere un po' le fake news dai dati di realtà e renderci conto che poi paradossalmente noi siamo in un sistema giudiziario che è molto più efficiente e produttivo di quello degli altri paesi, e nonostante di fatto da 30 anni il ceto politico cerchi in tutti i modi di smontarlo per raccontare all'opinione pubblica che la soluzione è affidare il pubblico ministero all'ala ministeriale, e così dovremmo vedere dei mirabolanti risultati. Avere in mano, secondo me, questi dati può aiutare a costruirsi un'opinione fondata.
0: Sì, mi ha detto bene quando ha parlato della propaganda fatta in queste settimane, in cui dai profili social, soprattutto del partito della Presidenza del Consiglio, ogni giorno si prende qualsiasi caso di cronaca che viene usato, agitato, no, per la campagna del sì, in maniera ovviamente imbarazzante, anche perché spesso e volentieri questi casi di cronaca, non in caso anche di vittoria del sì, rimarrebbero tali e quali. Non va, questo referendum non va a incidere appunto su niente e su nessuno, però continua ad andare avanti, no? La narrazione del magistrato cattivo, del giudice rosso e via dicendo. Grazie ancora a Duccio Facchini, autore appunto, insieme alla sua collega Di Raimondo, del libro La giustizia per ricchi, è uscito per Altrea Economia. Grazie ancora, un abbraccio, a presto.
1: A presto, grazie a voi.

0: farsi che non bisogna in qualche modo cadere, la repressione agisce anche, no, nell'impedirci di muoverci, quindi questo non dobbiamo permetterlo, dobbiamo avere contemporaneamente, no, gli occhi aperti, però fare in modo anche che questo e anche queste osservazioni, no, su questo mondo pesante che ci circonda non ci blocchino, e questo a volte richiede anche di essere di sapere che, perché dai, ci sono alcune cose che possono andare storte, e se siamo preparate, e non se invece questo argomento lo mettiamo sotto al tappeto, è meglio, questo ci permette, no, di affrontare con un po' più di lucidità i rischi potenziali delle nostre lotte.
1: Sì, per venire, come dire, al sodo, al nocciolo, alla nocciolina.
0: Alla nocciolina.
1: Stiamo parlando di arachidi.noblogs.org, che è presto diventato un grande classico, diciamo, presentata a novembre, sì, diffusa in tutti i migliori info kiosk, squat e blog, no blogs.
0: Sì. Diffuso in migliaia di fotocopie.
1: Speriamo. Arachidi.noblogs.org è l'indirizzo web a cui trovate un'indiscreta fanzina che si chiama Occhi Indiscreti, che potete scaricare in varie versioni. Riportiamo un aggiornamento del sito, quindi del blog in questione, che è l'aggiunta di una pagina, hai detto spyware. Un piccolo riassunto, una piccola restituzione di quella che è l'indagine, la raccolta dati che sta andando avanti da un po' di tempo sulle pratiche di sorveglianza e controllo che interessano in particolar modo persone che si organizzano politicamente su varie città, in vari territori, non solo urbani, di Italia e non solo. Stiamo parlando appunto di spyware, in particolare di modi sempre più creativi, tra l'altro, di succhiar via informazione da certi telefoni attenzionati. Quindi invitiamo a controllare regolarmente, in particolare oggi, dopo appunto gli ultimi aggiornamenti del sito arachidi.noblogs.org, e ricordiamo, forse ne avevamo già parlato, forse no, che un altro strumento di tutela nei confronti dei propri dispositivi e quindi dei propri dati digitali è una piccola guida che circola anche questa da qualche mese, che è la guida alla consulenza tecnica di parte. Sì. Il consulente o la consulente tecnica di parte è quella figura che presiede alle perquisizioni e al sequestro di materiale, tipicamente, insomma, in particolar modo di

0: diciamo, no, due cose su che cos'è il consenso tecnico di parte e soprattutto in quali fasi è importante, perché come dicevo, come dire, c'è una serie di passaggi legali, no, in caso di cose repressive che avvengono dopo che c'è iniziato un processo, dopo che sono, no, state fatte le indagini e quindi in cui si può dire che potete anche non pensarci fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte. Quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo, no, molto importante da avere in caso appunto di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, che mentre in genere, no, la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo, quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già, diciamo, pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei
1: Sì,
0: consulenti tecnici di parte.
1: questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che è
0: Esattamente.
1: un'altra fase di quel processo di recupero analisi dei dispositivi e dei dati.
0: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze. Ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata, e quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque, diciamo, se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, c'è cioè la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata. Cioè, se una persona si sente a suo agio come capacità, eccetera, eccetera, di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando, no, arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere, piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile, in modo che possa essere presente, e questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare, diciamo, che alla repressione su cui, come dire, che è comunque in corso, ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
1: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali. Quindi, come minimo, può intervenire quando, per esempio, vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare. E in questo senso, diciamo, ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
0: Sì, considerate che per esempio, no, in questa brochure c'è proprio, no, una pagina che è un moduletto, no, che è fatto chiaramente per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, no, gli articoli, no, che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, e no, è uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
1: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
0: Dove la trovate? La trovate, per esempio, se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo, se avremo la memoria per farlo, e diciamo, lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora, io andrei. No, vedo. Ah, sì, ti vedo pronta con il prossimo
1: Proposta
0: brano.
1: di un altro piccolo stacco musicale,
0: Sì.
1: così per restare sul varietà.
0: Vai.
2: l'ascolto di radio.

Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e la puntata di stasera è la seconda dedicata alla Costa d'Avorio, che è un paese che si trova in Africa occidentale, si affaccia a sud sul Golfo della Guinea, non ha porti naturali e quindi inizialmente la colonizzazione europea è avvenuta lentamente e l'unico commercio che si è sviluppato nel 600 è quello dell'avorio, che ha portato gli elefanti della zona alla totale estinzione. Poi alla fine dell'Ottocento i francesi l'hanno occupata e hanno devastato tutta la zona, ucciso tantissime persone e deportato. E finalmente nel dicembre del 58, dopo un referendum, la Costa d'Avorio ha proclamato l'indipendenza dalla Francia. Da allora però, come succede troppo spesso, come conseguenza della devastazione coloniale, il paese ha subito più volte poi conflitti interni e guerra civile. E la musica ivoriana è molto legata alle tradizioni locali, ma al tempo stesso è tra le più influenti dell'Africa occidentale come paese per la musica, soprattutto per i generi moderni come ad esempio il reggae. E comincio la puntata con un canto di donne di Ula, che è una popolazione dell'Africa occidentale che tra più o meno tra il Mali, la Costa d'Avorio e il Burkina Faso. E gli Ula hanno una società organizzata attorno al commercio, alla famiglia estesa e a reti sociali molto solide. E ascoltiamo questo coro.

La compagnia Yelemba di Abidjan, che è una città costiera, è considerata una delle migliori compagnie di danza e percussioni tradizionali della Costa d'Avorio e dell'Africa occidentale in generale. Ascoltiamo il loro brano.

Dedì che Dembélé è un musicista, polistrumentista e maestro di percussioni della Costa d'Avorio. Ascoltiamo il suo brano Simaya, che vuol dire lunga vita, eseguito assieme alla cantante ivoriana Mamichu Koyete.

cantante ivoriano Akoi Saka Atanase è stato una delle voci più celebri del suo tempo nella musica ivoriana. È morto poi nel 1995. Ascoltiamo il suo brano Melokon Membu Ou.

Sicuramente la più famosa cantante che ha ripreso la tradizione musicale della Costa d'Avorio è Dobé Gnoré, che a causa della guerra civile poi è andata a vivere in Francia alla fine degli anni 90. Ascoltiamo due suoi brani. Il primo si chiama Pigmé, che è dedicato proprio alla popolazione dei Pigmei, e il secondo Palea.

Manu Gallo è una bassista, cantante e percussionista della Costa d'Avorio. Si è esibita per la prima volta a 12 anni e poi ha suonato con vari gruppi in giro per i paesi africani e poi nel mondo. Lei suona il basso come uno strumento a percussione veramente in modo straordinario. Ascoltiamo il suo brano Nanan.

Uno dei musicisti più famosi della Costa d'Avorio è Alpha Blondy, che è lo pseudonimo di Seydou Koné, che è un cantante reggae molto popolare a livello mondiale. Ha collaborato anche con The Wailers, che è il gruppo di Bob Marley. Ascoltiamoci un suo storico brano, Brigadier Sabari, del 1983, che è una canzone di protesta che racconta il brutale arresto e i maltrattamenti subiti dall'artista da parte della polizia ivoriana.

Le canzoni di Tiken Jaffa Coli parlano delle ingiustizie sociali e per questo sono cantate in tutta l'Africa. Dato che è uno dei miei musicisti Greg preferiti, finisco la puntata con qualche brano suo. Comincio con la versione di Is It Because I'm Black, che è una canzone soul del 1969 di Sly Johnson. Parla di razzismo, di ingiustizia, di disuguaglianza e soprattutto del peso che l'abominio del razzismo ha su chi lo subisce. Ascoltiamo.

Si metto un altro brano, finisco sempre con il musicista reggae Tiken Jah Fakoly e con il brano Kuma.

Attenzione. Sentitemi tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su

Attenzione. Sentitene tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la democratica, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi no, ma fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Sai che con due gettoni è difficile comprare.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra, affamati di sete, s'affronta la rugiada, s'affronta la rugiada.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: ce n'è ben poca. La vostra strapotenza oramai è da pelle.
1: Eccoci, eccoci, scusate, anche la cosa, non rifacciamo la sigla, questa qui è Libera Scienza e il Libero Stato, ci eravamo dimenticati di andare in onda, quindi probabilmente la radio era in silenzio, e quindi il comandante Iaco, ricominciamo, questa qui è Libera Scienza e il Libero Stato, Entropia Massima, l'ultima puntata la facciamo senza sigla, cari compagni e compagni all'ascolto, ci eravamo scordati di mandare in onda la radio, quindi probabilmente non avete sentito niente per circa 10 minuti perché avevamo spento alle 8 e quindi allora ricominciamo velocemente la puntata. Stavamo parlando col comandante Iaco, abbiamo deciso appunto di fare quest'ultima puntata sfruttando le nostre competenze, in particolare la competenza del comandante Jacopo, e stavamo parlando e abbiamo cominciato a parlare, ma adesso ricominciamo, delle particelle, sempre delle particelle elementari che compongono la materia, e stavamo appunto parlando tra noi a questo punto, quindi scusate per il vuoto che c'è stato in radio, stavamo parlando tra noi perché avevo anche abbassato, tra l'altro anche avevo abbassato la musica, quindi probabilmente c'è stato 10 minuti di silenzio, va bene, comunque ogni tanto la radio può tacere, stavamo parlando in particolare dei neutrini e Jacopo aveva fatto una bellissima premessa che adesso riprodurrà, spero.
2: Speriamo di farla anche meglio.
1: Vabbè, di farla buonasera. Anche meglio. Buonasera a tutti e a tutti. Questa è l'ultima puntata della stagione.
2: Scusate, anche il caldo, insomma, che influisce.
1: Esatto, ci siamo un po' rintronati. Vabbè,
2: allora, ricominciamo.
1: Saranno stati i neutrini? No, perché i neutrini, come dicevamo, non interagiscono. Vai.
2: Allora, questa puntata, appunto, la dedichiamo allo studio dei neutrini. Che cosa sono questi neutrini? Perché sono importanti? Innanzitutto sono particelle subnucleari. Il nome stesso neutrino vuol dire che è una particella molto sfuggente, neutra, che non interagisce, è molto più leggera di tutte le altre particelle, ma ha delle proprietà fondamentali per capire l'origine dell'universo e tantissime altre conseguenze della fisica subnucleare. Subnucleare perché appunto il neutrino è una particella subnucleare. Facciamo un passo indietro, come diceva Lorenzo prima, a questo punto si producono in ogni parte dell'universo. Ecco, quindi per rendervi un'idea, un ordine di grandezza, in questi istanti, in un secondo, se voi aprite la mano, in un centimetro quadrato della vostra mano passano circa 70-65 miliardi di neutrini al secondo. È una particella molto sfuggente, ma è la più abbondante di tutto l'universo. Che cosa vuol dire particella subnucleare? Allora, ho fatto questo esempio: un tavolo è fatto di legno, il legno è fatto di molecole e le molecole di atomi. L'atomo, come voi ben sapete, ha un nucleo con protoni e neutroni e attorno orbitano degli elettroni come un piccolissimo, infinitesimo sistema planetario, no? Della nostra galassia. Però a questo livello, appunto, ci sono ancora, se andiamo ancora più in profondità, scopriamo che il nucleo degli atomi, cioè i protoni e i neutroni, sono fatti a loro volta di particelle ancora più piccole che si chiamano quark. E queste rappresentano, per esempio, i mattoni fondamentali della materia per il momento conosciuta, così come gli elettroni. Ecco. E il neutrino noi possiamo considerarlo un po' come il cugino silenzioso dell'elettrone. Silenzioso perché, come dicevo prima, l'elettrone invece interagisce con i campi elettrici, i campi magnetici, il neutrino se ne frega altamente di tutto ciò.
1: Dicevi prima, in fuori onda, però era molto efficace come immagine, che il neutrino attraversa la materia senza interagire. Molto piccolo.
2: Ecco, adesso ci arriviamo a tre. Infatti voi immaginate l'interazione del neutrino. Poi vedremo che molto, ma molto raramente interagisce, però facevo questo esempio, voi siete abituati, no, a farvi raggi X, si parla di radioattività oggi più che mai, per esempio con il ritorno al nucleare, insomma, però la radioattività in un certo senso, quella che noi conosciamo, che insomma di cui si parla in tutte le salse in questo periodo, si può schermare, cioè nel senso, a seconda del tipo di radioattività uno lo può schermare con foglie d'alluminio, con strati di piombo, e quindi uno si protegge dalla radioattività. Immaginate che per schermare un neutrino, cioè quindi per farlo assorbire in uno strato e non farlo passare dall'altra parte, dovremmo costruire un muro di piombo lungo un anno luce. Che vuol dire un anno luce? Circa un anno luce, se lo ripassiamo in chilometri, è circa 9.000 miliardi di chilometri, cioè praticamente è una quantità di metallo che non esiste in tutto il sistema solare. Ecco, quindi questo vuol dire in fisica che non interagisce. è trasparente la materia. Quindi le proprietà sono tre fondamentali del neutrino: quindi non ha carica elettrica, è neutro, non interagisce con i campi elettromagnetici, ha una massa piccolissima perché si è stimato, anzi all'inizio vedremo meglio che nel modelli della fisica, nel modello standard che abbiamo parlato tante volte, si assume proprio come dato di fatto che il neutrino ha massa nulla. Invece tutti gli esperimenti che poi di cui parleremo sono alla ricerca, appunto, si sa che invece hanno massa, hanno una massa piccolissima, almeno si stima che sia 1 milione di volte più leggero dell'elettrone, che già a sua volta è leggerissimo. E poi interagisce con la materia in modo debolissimo, come vi dicevo. Capita allora il paradosso che ci sia di fronte, perché dobbiamo studiare un elemento che non interagisce, però che nello stesso tempo suscita curiosità, perché è il più abbondante di tutto l'universo e viene prodotto in ogni parte. Da dove arrivano questi neutrini? Qua ci siamo interrotti, stavo parlando di questo quando Lorenzo si è accorto che non eravamo in onda. Vengono prodotti quindi dal Sole in estrema abbondanza, dai raggi cosmici, cioè da tutti quei eventi che avvengono nell'universo, nel profondo cielo, che poi questi raggi cosmici, interagendo con l'atmosfera, producono neutrini. Nelle centrali nucleari, qualsiasi tipo di centrale nucleare produce neutrini, e poi vedremo che sono stati anche utilizzati per la scoperta di questi neutrini. Nelle profondità della Terra, soprattutto vengono dal profondo della Terra, perché a causa dei decadimenti radioattivi, perché si sa che il nucleo terrestre è formato da diciamo il calore terrestre viene prodotto dai decadimenti radioattivi all'interno del nucleo, e quindi i neutrini sfuggono e quindi noi li possiamo utilizzare, quindi vedete che
1: la cosa interessante è che quindi evidentemente prima degli esperimenti di cui parleremo il neutrino era stato soltanto teorizzato,
2: ci arriviamo con la storia del neutrino, certo. Infatti questo è un classico esempio di come la mente umana, l'astrazione, la fisica, i modelli teorici vengono prima del, ovviamente, ma come tante volte l'abbiamo visto, il bosone di Higgs è un altro, ne abbiamo parlato tanto, tante altre
1: anche
2: cose,
1: in termini romantici,
2: certo. Quindi questo è un altro esempio. Poi c'è un altro dettaglio affascinante che ci servirà più avanti nella nostra storia, cioè i neutrini non sono tutti uguali, esistono tre tipi di neutrini, cioè si dice tre flavor, tre sapori, il termine tecnico è flavor in inglese, perché esiste il neutrino elettronico, il neutrino muonico e il neutrino tau. Questi sono tre tipi di particelle associate, imparentate strettamente sempre con l'elettrone. E che succede? Qual è la loro particolarità, che si è capito nel tempo? Che i neutrini cambiano, cioè si trasformano l'uno nell'altro, quindi un neutrino elettronico diventa un neutrino muonico, un muone tau e viceversa, così in questo scambio, mentre viaggiano. Quindi si chiama l'oscillazione del neutrino. Il fatto che il neutrino oscilli è la prova, adesso senza entrare in dettagli, che ha massa. Ecco, questa è quindi la prima... fatto, diciamo, molto importante, perché appunto nel modello standard di cui abbiamo parlato, che sistema un po' tutto il sapere delle particelle elementari, veniva assunto che il neutrino aveva massa nulla, ma questa è una cosa molto positiva, perché cosa vuol dire? Vuol dire che il neutrino, avendo massa, apre automaticamente nuovi orizzonti a una nuova fisica. E quindi, diciamo, da un certo punto di vista si tira un sospiro di sollievo, perché non è che col modello standard l'uomo si fosse assunto, come dire, il ruolo di omnisciente, in cui tutta la fisica subnucleare era chiusa nel modello standard e non c'era più nulla da scoprire. Queste crepe che si aprono, soprattutto quindi con la massa del neutrino, proiettano verso lo studio, fanno intendere che c'è una nuova fisica che si apre, quindi tutto un nuovo mondo fisico da indagare e da scoprire. E quindi cosa possiamo dire in sostanza? Che i neutrini ci fanno vedere dentro le cose. Ecco perché è un'altra cosa molto importante, perché se noi studiamo i neutrini che vengono dal Sole, per esempio, dal Sole noi vediamo la luce che viene emessa dalla superficie, no? Ma questa luce che viene emessa dalla superficie è frutto soprattutto dell'energia prodotta dal Sole, ma l'energia prodotta dal Sole, quindi nelle fusioni termonucleari che avvengono, in cui l'idrogeno si fonde per formare elio, viene prodotta dal suo interno. E pensate, si stima che questa energia che viene prodotta in queste fusioni termonucleari all'interno impiega quasi 100.000 anni ad arrivare sulla superficie, e quindi noi vediamo un'energia, una luce del passato del Sole di almeno 100.000 anni. Studiando invece i neutrini, siccome in queste reazioni termonucleari che avvengono e siccome abbiamo detto che la materia è trasparente, questi neutrini viaggiano alla velocità della luce e in 8 minuti arrivano direttamente. Quindi noi, come dire, studiando i neutrini riusciamo a capire cosa sta avvenendo all'interno del Sole, che se lo andassimo a studiare semplicemente con gli effetti, diciamo, di illuminazione solare, lo vedremo l'effetto tra 100.000 anni. Quindi questo è un aspetto molto importante, no? E poi questo è il primo motivo. Per esempio, il secondo motivo, per esempio, ci portano notizie del cosmo più estremo, come dicevo, vengono da raggi cosmici. Con lo studio dei neutrini si può andare a studiare anche lì le supernove, per esempio, gli eventi cosmologici enormi che avvengono, l'esplosione stellare, per esempio, di una supernova, la si può indagare con lo studio dei neutrini, per esempio, perché per esempio la stragrande maggioranza di quell'energia, circa il 99% in un'esplosione di supernova, se ne va sotto forma di neutrini, per esempio. E la prima prova fu nel 1987, da una data storica, in cui una stella esplose in una galassia vicina e per la prima volta nella storia si rilevò che i neutrini di quella supernova arrivavano qui poche ore prima della luce, addirittura, cioè furono, perché c'erano già gli esperimenti, rilevarono i neutrini, un'abbondanza enorme di neutrini che non si capiva da dove arrivassero, dopo un po' di tempo, appunto, perché i neutrini si producono subito rispetto alla luce, perché la luce, ripeto, i neutrini subito, ma per produrre luce significa che le particelle che vengono prodotte devono interagire con altre particelle e poi emettere luce, quindi sono processi diversi, più lunghi, diciamo a catena. Invece il neutrino è diretto.
1: Questa cosa qua, ricordiamo, che è interessante, perché diventano, quindi se nell'87 evidentemente hanno osservato i neutrini, e mo ci dirai come, però la cosa importante è che appunto l'esplosione di una supernova ha tot anni luce, quindi avvenuta anni luce fa, nel senso il tempo che è stato necessario alla luce dell'esplosione della stella per giungere fino alla Terra, è stato osservato da un telescopio ottico o insomma qualcosa di simile, perché noi vediamo, appunto, andando a vedere, l'abbiamo detto tante volte, andando a vedere l'universo lontano, comunque anche la sera quando vediamo le stelle, ieri sera c'era una bellissima stella, vediamo la luce di quelle stelle in relazione a quanto tempo ci mette quella luce per arrivare da noi. Se la luce ci mette 100.000 anni, vediamo la stella 100.000 anni fa, e così la stessa cosa l'esplosione, però i neutrini viaggiano alla velocità della luce, ma vengono prodotti prima della luce addirittura,
2: un po' prima.
1: Quindi sono i padri della luce,
2: vengono prodotti immediatamente. Invece la luce, perché quello che si forma all'inizio è energia, poi questa energia si può trasformare in particelle massive e poi queste particelle massive possono percorrere una serie di tratti fino a quando non interagiscono con altre particelle, vengono, come dice in termini tecnici, si annichiliscono e formano lampi di luce.
1: Invece queste particelle così silenti, in realtà partono e raggiungono tutto lo spazio, attraversandolo, appunto, come abbiamo detto, con poca interazione, e proseguono la loro strada.
2: Cosa che la ministra Gelmini non sapeva, ma
1: raccontiamo.
2: Il terzo motivo più profondo della ricerca sui neutrini sono proprio perché questa crepa nel modello standard, no? Perché cercando di capire, catalogando, cercando di rilevare in maniera adeguata, e poi vediamo tutti questi esperimenti, tra cui quello cinese, si sforzano di essere sempre molto più precisi, di rilevare, quantificare la massa di questi neutrini, significa aprire una nuova fisica. E poi l'ultimo, il motivo, dice perché esistiamo. Questo è un motivo, ritorniamo poi al caso, al neutrino di Majorana, adesso spieghiamo meglio, ma cosa vuol dire questo? Perché studiare i neutrini? Perché con i neutrini, con lo studio dei neutrini, puoi studiare il perché durante la formazione dell'universo, cioè del Big Bang, sia prevalsa più materia che antimateria. Cosa vuol dire questo? Si sa che nel mondo esiste la materia e la sua antimateria, cioè c'è il protone, l'antiprotone. Per esempio, con l'antimateria noi facciamo le PET therapy, cioè quelle si chiama electron positron therapy. Che vuol dire? Che quando uno ha una massa tumorale, questa viene identificata all'interno dell'organismo con l'emissione di luce. Ma questa luce perché viene formata? Perché viene iniettato un isotopo, diciamo un elemento, che emette antimateria. Questa antimateria, cioè il positrone, che sarebbe il corrispettivo dell'elettrone ma con carica positiva, viene emessa da questo isotopo. Come viene emesso, interagisce con un elettrone della materia, quindi nel nostro corpo, subito annichiliano, cioè scompare. Quando una materia e antimateria si incontrano, scompaiono emettendo un raggio di luce. Allora, nell'universo, quando è nato il Big Bang, si presupponeva che materia e antimateria fossero della stessa, avessero come dire, la stessa quantità. Allora uno dice, ma se questa se fosse formata materia e antimateria proprio perfettamente della stessa quantità, a questo punto l'universo non avrebbe la struttura che ha oggi, sarebbe solo luce, sarebbe solo pura energia, pura luce. Ma come mai invece poi alla fine quell'1%, quella stima così bassa, per cui poi quell'1% significa tutte le galassie, tutti i sistemi planetari, tutto ciò che noi conosciamo, ha prevalso rispetto all'antimateria? E questo lo si può studiare solo attraverso appunto lo studio dei neutrini, cioè il neutrino di Majorana, che adesso vediamo. Quindi si va alla ricerca anche di questo grande mistero. Come mai esiste la materia nell'universo e non si sia annichilita con l'antimateria? Come mai ha prevalso quella percentuale, seppur quella rottura di simmetria? E questo lo si può evincere dagli studi sui neutrini.
1: E mo sei andato nel difficile, perché esiste più Jacopo che l'anticomandante Jacopo?
2: Perfettamente.
1: Esattamente.
2: Perfetto.
1: Quello ci sarà una spiegazione.
2: Ci sarà una spiegazione. Io farei una pausa.
1: Facciamo
2: musicale,
1: una pausa adatta al fatto che ci eravamo scordati.
2: Storia, no? Dalla storia del neutrino, perché è molto. Aiuta a capire un po'.
1: Sì, abbiamo perso 10 minuti, l'abbiamo recuperati, quindi ti salutiamo che ci ascolta. Abbiamo fatto i saluti.

se mi dicono: ma che bestemmia.

0: ti calmi e mi perdoni.
1: Ed eccoci qui, comandante. Non la conosceva il comandante Jacopo questa canzone, pur essendo di parti in cui, no, le imprecazioni, no, vengono utilizzate, e quindi era il nostro stato d'animo è stato così corroborato dal fatto che abbiamo appunto commentato il fatto che noi eravamo in onda. E quindi rilascio la parola al comandante Jacopo, abbiamo recuperato un po' il tempo perso, spero, e quindi stavamo appunto parlando di queste mini particelle, tanto che si sono le uniche, forse le uniche particelle che si chiamano i nini, cioè col diminutivo neutrini, che da che erano state teorizzate soltanto, sono diventate non solo di grande interesse, ma è stato pure sviluppato varie tecniche per cercare, visto che sono sfuggenti e poco interagenti, per cercare di intercettarle, e riguarda molto il territorio italiano, anzi il territorio del comandante Jacopo peraltro.
2: Poi vedremo che i maggiori esperimenti sono stati fatti nel Gran Sasso, sotto al Gran Sasso. Ma torniamo un po', ricapitoliamo un po' la storia anche della scoperta dei neutrini, e dobbiamo ricollocare tutta questa storia a inizio più o meno nel 1930, in cui i fisici appunto si stava studiando la radioattività, e nella fattispecie si stava studiando il decadimento radioattivo, il decadimento beta. Ora, di questo decadimento beta, che è un fenomeno della radioattività in cui vengono emessi particelle beta, ma le particelle beta all'inizio non si conoscevano bene, si chiamavano beta ma erano elettroni, in cui praticamente un nucleo atomico cambia nella tavola periodica. Con questo decadimento, per esempio, se c'è un decadimento beta meno, cioè quindi c'è l'emissione di un elettrone in questo decadimento radioattivo, cosa succede? Che l'elemento della tavola periodica cambia, aumenta di un protone, quindi diventa, ha un numero atomico maggiore, e quindi si sposta nella tavola periodica. Il decadimento beta fa questo, cioè in buona sostanza trasforma un neutrone in protone, oppure in un decadimento in cui viene emesso appunto l'antiparticella dell'elettrone, si trasforma un protone in neutrone, abbassando il numero atomico nella tavola periodica. Ora, però, che succedeva? Non c'era, la cosa principale è che i fisici notavano che non c'era conservazione dell'energia, perché quello che veniva emesso, cioè noi avevamo una certa energia iniziale, veniva emessa una certa energia in tutto questo processo, si arrivava a una certa energia finale, mancava un'energia, cioè diceva, viene violato il principio dell'energia, ok?

0: un principio sacro, no? Cioè l'energia non si crea, non si distrugge. Quindi, ma addirittura passò molto tempo in cui tantissimi fisici all'epoca addirittura arrivarono a rimettere in discussione il principio di conservazione dell'energia, pur di spiegare i dati sperimentali. Poi a un certo punto arrivò un fisico, un austriaco, Wolfgang Pauli, uno dei più grandi fisici della meccanica quantistica, e ipotizzò attraverso una lettera indirizzata, questa con ironia, in cui a un convegno, e disse: cari signore e cari signori, lui non andò a questo convegno, no? Signore e cari signori radioattivi, diceva così, riuniti a un convegno a cui lui non poté partecipare perché disse che aveva una festa da ballo a cui non voleva mancare, però inviò questa lettera, e in questa lettera propose una soluzione sul decadimento beta, in cui veniva ipotizzata l'emissione di una seconda particella oltre all'elettrone, invisibile, neutra, leggerissima, che portava via con sé l'energia mancante. Ecco. E lui, molto ironicamente, dice: una particella che nessuno strumento dell'epoca era in grado di rivelare, cioè si fa fatica adesso, figuriamoci prima. E lo stesso Pauli, imbarazzato della sua idea, disse con una frase rimasta celebre: ho fatto una cosa terribile, disse, ho proposto una particella che non si può rivelare. Cioè, questi, per i fisici, insomma, se non c'è la prova sperimentale non è fisica, insomma. Però qui entra in scena in quel periodo l'Italia. Perché? Perché a Roma, in via Panisperna, lavorava Enrico Fermi con i celebri ragazzi di via Panisperna che tutti noi conosciamo, no? E fece sua l'idea di Pauli. E allora che fece Fermi? Elaborò una teoria, proprio una teoria molto, una poderosa teoria sul decadimento beta, ipotizzando questa particella, che la coniò proprio, il fatto che noi la conosciamo come neutrino, fu proprio Enrico Fermi a dare la parola a neutrino, cioè perché neutrone già c'era, era stato scoperto, e quindi non si può, però siccome era neutra ed era molto più leggera, Enrico Fermi la ribattezzò neutrino. Il nome era così azzeccato che lo adottò tutto il mondo. Ancora oggi i fisici di ogni paese, quando parlano di questa particella, usano la parola italiana, cioè la chiamano neutrino. Però c'è anche un altro personaggio che entra, come tu, che noi conosciamo molto bene anche per altre storie, che si chiama Ettore Majorana, che faceva parte del gruppo di via Panisperna, no? Ed era così geniale Ettore Majorana, abbiamo fatto già diverse puntate, addirittura abbiamo, cioè, ricordo che abbiamo invitato anche il nipote, che
1: il
0: si
1: nipote
0: chiama,
1: che si chiama uguale, quindi abbiamo Majorana, avuto ospite Ettore Majorana,
0: fatto molte puntate su, sì, Majorana, sia dal punto di vista scientifico sia dal di vista umano, storico, perché Ettore Majorana appunto scomparse, la scomparsa di Ettore Majorana, che è rimasta ancora tuttora un dilemma. Ma Enrico Fermi, per tornando a noi, lo paragonava, era così geniale che lo paragonava a Galileo, a Newton addirittura. E Majorana che fece? Ipotizzò che il neutrino potesse essere identico alla propria antiparticella, e questa è una delle cose fondamentali di cui adesso si va alla ricerca, proprio del neutrino, perché il fatto che fosse identica all'antiparticella, che il neutrino è indistinguibile tra particella e antiparticella, cioè tra neutrino e antineutrino, questo qui comporta appunto, adesso senza entrare, ma prendetelo perché poi diventa troppo difficile la spiegazione, ma questo, questa proprietà, se si riuscisse a rivelarla sperimentalmente, spiegherebbe il perché del fatto che c'è più abbondanza di materia che di antimateria, cioè che poi alla fine, in tutto questo marasma del brodo primordiale del Big Bang, sia prevalsa la materia invece che l'antimateria. Ecco, quindi questo è quindi si va alla ricerca spasmodica, però è molto molto difficile. Però torniamo un attimo alla storia, no? Quindi Pauli ipotizzò questo neutrino, ci vollero 26 anni, e quindi precisamente nel 1956, in cui due fisici americani, Frederick Rains e Clyde Cowan, ebbero un'idea. Se i neutrini sono prodotti in enormi quantità dalle reazioni nucleari, come dicevo prima, allora il posto giusto dove cercarli è vicino a un reattore nucleare, che ne sforma a valanghe. Piazzarono quindi il loro rivelatore accanto a una centrale negli Stati Uniti, e finalmente, dopo decenni, il fantasma, il neutrino fu catturato. Il neutrino esisteva davvero, e Reins ricevette il premio Nobel per questa scoperta, però anche con grande ritardo, solo nel 1995. E dopo questa scoperta, no, del 56, la storia accelera. Negli anni 60 si scopre che i neutrini non sono tutti uguali, esiste appunto il neutrino muonico, il neutrino tau, e poi arriva la scena più importante, nasce da un enigma chiamato il problema dei neutrini solari. Che cosa vuol dire questo? Che negli anni 60 il chimico Davis costruisce un rivelatore in una miniera d'oro profonda in America, una miniera profonda proprio negli Stati Uniti, per contare i neutrini che arrivano dal Sole. Conta e conta e trova un risultato sconcertante. I neutrini solari che arrivano sono solo un terzo di quelli previsti dalla teoria di Fermi. Dici, com'è possibile? Io ne vedo solo un terzo rispetto. È da qui che i due terzi sono spariti, si chiedono ma che sono spariti per strada. Ci vuole, la soluzione arriva a cavallo del 2000, pensa te, da questi esperimenti in cui non arriva solo un terzo. Negli anni 2000 arriva questa meravigliosa scoperta in cui appunto si capisce che i neutrini oscillano, cioè un neutrino diventa un neutrino muonico, un neutrino tonico e viceversa. C'è questa oscillazione, ecco perché ne vedeva solo un terzo. E quindi si capisce che sono tre neutrini che oscillano, cioè cambiano. Questa oscillazione, da un punto di vista fisico, senza entrare in dettaglio, significa che hanno massa. Ecco, questo, i modelli matematici dell'oscillazione dei neutrini impongono l'esistenza della massa del neutrino. Questa oscillazione dei neutrini fu scoperta indipendentemente da un giapponese, da un team giapponese guidato da Takai Kaita, studiando i neutrini atmosferici, appunto quelli che quelli che sono i raggi cosmici che interagiscono con l'atmosfera e quindi producono neutrini, e l'osservatorio SNO in Canada guidato da Arthur MacDonald con i neutrini solari, quindi lo studio dei neutrini che vengono dal Sole. Tutti e due hanno ricevuto il premio Nobel nel 2015.
1: Ecco, faccio notare, no, che quindi quasi 185 anni dopo la teoria, no, è interessante questi tempi della fisica, no? L'abbiamo detto tante volte, nel 1930, in quegli anni là, Pauli doveva andare a cena, a una festa, però insomma viene teorizzata così per lettera l'esistenza di una particella, che però ci sono voluti tantissimi anni per poi riuscire a proprio perché appunto, come ci ha detto Jacopo, ci attraversa continuamente ma non interagisce con la materia. Ci è voluto tantissimo per capire che esiste, che addirittura c'ha una massa, cioè esiste, e però perché è difficile da rilevare.
0: Sì, e adesso passiamo alla parte sperimentale, cioè quella che anche ci riguarda un po' da vicino, appunto perché la storia del rilevamento dei neutrini l'abbiamo fatta noi italiani, e l'abbiamo fatta soprattutto con i laboratori nazionali del Gran Sasso, appunto in Abruzzo, che si trovano sotto il Gran Sasso d'Italia, sono costruiti nella roccia e fanno parte dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Sono stati fatti negli anni 70 sotto un'idea, ecco qua, professor Zichini.
1: Bisogna
0: dargliene atto, insomma.
1: Ci ha avuto un'idea.
0: Ci ha avuto una grande idea il professor Zichini, insomma. Poi non si può discutere sulla carriera del professor Zichini, ma ormai non c'è più, ci dispiace, ha insegnato anche
1: sì,
0: a me.
1: È stato interessante. In realtà le gallerie del Gran Sasso, quelle del traforo autostradale, magari oggi non c'è tempo di approfondire tutti gli aspetti, così anche se perché abbiamo perso 10 minuti, erano cominciato, diciamo, all'inizio degli anni 70, poi c'erano stati dei problemi che avevano fermato i lavori, e poi soltanto nel 1982, tra l'82 e l'87, fu deciso di fare altre tre gallerie nella zona più centrale, quindi quella che sta a 1385 metri dalla cima del Corno Grande, passa esattamente sotto nell'allineamento Monte, per chi va sul Gran Sasso, Monte Aquila Corno Grande, passa lì sotto, quindi nella zona centrale del traforo, che è lungo circa 10 chilometri, quindi una progressiva 7000, mi pare, così sono stati fatti, quindi a 7 chilometri, proprio esattamente sotto al più alto ricoprimento di roccia, sono state realizzate tre gallerie parallele, diciamo, che formano una specie di triangolo con altre gallerie, all'interno del quale è stato Zichichi pensò di fare un in realtà ci fanno tanti esperimenti, ne abbiamo pure parlato, ma l'origine è stata questa dei neutrini. Ma perché proprio là sotto sono andati, comandante Jacopo? Non lo potevano fare osso? Non lo so.
0: Sì, era un po' una domanda, infatti. È stata scelta lì perché appunto abbiamo detto che cioè non è che in questo spa quando uno mette un rivelatore analizza solo neutrini, perché noi veniamo completamente bombardati da particelle alta energia, dai raggi cosmici, da qualsiasi cosa che viene dallo spazio, no? E, o è che interagisce con l'atmosfera, però noi per rilevare i neutrini sono appunto talmente sfuggenti che noi dobbiamo ridurre al minimo il noise di sottofondo, cioè tutto ciò che arriva da altre cose, perché poi vedete la rivelazione delle particelle alla fine consiste fondamentalmente nel principio di trasformare in un impulso elettrico ciò che avviene, l'interazione con la materia attraverso dei scintillatori, dei fotomoltiplicatori, che poi attraverso dei condensatori accumula una carica, questa carica viene analizzata, no?
1: Cioè in sostanza arriva la particella, la palletta, possiamo
0: la palletta interagisce,
1: che interagisce
0: si traduce in un impulso elettrico. Ora però se questo impulso elettrico è bassissimo, però se ci sono altre impurità che invece mi generano impulsi molto più alti, io quell'impulso elettrico così basso non lo vedo.
1: Non lo vedi, è un casino.
0: Quindi io devo ripulire tutto ciò che viene da altre fonti e essere sicuro che quell'impulso, io riesco a vederlo, cioè quindi ho una scala molto bassa, per cui tutto ciò che mi disturba è come un'interferenza con un telefonino, come un video, insomma, con le onde radio, la stessa cosa. E quindi, però siccome sono trasparenti, io mi devo mettere nella condizione in cui questi 1400 km di roccia mi puliscono tutto il fondo, cioè non mi arriva nulla se non i neutrini. Ecco,
1: l'esempio della radio, del telefono è interessante, perché tu quando stai in galleria, mo lascia perdere se ci stanno i ripetitori, quando scendi nella galleria non ti prende più il telefono, non ti prende più la radio, non riesci a sintonizzare la stazione, così, perché le onde radio non riescono a attraversare la roccia. E la stessa cosa, le particelle più grandi che interagiscono con la materia vengono bloccate dalla roccia, cioè vengono assorbite dalla roccia. E quindi il professor Zighi ha supposto che, visto che appunto ci stavano 1400 metri di roccia sopra, probabilmente queste qui, per i neutrini che venivano dall'alto, potevano, e dai lati pure, separati dalla roccia, poteva essere un
0: ottimo... Ma non solo, ma anche la proprietà calcarea del Gran Sasso.
1: E certo, perché al centro poi c'è proprio il calcare massiccio, che è diverso dai lati, dai bordi, tra l'altro è stata l'origine, il tipo di geologia è stata l'origine di un sacco di danni, sono morti mi pare 11 operai in tutta la storia del Gran Sasso, o 14.
0: Allora, per esempio, la storia l'abbiamo fatta in questi ormai 50 anni, 40 anni di esperimenti, da ricordare per esempio gli esperimenti storici come Galax, che misurò per primo i neutrini solari, cioè quelli che venivano dal Sole. Poi Opera è famosa perché riuscì a catturare la trasformazione dei neutrini, quindi questa oscillazione, però questi neutrini venivano sparati erano neutrini muonici che venivano generati al CERN di Ginevra nell'acceleratore, e venivano sparati dritti dritti sotto i rivelatori del Gran Sasso, con appunto questo rivelatore che si chiamava Opera. E qui ricordiamo,
1: questa è la storia della Gelmini, che in realtà, che è successo, che al CERN di Ginevra, di cui abbiamo parlato tante volte, un acceleratore di particelle, un esperimento generava neutrini e li lanciava, diciamo, con una, quindi misurando in sostanza quello che doveva emettere, li lanciava nella direzione verso sud, quindi sì, li lanciava verso l'Italia, immaginate, dalla Svizzera
0: più o meno 700
1: km 700 km, e i rilevatori, che poi sono, poi vediamo se il comandante riesce a spiegarci come sono fatti, di dentro il Gran Sasso, dopo che appunto questi neutrini sparati, ricordiamo che il CERN di Ginevra sta in profondità anche quello, quindi sparati attraverso tantissima roccia, venivano rilevati dovevano essere rilevati dal rilevatore del Gran Sasso, e la Gelmini ipotizzò che si era stato fatto una galleria unica attraverso la terra dalla Svizzera all'Italia, e quindi questa cosa scatenò l'ilarità di tutti quanti, visto che era ministra della pubblica istruzione, se non sbaglio, quindi insomma era stata una cosa abbastanza grave.
0: Sì, e quindi ecco, questi sono i. E poi quello più storico di tutti, dentro al Gran Sasso, che è andato in pensione poco fa, nel 2021, ha concluso i lavori, è Borexino. Borexino è quello più famoso sui neutrini, ed era un enorme rivelatore a scintillazione liquida, in pratica una grande sfera piena di un liquido speciale che emette un lampo di luce, ecco, un lampo di luce quando molto, ma molto raramente, un neutrino lo colpisce. Per funzionare quel liquido doveva essere il materiale più puro mai realizzato dall'uomo, pensate, ed è il cuore di Borexino, era stato definito il luogo meno radioattivo di tutto il mondo. pensate, costruita a strati come una cipolla, ogni strato più puro del precedente. Grazie a questa purezza estrema, Boraxino è riuscito a fare cose mai fatte prima, perché nel 2014 ha rivelato direttamente i neutrini delle reazioni principali che alimenta il Sole, la fusione di due protoni. Abbiamo detto, perché i protoni del Sole sono fusioni termonucleari in cui i protoni si fondono e formano elio. E nel 2020 ha realizzato l'impresa forse più grande, cioè ha rivelato i neutrini di un secondo processo, il cosiddetto ciclo CNO, cioè carbonio, azoto e ossigeno, che è il modo in cui bruciano le stelle più grandi del Sole. Cioè il Sole e le stelle molto grandi a un certo punto della loro vita, per pressione, quindi per temperature, non solo fondono i nuclei di idrogeno, ma riescono a fondere anche i nuclei più pesanti, generando il carbonio. Questo appunto, uno si chiede da dove vengono tutti questi elementi da tavola periodica, sempre dalla sintesi stellare, ecco.
1: E quindi l'esperimento del Gran Sasso è riuscito a rilevare finalmente la materia, appunto questa antenna fatta dal materiale più puro e meno radioattivo, quindi col minor disturbo. E cosa, quando arrivava un neutrino emetteva un lampo di luce che poteva essere rilevato da un rilevatore. Ricordiamo che col Gran Sasso, proprio per la presenza del laboratorio, in questi ultimi anni ci sono stati un po' di problemi, perché all'interno appunto vengono utilizzati dei liquidi e contemporaneamente viene prelevata l'acqua, tantissima acqua del Gran Sasso, che finisce negli acquedotti di Teramo da una parte e dell'Aquila dall'altra, e non solo, anche a sud del massiccio del Gran Sasso, acqua che deriva dal disturbo che la galleria aveva creato. Però questa qua è un'altra storia, magari la approfondiamo una volta. Il laboratorio però si è trovato con le norme ambientali in una condizione un po' scomoda ultimamente, e quindi stanno sistemando un po'. Credo che forse anche i liquidi utilizzati per Boraxino erano stati accusati di essere potenzialmente inquinanti, che erano finiti nella falda.
0: E vabbè, comunque non finisce qui, perché si continua a fare sperimentazione. Questi esperimenti sono finiti, ma ce ne sono altri, e sono indirizzati appunto per lo studio del neutrino di Majorana. Come si fa a studiare il neutrino di Majorana? Cioè, per vedere che esiste questo neutrino di Majorana, si vanno a studiare fenomeni di decadimento, cioè un doppio decadimento beta senza emissione di neutrini. Questa cosa qui, senza entrare in dettagli, però vi dico che è ancora molto più raro di, per esempio, affinché avvenga uno dovrebbe assistere, dovrebbe vivere ancora di più dell'età dell'universo. Cioè, se l'universo ha 14 milioni di anni, questo evento avviene in 30 miliardi di anni, se non di più. È un evento così raro che però se mai fosse visto, allora spiegherebbe appunto quello che dicevo, spiegherebbe molte cose rispetto all'abbondanza di materia e non di antimateria. E questi esperimenti, il primo si chiama Cuore ed è un capolavoro di ingegneria del freddo, si può definire, perché è stato formato quasi da 1000 cristalli di tellurio raffreddati a un soffio dallo zero assoluto, circa un centesimo di grado sopra lo zero assoluto, più freddo dello spazio profondo. È uno degli oggetti più freddi dell'universo conosciuto, si può dire. Quando in uno di quei cristalli avvenisse il decadimento che cerchiamo, cioè questo doppio beta senza emissione di neutrini, cosa succede? Che uno di questi cristalli si riscalderebbe di un non nulla ed emetterebbe questo calore trasformato in impulso elettrico, e quindi verrebbe analizzato, no, attraverso questo impulso elettrico. Questa è una curiosità. Per schermare ulteriormente Cuore dalla radioattività, i fisici hanno usato per schermarlo ancora di più il piombo romano antico, recuperato dal relitto di una nave affondata 2000 anni fa, perché questo piombo, riposando più di 2000 anni fa, ha perso pure la sua radioattività residua. Quindi, se uno lo va a analizzare, qualsiasi elemento sulla crosta terrestre, se uno va a analizzare e va nel dettaglio a questi livelli, trova delle tracce, che ne so, di uranio, di materiali radioattivi, di isotopi, no? Invece il piombo, che è l'elemento stabilissimo, però anche il piombo è inficiato da elementi come il bismuto, però decade, ha un tempo di decadimento, quindi scompare circa 2000 anni. Se tu prendi il piombo di 2000 anni fa, è assolutamente
1: oggi l'avevamo detto che era difficile. La cosa interessante, comandante, è che appunto questo laboratorio è super schermato, no? Tanto addirittura da utilizzare intuizioni incredibili, no? Di cose, e per una ricerca che è pure un po' a fortuna, nel senso che se l'esperimento del tellurio di cuore raffreddi, quindi costa tanto, e la galleria ha reso possibile questa cosa qui, è interessante per capire che l'applicazione di queste ricerche, al di là della costruzione, è molto limitata, ne abbiamo parlato altre volte, e quindi serve sempre di trovare dei finanziamenti che sono rivolti alla conoscenza pura, ed è per questo che per esempio appunto si dice sempre che in Europa, in Occidente stiamo investendo meno, mentre invece in questo momento chi ci mette più soldi, più tecnologie, più intelletto sono proprio il Grande Oriente.
0: Infatti proprio è una notizia fresca di 2 settimane fa, 10 giorni fa, con un articolo su Nature. E cosa hanno fatto i cinesi? Hanno costruito l'anno scorso, cioè entrato in funzione l'anno scorso, Yunio, che sta per Jiangmen, scusate la pronuncia, Jiangmen è una località della Cina, Underground Neutrino Observatory, ed è l'osservatorio sotterraneo più grande come quello del Gran Sasso, cioè quindi ha le stesse caratteristiche più o meno, perché Yunio è nascosto sottoterra a 700 metri di profondità, ma quello che caratterizza Yunio è che è una sfera di 35 metri di diametro, alta come un palazzo di 12-13 piani, ed è riempita con 20.000 tonnellate di liquido scintillatore, lo stesso tipo di liquido che è quello fatto di borexino, che lampeggia quando passa un neutrino, no? Il rivelatore di questo tipo è il più grande mai costruito sulla Terra. Tutto attorno alla sfera decine di migliaia di occhi elettronici, di fotomoltiplicatori, pronti a registrare anche il più flebile lampo di luce che arriva da questi fotomoltiplicatori, ed è costato circa 300 milioni di dollari, e vi lavorano oltre 700 scienziati di 17 paesi, tra cui anche noi italiani, perché il vice portavoce della collaborazione è un ricercatore degli NFN di Milano. Quindi ci siamo anche noi italiani dentro.
1: Cerchiamo di, magari una volta lo cerchiamo, se lo intervistiamo.
0: E poi cosa c'ha? Ma tutta questa potenza di fuoco di questo rivelatore è stato piazzato addirittura a circa 53 km di distanza da 2 grandi centrali nucleari. I reattori nucleari, oltre a produrre energia, come abbiamo detto, sformano antineutrini in quantità sterminate, no? E Yunio è stato messo proprio lì. Il percorso di 53 km non è a caso, perché diciamo che si è calcolato che massimizza la probabilità di vedere queste oscillazioni del neutrino, cioè quindi di andare a studiare la massa, il cambio di flavor di questi neutrini, no? E quindi l'obiettivo principale è rispondere alla domanda che i fisici si pongono da anni, che chiamano l'ordinamento delle masse dei neutrini, cioè andare a pesare, diciamo così, qual è il neutrino più pesante rispetto a quello più leggero, comunque andare a stimare in buona sostanza le masse di tutti e tre i neutrini. Ed è questo, serve per, appunto, come dicevo, se confermata per il momento, Yunio ha trovato, infatti il 10 giugno, questo articolo di Nature è stato pubblicato il 10 giugno, in soli 2 mesi, in 39 giorni di presa dati, diciamo così, è riuscito a stimare due parametri che servono appunto per questo tipo di stima, cioè della massa dei neutrini, in soli 2 mesi, ed è riuscito a essere migliore nella rivelazione di circa una volta e mezzo di tutti gli esperimenti che ci sono stati fino adesso sui neutrini, che andavano alla ricerca appunto della massa dei neutrini. Quindi diciamo, speriamo, perché il buongiorno si vede dal mattino, e in appena 2 mesi è riuscito a essere nettamente superiore rispetto a tutti gli altri esperimenti. Cioè, però non è che ha risolto la massa, però è riuscito a determinare con una volta e mezza di più di accuratezza 2 parametri fondamentali per la determinazione delle masse.
1: Beh, quindi secondo te, comandante, intanto sotto ti metto, se parte, un pezzo che è fatto con un sintetizzatore che si chiama come il rilevatore di neutrini cinese, Juno, che è famoso, così ce lo sentiamo in sottofondo. E quindi dicevo, poi ho visto pure delle boie che stanno venendo messe in profondità nell'oceano, nel mare, per rilevare i neutrini.
0: Sì, sono un'altra collaborazione internazionale. adesso mi sfugge il nome perché è una in cui fa parte anche gli NFN, ma vengono praticamente, l'idea è quella di mettere gli stessi rivelatori di questo tipo in profondità del mare, perché anche il mare in fosse molto profonde, per esempio c'è una a largo delle coste della Sicilia dove viene messo questo rivelatore, che è lo strato d'acqua, anche lì serve per assorbire tutte le, come fa la roccia, lo fa nello stesso modo, lo fa l'acqua perché è molto densa l'acqua, e quindi andare alla ricerca appunto sempre di questi neutrini. Cioè, quindi praticamente il punto fondamentale è di avere una statistica molto elevata e precisa di interazioni di questi neutrini, per capire quindi innanzitutto la massa di tutti questi neutrini, andare a vedere se prima o poi questo doppio decadimento beta, quindi andare a scovare il neutrino di Majorana, e andare a studiare con questa fisica dei neutrini si studia appunto come la fisica multimessaggera, quella che abbiamo detto dell'universo, perché appunto studiando i neutrini uno capisce per esempio una supernova la vede prima da un punto di vista dei neutrini rispetto all'ottico dei telescopi, cosa avviene dentro al Sole con un vantaggio di 100.000 anni rispetto a quello che si riuscirebbe a vedere normalmente. E quindi c'è tutto un mondo che gira attorno a questo, perché poi è soprattutto andare a sviluppare una nuova fisica che va oltre il modello standard, cioè il modello delle particelle elementari, quello del bosone di Higgs, quello di tutto quello che vi ho parlato adesso, che sistema sia dal punto di vista sperimentale ma soprattutto teorico il mondo delle particelle elementari.
1: Ebbene, noi volevamo fare questa puntata perché dei neutrini, appunto, poi perché stanno sul Gran Sasso, cioè poi perché il rilevatore è stato l'esperimento sul Gran Sasso, del Gran Sasso, poi perché vabbè, l'ironia sulla Gelmini qualche anno fa, così se ne parla tanto e invece si approfondisce poco, come spesso accade. Quindi ricordiamo, i neutrini sono questi elementi, queste particelle elementari che sono pochissimo, che erano per quasi un secolo sono state soltanto teorizzate e mai osservate, fino a che appunto la comunità scientifica è riuscita a sviluppare delle modalità per osservarne l'esistenza, no? E quindi dimostrarla. La cosa interessante è che noi chissà quante altre cose non sappiamo che ci riguardano, siamo attraversati continuamente da centinaia di milioni di queste particelle che partono da tutte le parti, da sotto, da sopra, dal lato, e che non ci fanno niente, un po' come non c'entrano niente con le particelle, però un po' come avevamo detto delle onde gravitazionali e delle, certo, sono fenomeni che avvengono su scale di tempo e scale di spazio, in questo caso qui sono minuscoli, invece le onde gravitazionali possiamo dire sono a livello dell'intero universo, che avvengono su scale così enormi o così inindividuabili per l'esperienza umana che possono essere pensate, calcolate, ma che poi sono difficili da osservare. E quindi la ricerca scientifica intorno a queste cose, benissimo che la Cina stia investendo anche su quello, sia se è se è il capitalismo addomesticato dal comunismo o viceversa, comunque è importante che anche le altri paesi, altri tipi di investimenti continuano a mettere soldi su una ricerca che effettivamente, al di là dell'applicazione tecnica della costruzione dell'esperimento, c'ha poca applicazione diretta, anche se poi, come ci ha detto il comandante, lo studio dell'antimateria ha consentito di sviluppare una macchina che è la PET, la tomografia emissione di positroni, che grazie a tutti questi studi consente di ricostruire, perché a che serve? Consente di ricostruire, se uno ha una massa tumorale, ricostruire perfettamente la geometria, perché analizza un segnale che è molto raffinato.
0: Andare a vedere le posizioni, metastasi, eccetera, eccetera.
1: E però è molto più raffinato, ad esempio, dell'attacco dei raggi X, che è basata sui raggi X, perché appunto utilizza una tecnica particolare per determinare l'accumulo di materiali. Vabbè. Che dici, comandante? Siamo riusciti a spiegarlo nonostante i 10 minuti, però abbiamo recuperato.
0: Abbiamo recuperato, su. Sì,
1: mo suonano le campane fuori.
0: Di essere stati abbastanza chiari. Capisco che è un altro argomento duro, difficile, di Art Science. Però ecco.
1: Però ci torniamo. Ogni tanto ci torniamo.
0: Il neutrino mancava, insomma, ne abbiamo parlato molto poco.
1: Ogni tanto ci torniamo, dai, comandante, che anche se alcune cose sono difficili da seguire, magari dai, ci torniamo, magari qualcuno, anche perché perché fare una trasmissione del genere sul così tecnica? Perché comunque questi elementi, magari quello che uno riesce a capire, a trattenere, comunque consentono di allargare lo sguardo, no? Anche noi, quando ne parliamo tra noi, uno con la geologia, uno con la fisica, alla fine piano piano cresciamo e costruiamo qualche altra consapevolezza, e che quindi quando poi sentiamo una ministra dire una stupidaggine almeno siamo in grado di capirlo, ecco.
0: All'epoca era dell'istruzione, mi ricordo.
1: Dell'istruzione, sì, la pubblica istruzione, quindi direttamente quello che dico, c'ha dei degni eredi con Valditara, così. va bene. Senti, e che facciamo? Chiudiamo questa stagione, caro comandante.
0: Questa stagione. Ah, una cosa volevo ricordare: abbiamo parlato di Artemis, vi ricordate, nelle ultime puntate? Abbiamo saputo che Artemis 3, quella l'anno prossimo, che se dovrà andare sulla Luna, sarà guidata da Parmitano.
1: Ah sì, è vero. Chissà se ci andranno, nonostante
0: potremmo anche invitare, vediamo un po' se ci risponde.
1: Magari ci risponde, così gli chiediamo un po', e magari gli chiediamo se così dipaniamo questa tua perplessità, poi prevalente era sul fatto che sta roba è molto fumo e poco arrosto, nel senso che è molto scenografica, molto anche diciamo propagandistica nel senso più negativo del termine,
0: affaristica,
1: appunto. Ricordiamo il barattolo della cioccolata che gira in orbita, e poco scientifica, poco utile dal punto di vista tecnico-scientifico. E quindi magari Palmitano, se riuscissimo a contattarlo, magari ci dice la stessa cosa: sì, la stupidaggine.
0: Mi vado a divertire.
1: Ci vado solo perché mi piace lo spazio. Va bene. E allora niente, ricordiamo ancora, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato oggi e tutta la stagione, compagni e compagne all'ascolto, soprattutto chi ci ascolta in condizioni di privazione della propria libertà personale, sia che stia in carcere, sia che stia a casa. Oggi siamo andati proprio nell'infinitamente piccolo. E così ricordiamo appunto che la radio, prima l'avevo ricordato ma non se l'ha sentito, che la radio si mantiene grazie a chi se la sente, ai contributi sul sito di ondarossa.info. C'è ancora aperta la campagna di radioabbonamento che vi invitiamo a sottoscrivere, e niente, noi saremo, la radio sarà col banchetto a crack al Forte Prenestino questo fine settimana, e quindi vi invitiamo a venirci a trovare. Se volete sottoscrivere direttamente, stiamo là. E cora comandante, che facciamo? Ci vediamo a settembre, ottobre, quando sarà? A settembre, dopo
0: propositi.
1: L'estate, con tanti buoni propositi, cercheremo di riapprofondire questi temi, no?
0: Va bene, auguro a tutte e a tutti una buona estate.
1: Una buona estate, la radio ovviamente non si ferma, continua con le trasmissioni musicali, continua a entropia massima con la prossima settimana, che è 29 e che a Roma è festa, oppure la settimana successiva con l'ultima puntata di Emergenza Zero. E quindi vi invitiamo a continuare ad ascoltarci e a seguire la radio.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Beautiful, that could go on forever.

0: cemento.
1: 14, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per parlare con una compagna di Non Uno di Meno a Roma che ha il telefono con noi. Ciao, buongiorno. Ci senti? Ci senti?
2: No.
1: Ciao, ci senti? Eccola, dovrebbe sentirci. Pronto?
3: Eccoci.
1: Eccoci. Allora, intanto grazie per la disponibilità. Volevamo parlare con te di un corteo che ci sarà a Tor Tre Teste il 6 settembre a fianco della comunità territoriale alle 10.30 a Piazza dell'Acquedotto Alessandrino, angolo Via delle Fragole. È un corteo perché cosa è successo a Tor Tre Teste? Forse insomma chi ha letto la cronaca in questi ultimi giorni lo ricorderà, c'è stata una donna, è stata aggredita e violentata, e su questo poi, come scrivete voi nel vostro comunicato, è andato in scena l'ennesimo stupro nello schema che conosciamo. Quindi lascio a te la parola per raccontare, intanto per fare un commento insieme se vuoi anche su come ancora e sempre i media utilizzano questi episodi per strumentalizzare tutto quello che c'è intorno, non focalizzandosi sull'unico problema che è quello del patriarcato, della violenza patriarcale, e poi insomma per raccontarci di come vi state organizzando.
3: Eccoci, sì, ciao, innanzitutto grazie a voi che appunto permettete sempre di, come dire, estendere i messaggi anche oltre i social, oltre le strade in cui vengono un po' pubblicizzati. Allora sì, il 6 settembre stiamo scendendo in piazza come Non Una di Meno, come comunità molto larga. Abbiamo raccolto questa chiamata che viene dalla comunità territoriale in questione, che è stata coinvolta, diciamo così, da questa ennesima violenza da un lato, e anche da una strumentalizzazione, diciamo, da parte sia del governo che della stampa rispetto alla violenza di genere. Come sappiamo, faccio un incipit, appunto verso fine agosto una donna è stata violata appunto nel parco di Tor Tre Teste mentre portava a passeggio il proprio cane. E innanzitutto, diciamo, rispetto a un commento, mi viene da farne uno molto così, molto sincero, molto generoso. Non c'è mai solidarietà alle donne che subiscono questo tipo di livello, insomma, questo tipo di violenza patriarcale. E questo è una questione abbastanza importante che noi, come Non Una di Meno, ma anche insomma le donne del quartiere, vogliamo ribadire. Il 6 tutto viene strumentalizzato, tutto viene, come dire, diventa materia di propaganda, ma appunto anche da parte della donna cristiana e madre Giorgia Meloni non c'è mai un messaggio di solidarietà. In questo caso poi c'è proprio del dolo, perché appunto, essendo l'autore di questa violenza un uomo gambiano, se non ricordo male, diciamo così, la solidarietà proprio diventa l'ultima questione appunto espressa da parte di queste politiche, perché appunto invece viene ridotta la questione della violenza di genere a una questione di decoro urbano, viene ridotta appunto la violenza di genere a una questione di sicurezza, quando invece, come dire, dovrebbe essere sempre bene ricordare che la violenza di genere è un fenomeno strutturale che non ha passaporto, non ha identità. Tra l'altro, diciamo così, c'è proprio un po' di amaro nel leggere poi questi commenti da parte di politici e stampa corrotta, perché appunto veniamo da un'estate, diciamo, brutale dal punto di vista appunto della violenza. Insomma, inutile ricordare il gruppo Facebook Mia Moglie, inutile ricordare il sito fisa.org, perché appunto sono questioni diciamo su cui invece molto poco ci si è soffermati. Quindi ecco, il 6 settembre dobbiamo provare a essere il più possibile, sia per spingerci attorno alla alla donna appunto che ha subito questa brutale violenza, sia per raccogliere l'invito di una comunità territoriale che appunto diciamo così vive su di sé i problemi, no? Chiaramente che esistono all'interno di quel territorio, ma che non vuole farsi strumentalizzare né dare adito diciamo alla propaganda relativa alla sicurezza, tantomeno alla questione relativa al decoro urbano. Questo diciamo così un po' un commento estemporaneo. Abbiamo visto Giorgia Meloni e le sue colleghe diciamo così prendere parola esclusivamente diciamo nel momento in cui anche le politiche sono state coinvolte all'interno dello scandalo relativo appunto a questo forum figa.org. Non ci basta, non è possibile diciamo affrontare e ricominciare l'anno diciamo così su questo crinale. Quindi diciamo in un'epoca, in un momento storico e sociale in cui la violenza vuole essere normalizzata e vuole essere neutralizzata, ci sembra quanto più importante appunto esserci e proseguire appunto un ragionamento che inquadra la violenza come strutturale, come insomma non affibbiabile a nessun passaporto o identità. Bisogna continuare a dire che la violenza sulle donne l'agiscono i maschi, che i tentativi anche di equiparare la violenza maschile a quella femminile sono fuori dalla storia, e insomma stringersi attorno a tutte noi che quotidianamente, nonostante i proclami di Meloni, di Roccella, nonostante l'aggressione di reati ad hoc, continuiamo insomma a dover lottare proprio con le unghie e con i denti per rimanere vive, per attivare reti di sorellanza e di complicità. Questo è quanto.
1: Tra l'altro stamattina commentavamo l'ennesima esatto. questione legata a queste webcam usate in casa, i cui video sono andati, no, webcam, telecamere di sorveglianza, diciamo, che le persone si mettono in casa, i cui video sono stati presi su un altro sito e pubblicati.
3: Voi, sai che non ti ho sentito l'ultima parte che dicevi?
1: Dico queste telecamere in case private, in ospedali, sì. in centri medici, i cui video sono stati presi, pubblicati su un sito a pagamento, chi vuole si scarica appunto le immagini che vengono mandate in preview per essere, come dire, più rendere la cosa più succulenta, e poi se vuoi puoi prenderti immagini ovviamente prese senza consenso, magari certo. donne che si stanno facendo una visita medica oppure che stanno per cavoli loro nelle loro case. E c'è un tema, no, che è legato poi appunto al tema del consenso, quello che citavi anche te rispetto ai due siti e alla questione anche di tutta il grosso tema della violenza online, che non è per nulla, dicevamo stamattina, distinta e divisa da quella che invece è cosiddetta offline. Sono due facce della stessa medaglia, i due piani sono assolutamente in continuum, con delle ripercussioni sulle nostre vite enormi, sia che avvenga all'interno degli ambienti digitali, sia che avvenga appunto nelle strade e nelle case soprattutto, perché poi questa cosa dobbiamo ricordarla, sul caso di Tre Teste ha riaperto strumentalmente, come dicevi tu, la questione delle strade, ma lo sappiamo, è il nostro slogan, lo portiamo avanti in tutte le manifestazioni: le strade sicure le fanno le donne che le attraversano. Soprattutto tornavi a porre l'accento su come questo governo abbia strumentalizzato il tema della violenza, ci torniamo ancora una volta, per rafforzare politiche securitarie, inasprire pene, non serve a niente, di inasprirle esatto. post mortem, cioè dopo che ci hanno ammazzato, allora questo governo ha messo l'ergastolo. In termini di prevenzione, educazione alla sessualità, all'affettività, a come è costruita la sessualità maschile, perché a nostro avviso il punto esatto. sta là, non c'è una parola. Allora su questo voi lo avete scritto a chiare lettere all'interno del vostro comunicato, lascio a te anche la parola.
3: Sì, esatto, appunto, no, questa è la rispetto a tutti i fenomeni che poi ricordavi anche tu, che sono d'attualità, eccetera, è proprio no, la precipitazione di un discorso fallace e doloso che viene dall'alto. Se, come dire, le istituzioni, se, come dire, la politica in un modo o nell'altro, no, dà questa apertura, no, e continua a mettere in piedi o a dichiarare parole vuote e pericolose in chiave securitaria, c'è una legittimazione erga omnes relativa alla violenza. Allora mi facevi pensare, no, pensiamo alla questione del gruppo Facebook Mia Moglie, che tra l'altro sappiamo benissimo essere uno, no? Cioè, nel senso, perché il web è pieno di questi gruppi, questi consessi. Tra l'altro volevo ricordare pure uno studio effettuato dalla Rete Nazionale Dire, la Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza, che appunto ci ricorda come l'odio nei confronti delle donne sia, come dire, la il parametro di odio più giocato sul web. Allora, dicevo, questo gruppo Mia Moglie, che appunto è paradigmatico, non ha prodotto niente, cioè, se non no, l'indignazione, la rabbia, la volontà appunto di esserci con i corpi per respingere al mittente questo tipo di approccio, no? Dal punto di vista della politica, del governo, eccetera, non ha prodotto nulla. Allora noi dobbiamo pensare che forse un anno fa una insegnante precaria che aveva bisogno di avere più soldi per iscritta al sito OnlyFans e legittimamente, come dire, portava avanti anche lì un'altra forma di lavoro, quella è stata espulsa, gli è stato tolto il lavoro. Che cosa succede nei confronti di questi uomini che appunto senza consenso pubblicizzano e mandano in rete foto di mogli, compagni, eccetera? Che cosa succede a questi? Niente, anzi sulle pagine dei giornali nazionali, vedi il Corriere della Sera, escono appunto le dichiarazioni di Rocco Siffredi, no, personaggio molto importante da interrogare su questa questione, che appunto definisce poi in caso questa dinamica come una goliardata. Ecco, penso, mi sembra che abbia usato esattamente questa parola.
1: Ma d'altronde da Rocco Siffredi non è che ci potevamo aspettare.
3: Il Corriere della Sera intervista Rocco Siffredi, tutto sbagliato.
1: Tutto sbagliato.
3: È completamente tutto sbagliato. Non ci illudiamo appunto che deve essere il Corriere della Sera a proporre, diciamo, contenuti di un certo tipo, però appunto c'è una questione, come dire, che si gioca sulla vita e sulla morte di noi stessi, appunto, che poi dobbiamo dirci che le strade sicure le fanno solo le donne che le attraversano, e il comportamento appunto di stampa e politica, insomma, va completamente da un'altra parte. Io penso che si debba inaugurare veramente un nuovo corso anche delle nostre lotte, anche delle nostre battaglie, anche verso il 25 novembre e non solo, perché la misura è colma, e soprattutto in un modo o nell'altro chiaramente questa spinta, questa forza, questa potenza che abbiamo espresso in questi anni, in questo momento è sotto attacco da più punti di vista, anche dal punto di vista normativo, come si diceva, perché appunto produrre una fattispecie di reato che dovrebbe servire per quando siamo morte non è utile. È solo pura propaganda e non ci fa bene. Quindi noi dobbiamo rispedire al mittente e contemporaneamente, diciamo così, proporre delle opzioni altre. Molto è stato fatto chiaramente in questi 10 anni, ma insomma non solo, ma dobbiamo un attimo, no, cambiare di passo, cambiare strategia, perché in questo momento siamo un target anche politico, anche sociale, in un paese appunto in cui di fronte a lo scandalo del gruppo Mia Moglie, poi Rocco Siffredi, vengono assegnate a Rocco Siffredi le dichiarazioni per commentare, cioè anche la questione del maschile, come dicevate voi, no, stamattina, e ripercorrevi adesso, questa questione va interrogata, va interrogata, va calcolata, va messa sul piatto, perché appunto questa lotta è molto complicata, per alcune è necessaria, però deve essere un po' socializzata, perché altrimenti appunto si fa più fatica, ecco, questo è quello che penso io, un po' le riflessioni che abbiamo fatto anche dentro il Nodo Romano, ma anche un po' con il Nazionale negli ultimi tempi.
1: E poi c'è tutta la questione anche da quando il tema della violenza di genere è diventato un tema come dire preponderante anche all'interno della sfera pubblica, no? Dal 2007 in poi mi viene da pensare, con i primi dati Istat pubblicati, di fatto anno dopo anno c'è stata anche un'espropriazione un po' della lotta, dell'autodifesa, della narrazione pubblica, dell'autorappresentanza, anche della percezione stessa di cosa sia violenza e di cosa non lo è, etero diretta, no? Tutto il marketing, tutta la violenza che è diventata business, il marketing che usa le stesse modalità di comunicazione per la vendita di qualunque altro tipo di prodotto. Si parla dei braccialetti elettronici come se si parlasse, capito, della marca dei bracciali qualsiasi, come se quelli facessero la differenza. E allora no, le stesse telecamere che spesso si invocano, guarda il paradosso, no? Che spesso vengono invocate dalla politica per rendere le strade più sicure, poi sono quelle che ti sbattono, prendono i tuoi footage e li sbattono su siti, capito? Per cui no? Prima ti rinchiudono dentro casa, poi però quell'intimità la risputano fuori all'interno di siti, rendendo per voyeur, no? Fondamentalmente. Allora, senza consenso ovviamente. Allora, tutto questo, quello che dicevi, la riappropriazione della lotta, di pratiche di autodifesa in tempi come questi, soprattutto in tempi di militarizzazione, di guerra, è un nodo centrale. Auto-organizzazione, autodifesa.
3: Assolutamente, questo assolutamente. Veramente, poi ecco, su questa questione, no, bisogna poi tornarci, la brandizzazione, scusate, non so se l'ho detto male, però no, il divenire brand di una questione sociale e politica di molta importanza, cioè appunto si nominava il 2007, quante cose sono cambiate anche attraverso la nostra azione, no? La nostra azione complessiva, chiaramente c'è diciamo così una sorta di un tentativo di controrivoluzione in corso, ci dobbiamo far trovare preparate, pronte, ma insomma non ho dubbi che sarà così, ecco. E già questa chiamata del 6 appunto, lo ricordo, a via delle concentramento a via delle Fragole, quartiere Alessandrino, è veramente un elemento importante, considerato appunto che questa vulgata relativa al decoro, relativa alla sicurezza, la questione delle telecamere, la questione dei lampioni, eccetera, in un modo o nell'altro è stata presa in carico da quella comunità territoriale, perché è chiaro che questo tipo di propaganda comunque fa breccia, ecco. E quindi invece supportare sempre e comunque chi allarga il discorso, chi guarda al di là, diciamo, della propaganda vigliacca del governo in questo caso, ma non solo, ecco.
1: Bene, allora alle 10.30 il 6 settembre aspettiamo per essere Mare a Tor Tre Teste, a fianco della comunità territoriale, a via Piazza dell'Acquedotto Alessandrino, angolo via delle Fragole.
3: Yes.
1: Bene, grazie ancora.
3: Evviva, grazie mille. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao, ciao.

e quando sono le ore 16 di questo venerdì 12 giugno 2026 comincia Split, uno spazio dedicato alla musica hip hop. Dalle frequenze di Onda Rossa, una radio che non ha padroni, non ha patriarchi, non ha partiti politici che la rappresentano e non fa la pubblicità dalla sua nascita, cioè da quel

farlo, c'è il radio abbonamento. È facilissimo, basta andare sul sito www.ondarossa.info e trovate il banner.

per pagare le bollette. Perché, come ormai dovreste sapere, nessuno qui prende soldi. E c'è un altro modo molto bello per sostenere questa radio, per esempio domenica 14 giugno, dopodomani guide Porter Gaza, anche lì trovate tutto sul sito della radio, per visite guidate la mattina centrale Monte Martini e il pomeriggio qui in San Lorenzo, a sostegno di Radio Onda Rossa.

E arrivano Flying Lotus, Mad Hole.

0: E lei è Tierra Wack, questa è Wax Paper.
1: The resemblance, Mike Epps, cause I'm all about the Benjamins. Sometimes I'm so generous.

E allora 16:47 finisce qui questa prima parte di Split, forse avete capito, abbiamo qualche problemino tecnico, ma insomma andiamo avanti.

E allora, 17:12 minuti. Questo venerdì terminiamo in anticipo per un piccolo problema, nulla di grave.

rossa.info. E allora questa voce vi saluta. E come sempre un abbraccio fortissimo va a coloro che sono privati della loro libertà. Anche se è estate non ce li dimentichiamo affatto.

0: Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua.
1: E ti pare una cosa facile?
2: E cambiamo il piano regolatore.
0: E cosa?
3: E noi cambiamo il piano regolatore.
0: Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto.

Ciao a tutti e a tutti, nonostante la torrida estate romana, siamo ancora qui con le nuove mani sulla città. Siamo su Radio Onda Rossa 87.9 FM e ricordiamo il numero per la diretta 06 49 17 50. Oggi ultima puntata prima della pausa estiva, pausa dalle trasmissioni, non dalle lotte che attraversiamo tutti i giorni. Sì, perché ricordiamo che la redazione nasce da chi le lotte per il diritto alla città le porta avanti tutti i giorni. Per questo, oltre che una trasmissione di approfondimento sui temi della finanziarizzazione e trasformazione della città, la trasmissione vuole essere anche un osservatorio urbano sulle lotte che la attraversano. Nelle passate puntate abbiamo parlato di come la Giunta Gualtieri abbia messo in vendita la città al MIPIM a Cannes, la più grande fiera immobiliare del mondo, di partenariato pubblico-privato, di come lo Stato stia adattando le regole a beneficio delle imprese private, di come viene trasformato sempre di più fino a scomparire il principio del pubblico interesse. Abbiamo parlato di grandi opere, dallo stadio di Pietralata, dove il governo ha messo di recente l'interesse nazionale come fosse un'infrastruttura strategica per il paese, al porto crocieristico di Fiumicino, dove le compagne e i compagni del collettivo No Porto hanno dimostrato che la lotta paga, dal piano casa nazionale, di homelessness, di social housing, di come la trasformazione urbana ha già colpito Portogallo e Grecia e dei suoi effetti. Oggi continuiamo le nostre analisi, che sono sempre frutto di studio e soprattutto di un portato collettivo delle lotte che ci sono in città e non solo. Oggi vi aggiorniamo sulle ultime evoluzioni del piano casa nazionale e di come cambia la normativa che riguarda la destinazione del TFR nei fondi pensione, di come le due cose apparentemente scollegate sono invece sinergiche e configurano un'ulteriore appropriazione da parte dei grandi fondi internazionali del risparmio delle persone. Per questo avremo ospite Alessandro Volpi, professore di storia contemporanea alla Facoltà di Scienze Politiche di Pisa, che si è occupato di storia dell'economia e della cultura dell'Ottocento e del Novecento ed è autore di alcuni recenti saggi sull'evoluzione del capitalismo degli ultimi anni, tra cui I padroni del mondo. Facciamo una breve pausa musicale con Inneres Auge di Franco Battiato e poi torniamo con un dialogo sul piano casa nazionale e poi con il professor Volpi, con noi in diretta telefonica.

precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

0: Ed eccoci di nuovo in onda sugli 87.9, questa è la trasmissione Le nuove mani sulla città di un osservatorio urbano permanente. E, diciamo, il primo luglio il piano casa del governo Meloni è diventato legge e quindi abbiamo pensato che valesse la pena parlarne un pochino. Questo piano casa infatti per noi si aggancia esattamente a quello di cui parliamo ogni settimana in questa trasmissione, cioè dei processi di trasformazione urbana e di finanziarizzazione abitativa. Quindi un po' proveremo a toccare alcuni punti per noi fondamentali di questo nuovo piano casa. Innanzitutto direi che è fondamentale partire dall'impianto ideologico. Il piano casa ha un'idea semplice in testa: costruire e rigenerare, la parola magica, diciamo, attraverso grandi capitali, costruire, ristrutturare, rigenerare. Servono per questo appunto i investitori istituzionali, fondi, assicurazioni, casse previdenziali, fondi sovrani. Quindi è bene tenere a mente quest'idea, perché è la stessa che Manuel Alberts insieme ad altri studiosi e studiose hanno appena messo sotto esame e per scritto in un rapporto pubblicato proprio a luglio questo mese per la Commissione Speciale sull'accessibilità abitativa del Parlamento Europeo. E leggo proprio un pezzo del rapporto perché secondo me, diciamo, un po' ci aiuta a introdurre questo impianto ideologico che c'è dietro il piano casa del governo Meloni. Leggo il pezzo che dice: recenti ricerche evidenziano il ruolo attivo dello Stato nel facilitare gli investimenti istituzionali nel settore degli alloggi in affitto attraverso processi di riduzione del rischio, investimenti pubblici su larga scala, interventi di pianificazione, sviluppo infrastrutturale e accorpamento di terreni hanno ridotto i rischi di investimento e contribuito all'emergere di nuove classi di immobili residenziali. L'espansione dei proprietari immobiliari privati non dipende dalla liberalizzazione finanziaria, ma da processi guidati dallo Stato che rendono i mercati immobiliari appetibili per gli investitori, per gli investimenti di capitali istituzionali. Quindi, tradotto, prima di investire, il capitale privato ha bisogno di qualcuno, che qualcuno spiani la strada e quindi piani urbanistici, infrastrutture, terreni messi insieme, sconti fiscali, e questo qualcuno è proprio lo Stato. Lo Stato mette i soldi e si prende rischi, mentre i privati, le società private, incassano i rendimenti. E quando arrivano questi investitori, questi grandi capitali, questi investitori istituzionali, cosa succede ai prezzi delle case? Lo dice la Banca Centrale Europea in un documento del 2025 che è citato proprio in questo studio, dove gli investitori istituzionali, si dice, sono molto presenti, i prezzi delle case aumentano, cambiano regole, conta meno la realtà del quartiere, quindi quanto guadagna davvero chi ci abita, e conta più, insomma, i prezzi si regolano in base ad altre regole, le regole della finanza globale, i tassi di interesse, i flussi di denaro che si spostano da un continente ad un altro. E i numeri ce lo dicono: nell'Unione Europea le case sono aumentate del 64,9%, gli affitti del 21,8%, a Roma dal 2021 gli affitti sono cresciuti del 25%, livello che un salario medio non può tenere, non può permettersi. Considerate che sempre in questo rapporto curato da Alberts sulla speculazione immobiliare si dice anche che il patrimonio residenziale dei fondi immobiliari, che ancora non è tantissimo in Europa, ma è concentrato in alcuni settori e in alcuni luoghi precisamente, è cresciuto questo patrimonio residenziale in mano ai fondi, è cresciuto nel 2004, era di 5 miliardi, 20 anni dopo di 200 miliardi, quindi considerate quanto queste due, l'aumento di sempre concentrazione di proprietà e di potere di capitali in mano di questi attori finanziari, e quanto di pari passo stanno aumentando tantissimo il prezzo e i costi della casa. C'è un'altra, voglio nominare altri dati che sono oltretutto ripresi, cioè li ho ripresi dal dossier del Senato proprio sulla legge del piano casa, in cui si dice che ci sono 650.000 famiglie in graduatoria per una casa popolare popolare, 1.400.000 persone in attesa di casa popolare. Ogni anno sono vengono emesse 40.000 sentenze di sfratto, ovvero una questione tragica che riguarda 120.000 persone, 30.000 delle quali bambini, bambine, minorenni, e tra i 25 e i 30.000 sfratti circa vengono seguiti con la forza, con l'intervento della forza pubblica. Allo stesso tempo si stima anche che ci sono 100.000 case pubbliche vuote, sfitte per mancanza di manutenzione mai assegnata, e 900.000 di edilizia residenziale pubblica in tutto il paese, e ben 100.000 vuoti. Quindi il piano casa cosa prevede? Tantissime cose, il commento potrebbe essere lungo, ma oggi appunto abbiamo tante cose di cui parlare, quindi proveremo a concentrarci su alcuni aspetti. Innanzitutto vorrei dire che si prevedono una serie di norme che svuotano la funzione della programmazione urbanistica, che viene di fatto calata dall'alto, e quindi figure commissariali che giocano un ruolo decisivo e accentrano in un'unica figura o due ampi poteri valutativi e decisionali, il cambio di destinazione d'uso rapido, la conferenza dei servizi compressa, la pubblica utilità automatica in caso di progetti appunto di rigenerazione, e quindi deroghe urbanistiche. E poi c'è il paradosso dell'alienazione in questo piano casa, che dovrebbe dare più case, restituire, ristrutturare più case popolari, dare social housing, edilizia integrata. In realtà c'è un paradosso, che è quello dell'alienazione ancora una volta del patrimonio pubblico. E poi i pilastri dell'ERP, dell'edilizia residenziale pubblica, del social housing e dell'edilizia integrata.
1: Eh sì, perché come dicevi giustamente tu, naturalmente in un'ottica di un intervento così importante e così impattante soprattutto a livello nazionale, c'è bisogno di creare, ancor prima di andare a cercare chi eventualmente potrebbe essere interessato a farlo, c'è bisogno di creare la famosa cabina di regia. E naturalmente in un contesto nazionale in cui le competenze urbanistiche sono spacchettate tra regioni e comuni, e il governo di queste regioni e di questi comuni è a sua volta spacchettato tra le varie forze politiche che sono rappresentative dell'attuale Parlamento, quale miglior figura per gestire tutto questo casino se non quella dell'ennesimo commissario straordinario? Diciamo che è una delle figure più dirompenti che attualmente sta prendendo voga all'interno del comparto nazionale della gestione delle cosiddette emergenze o degli interessi strategici nazionali, e anche in questo caso la figura del commissario straordinario serve affinché, questo lo dice proprio la legge, non ci sia, non, diciamo, questo programma non rimanga bloccato dalla burocrazia. E quindi l'articolo 3 di questa legge prevede appunto la nomina di un commissario straordinario che sia incaricato di coordinare, ma soprattutto di accelerare, tutti gli interventi previsti dall'articolo 2 della stessa legge, che sono appunto il recupero delle case popolari ERP o eventualmente la creazione di nuove edificabilità, ma soprattutto anche la conversione di altri spazi in quello che potrebbe diventare eventualmente un alloggio. Quali sono le funzioni principali di questo commissario? Naturalmente coordinare gli interventi di edilizia pubblica e sociale, supportare le amministrazioni coinvolte, garantire il rispetto dei tempi, perché non sia mai che se un privato voglia investire questo investimento vada poi ad essere perso in un dilazionamento temporale derivante dal rispetto della normativa. Questo naturalmente non può essere, quindi bisogna far sì che questa figura possa garantire il rispetto dei tempi e soprattutto possa adottare ordinanze con poteri derogatori rispetto a tutta una serie di procedure ordinarie, che sono ad esempio il rispetto dell'ambiente, della normativa ambientale, della normativa edilizia, della normativa commerciale, della normativa sugli oneri e su quant'altro ci può venire in mente. In tutto ciò la stessa legge prevede al contempo la costituzione di un fondo, il cosiddetto fondo di housing di coesione, che è diciamo determinato dall'articolo 7, e questo fondo, che è gestito da Invimit SGRR, non finanzia direttamente, come potrebbe eventualmente qualcuno pensare, il cittadino che vuole andare eventualmente a costruirsi la propria casa o a creare uno spazio sociale, ma investe a sua volta in altri fondi di investimento o in altri fondi speculativi che sono creati esclusivamente dal privato per andare a sviluppare questi interventi di edilizia pubblica e sociale. Quindi anche in questo caso un bel controsenso, no? Il privato che investe in edilizia pubblica e sociale, finanziato in parte da un fondo di investimento che investe a sua volta in altrettanti fondi che però sono privati. Quindi pure su questo ci sarebbe tanto e tanto da dire. Chi può partecipare? Naturalmente a questo fondo possono partecipare il Dipartimento per le politiche di coesione, le regioni e le province, piuttosto che le amministrazioni centrali che gestiscono programmi finanziati dai fondi europei. Quindi il fondo, come dicevamo, è strutturato come un fondo di fondi, non acquista le case ma va ad investire. Però, e qui c'è sempre il punto dolente di tutta questa situazione, come spesso abbiamo dimostrato in tutti gli altri aspetti che riguardano investimenti privati o investimenti di rigenerazione e di riqualificazione, se si tratta di rispettare i tempi, se si tratta di non rimanere impantanati in una burocrazia che in realtà è stata creata proprio per difenderci da questi aspetti, la vera novità è quella che riguarda gli articoli 8, 9 e 10. L'articolo 9 ne parleremo dopo, l'articolo 8 e 10 invece sono quelli che riguardano appunto le deroghe. Dal punto di vista immobiliare e urbanistico, il cuore del provvedimento di per sé, quindi dicevamo, non è il fondo, ma è l'insieme di tutti i vantaggi urbanistici e procedurali che vengono concessi ai soggetti attuatori. In primis, il cosiddetto cambio di destinazione d'uso semplificato che tu prima giustamente accennavi. Perché? Perché l'articolo 8 ci consente, o meglio consente al privato, di trasformare con maggiore facilità tutti gli immobili attualmente esistenti ma che non hanno una destinazione residenziale. Quali potrebbero essere questi, questi, diciamo, asset? Uffici, caserme, immobili dismessi, edifici originariamente non destinati ad abitazioni. Quindi l'operazione può avvenire utilizzando il regime semplificato previsto dal testo unico dell'edilizia, però la condizione, diciamo così, che pone questa legge è quella che l'utilizzo per social housing venga mantenuto per almeno 30 anni. Quindi in realtà di tutti questi vantaggi il privato l'unica cosa che deve garantire in assoluto è il fatto che venga destinato appunto al social housing. L'articolo 8 inserisce un altro aspetto molto importante, che è appunto la conferenza dei servizi semplificata, che deve concludersi obbligatoriamente, ad oggi mi sembra che sia 90 giorni se non vado errato, addirittura si può scendere con le deroghe a 45, ma in questo caso andiamo in tempistiche ancora più ristrette, ovvero 30 giorni per i casi ordinari e 40 giorni per i casi in cui c'è un vincolo paesaggistico o un vincolo ambientale. E la cosa altrettanto grave è che diciamo, attraverso e all'interno di questa procedura semplificata vengono inseriti meccanismi di silenzio assenso, dove naturalmente gli enti che non hanno le capacità di personali, diciamo di personale, per poter dare delle risposte impattanti a tutta una serie di procedure, perché noi immaginiamo che questa legge avrà un impatto sull'intero arco nazionale, no? Quindi immaginiamo che un ente come la sovrintendenza o come il Ministero dell'Ambiente eventualmente dovrebbe trovarsi a dare tutta una serie di pareri su tutta una serie di regioni e su tutta una serie di situazioni. Ecco, è sottodimensionato il Ministero, così come tutti gli aspetti della pubblica amministrazione. E in questo caso, siccome tutti sanno che è sottodimensionato, anziché assumere in vista di una procedura così impattante, si va a fare che cosa? Ed inserire un silenzio assenso accelerato, cioè se stai zitto famo finta che va bene. Questo è il concetto che viene ulteriormente inserito. In più c'è la cosiddetta pubblica utilità automatica, che è un altro elemento che inserisce sempre l'articolo 8, dove tutti gli interventi che ricadono all'interno di questa procedura sono automaticamente inseriti nell'egida della pubblica utilità, quindi non c'è più bisogno di fare alcun tipo di passaggio all'interno dei comuni ed eventualmente all'interno delle regioni qualora dove previsto. Non contenti di aver creato questa scorciatoia normativa, c'è un aspetto che manca, che è quello che interessa sempre di più a tutti quanti i costruttori, che sono i cosiddetti premi cubature o gli incrementi delle superfici. E qui entriamo in parte nell'articolo 9, non ti voglio rubare spazio su questa argomentazione, però è importante andare ad approfondire, perché la rigenerazione urbana in questo caso consente incrementi delle superfici fino a percentuali non superiori al 35% di quella che era la superficie che prima quel bene andava ad occupare. Quindi in termini molto semplici significa che un immobile o un comparto urbano può essere automaticamente ampliato, possono essere realizzate più unità abitative all'interno dello stesso stabile che viene magari demolito e ricostruito, e quindi in automatico l'operazione economica diventa soprattutto più sostenibile per investitori privati, che non è nient'altro che quello che si cercava di fare. L'edilizia convenzionata in questo caso può essere, poi dicevamo appunto, può avere una ripartizione mista, ma di questo ne riparleremo dopo, e soprattutto le deroghe urbanistiche e le autorizzazioni uniche, perché l'articolo 10 introduce quella che è probabilmente la misura più incisiva. Per i programmi che sono qualificati da interesse strategico nazionale sarà necessaria un'unica autorizzazione che sostituisce qualsiasi parere, nulla osta, variante o qualsiasi cosa possa poi essere successivamente necessaria. Perché? Perché, come dicevamo prima, il commissario ha potere di derogare a tutta una serie di normative. Non contenti e non felici di tutto questo, un ulteriore incentivo particolarmente rilevante è previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera C. Sembriamo dei lettori di un di un talk show di burocrazia e di normativa edilizia. In realtà abbiamo fatto un approfondimento abbastanza importante per cercare di darvi una visione quanto più ampia possibile. Allora, questo articolo prevede che la superficie direttamente interessata dagli interventi di edilizia residenziale convenzionata non concorre al conteggio della superficie dell'intervento. Questo che vuol dire? Per farla semplice, se c'è un palazzo di 100 abitazioni, okay, di 100 case, facendo finta che questo 100 sia un numero finito, nel momento in cui io, privato, decido che il 70%, così come previsto dalla normativa, va a finire in social housing, automaticamente la superficie che quel 70% occupa all'interno di tutto il mio stabile, quindi il 70% di 100 è 70, non viene computata all'interno del carico urbanistico, il che mi consente di andare ad effettuare una ulteriore ampliamento, edificazione, creazione di ulteriori case. Quindi il privato sostanzialmente ha anche un enorme, soprattutto ha anche un enorme vantaggio economico nell'andare a ricercare spazi da rigenerare. Non a caso su Roma si stanno ampliando e si stanno modificando anche le norme tecniche di attuazione, di cui parleremo dopo. E uno degli aspetti preponderanti è che non solo questa normativa, come dicevamo, ha un aspetto nazionale e ha un aspetto di impatto sociale, ma questo vuol dire che tutti gli spazi, qualsiasi spazio, possa essere uno spazio occupato, uno spazio abbandonato, uno spazio per loro degradato, un'area dove eventualmente è nata della vegetazione spontanea ma che in realtà aveva una destinazione urbanistica diversa, o anche semplicemente poteva diventare un parco ma per loro questo parco non ha senso di esistere, può entrare a far parte di questa normativa, purché un privato si senta nella volontà di presentare questo tipo di progetto. E la pericolosità di questa legge sta proprio nel fatto che non c'è un fine alla speculazione, quindi non è messo un termine, non c'è un quantum da dover raggiungere, non c'è un obiettivo, il che vuol dire tana libera tutti, cioè qui tutti possono fare quello che vogliono.
0: E poi c'è un altro pilastro che merita di essere guardato da vicino, è quello dell'edilizia integrata, l'articolo 9. Qui non parliamo di investimento pubblico, parliamo di che poi non si parla mai di investimento pubblico, parliamo di partenariato pubblico-privato, e la legge lo dice chiaramente, perché i programmi di edilizia integrata si fanno, cito, con l'attrazione prevalente di investimenti privati. Quindi viene proprio usata questa parola, prevalente, e per chi la prima è quella cosiddetta fascia grigia, ovvero chi non ha i requisiti per accedere alla casa popolare, e chi non riesce però e allo stesso tempo non riesce nemmeno, non ha reddito, non ha risorse sufficienti per il mercato, per diciamo affitti di mercato o acquisto di una casa, e poi anche altre categorie, studenti universitari fuori sede e lavoratori anche in trasferta. Quindi poi con la modifica in Senato si è specificato chi, quindi oltre ai lavoratori della

0: non lo chiarisce la norma. E quindi diciamo questo è un aspetto sicuramente fondamentale da tenere a bada. Poi la legge dice anche, poi un altro aspetto importante, il canone calmierato deve essere il 33% sotto i valori correnti di mercato, valori che vengono semestralmente pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, quindi comunque prezzi di mercato che sappiamo benissimo sono aumentati, lo citavo prima, lo dicevo prima, sono aumentati ad esempio gli affitti di più del 20% e i prezzi delle case del 65% e sono destinati molte aree ad aumentare in città come Roma, ad esempio, ci sono quartieri semicentrali, che la cosiddetta periferia storica, che ha dei, uso un termine da settore, sono mercati dinamici, cioè si prevede che i prezzi aumenteranno ulteriormente. Quindi, se si basa il calmierato, che deve essere il 33% in meno dei prezzi di mercato, comunque stiamo parlando di prezzi altissimi che non sono calmierati, che sono comunque, possono comunque risultare, diciamo, non proporzionati agli stipendi medi, soprattutto agli stipendi di quella cosiddetta fascia grigia che definivo prima. Oltretutto, è un limite di 30 anni dalla fine dei lavori, e poi, salvo convenzioni col comune, gli obblighi si esauriscono, quindi l'immobile torna nelle ordinarie dinamiche di mercato. In più c'è una cosa anche qui paradossale, che è il fatto che rientra anche il non residenziale, che nella prima bozza di legge che era stata presentata e discussa non c'era. Poi dopo hanno presentato queste funzioni non residenziali che sono state introdotte, quindi negozi, start-up, uffici, co-working e altri servizi, e queste superfici restano escluse dal calcolo del 70% dell'investimento. Quindi c'è una parte, quella del 30%, che rimane fuori, rimane nel mercato con i prezzi di mercato, e poi in più questo aspetto, questa parte non residenziale. Guarda caso mi sembra proprio di rivedere quel modelli di mix funzionale che sono esattamente quelli di cui parliamo, studentati privati che in realtà sono dei veri e propri hotel, co-living, cioè questi mega edifici che hanno varie funzioni al loro interno, perché sempre di più la deriva in cui stiamo andando è che la casa è un servizio e non è solo il canone d'affitto, per dire, che crea un flusso di reddito, ma è anche tutti gli abbonamenti, i servizi aggiuntivi, e quindi il piano casa non poteva, perché si saranno parlati
1: È
0: con.
1: come su Netflix, se non vuoi la pubblicità basta che paghi, no?
0: Esatto,
1: Sostanzialmente è la stessa
0: cioè, ok,
1: cosa.
0: vuoi i prezzi calmierati, finti calmierati, però ci devi dare questo. Io ce lo vedo Mario Badessa con gli altri che facevano parte di Heinz a dire: no, però sta roba dell'integrato, mi raccomando, inseritelo, sennò poi come facciamo? Gli investitori non vengono. E Roma è un caso da manuale. Poi riporto tre esempi. Uno è gli ex mercati generali, 9 ettari, cioè per dire i modelli, no, di cui stiamo, verso cui rischiamo di andare sempre di più. Ex mercati generali, 9 ettari, uno studentato privato e funzioni non residenziali, una convenzione con il comune di Roma di 66 anni, il gruppo texano Heinz e il gruppo Toti Lamar hanno una stima di ricavi di 32 milioni, al comune di Roma vanno invece solo 165 mila euro di canone, praticamente lo 0,05% dei ricavi di Heinz. Ex deposito AMA della Montagnola, 2 ettari, quest'area è stata data e verrà gestita da Dea Capital Real Estate SGR, 100 milioni di investimento, anche qui funzioni miste, studentato di lusso, il museo della polizia e altre cose così utilissime. E il fondo, e poi c'è l'ex caserma, cito un altro caso, l'ex caserma Guido Reni, 5 ettari al quartiere Flaminio, Cassa Depositi e Prestiti, Real Estate Asset, ha scelto Coima, che sta investendo 400 milioni insieme alla società emiratina Hills. E cosa ci sarà? Residenza libera, residenziale di alta fascia, housing sociale, negozi, un albergo di lusso. Il fondo Coima, con cui si fa appunto questo progetto, i soldi da chi li raccoglie? Li raccoglie da Cassa Forense, da EMPAM, da Inarcassa, dalla Cassa dei Commercialisti, dal Fondo Pensioni del Monte dei Paschi, maschi, banche, capitali sovrani del Golfo, e cioè dai soggetti che raccolgono e reinvestono il risparmio dei lavoratori e delle lavoratrici. Ed è per quello che oggi agganciamo questo

0: stesso discorso con quello che ci farà Alessandro Volpi, che tra un po' abbiamo in corrispondenza. Che ci parlerà appunto della riforma previdenziale. Ai mercati generali anche i principali investitori sono fondi europei, ma e c'è anche un fondo pensionistico israeliano, Menorah Mivtachim, non so se ho pronunciato bene. E il risparmio quindi previdenziale globale arriva fin dentro un singolo cantiere romano. E poi, per concludere su questo piano casa, il paradosso dell'alienazione, articolo 5. Noi vi diciamo gli articoli, così se volete ve lo andate a leggere, non stiamo dicendo cavolate, è tutto vero, andate a vederli.
1: Non stiamo mentendo.
0: Cioè, è assurdo. Poi è difficile leggere le leggi, lo so, però appunto stiamo qua apposta. C'è la legge, l'articolo 5, che va nella direzione appunto, perché il piano casa dice di aumentare l'offerta di alloggi accessibili, invece questo articolo va nella direzione opposta. Stabilisce le procedure con cui comuni, enti pubblici, aziende territoriali possono alienare gli immobili del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, e affida a un decreto il compito di individuare i criteri per selezionare quali immobili vendere, cito, in ragione del relativo valore di mercato. Quindi, cioè, probabilmente si alieneranno proprio quelli che hanno più valore di mercato, quindi quelli nelle zone più centrali, eccetera, eccetera.
2: E chi li comprerà?
0: Perché poi, oltretutto, oltre a autorizzare la vendita del patrimonio pubblico, e non si sa dove finiranno i soldi della vendita, perché non è che vanno a risanare i debiti degli enti gestori, non si sa. Ma poi c'è pure la logica del rent to buy, cioè il diritto di riscatto dell'inquilino, cioè che può appunto di nuovo può riscattare il proprio alloggio e comprarselo. Però anche qui è alla fine, sì, è vero che tu permetti alla gente di comprare una casa a prezzi agevolati, però è sempre che poi queste case dall'alloggio popolare cioè escono dal circuito pubblico dell'alloggio popolare, e poi chi è che le può riscattare effettivamente? E poi di base molto del patrimonio abbiamo visto negli anni, nei decenni passati, che va del patrimonio alienato, va a finire dentro fondi immobiliari che poi danno questi li vendono, li danno in concessione a questi speculatori. Quindi questo piano casa non aumenta in modo significativo l'offerta di edilizia residenziale pubblica, non rende la casa più accessibile a chi non ce la fa ad averla. Quello che fa è soprattutto, a nostro parere, aprire ancora una volta l'ennesima legge insieme a tante altre, che apre corsie preferenziali per l'investimento immobiliare, cioè attrarre capitali, attrarre investitori. E un'ultima riflessione che mi sembra importante, visto che noi siamo qui in radio a scioglierci, è che la legge dichiara di non voler consumare altro suolo. Bene, ma allora vale la pena chiedersi, in un'epoca di cambiamento climatico, d'ondate di calore come quella di questi giorni e quella che stiamo vivendo noi in questo momento, se certe aree verdi non vadano restituite alla natura o riconvertite in parco pubblico invece che di essere cementificate dentro grandi operazioni che di pubblica utilità hanno ben poco. E quindi, insomma, ci sono, spesso loro considerano come vuoti aree che nel tempo, in anni, in decenni di abbandono, la natura si è ripresa, e che sono aree umidi, boschi, spontanei, ecosistemi urbani in cui c'è una grandissima biodiversità che è rarissima in città come Roma e che vale la pena difendere, che non è un vuoto, così come le occupazioni all'interno non sono vuoti urbani, sono cose come appunto che devono essere difese e tutelate, la natura, i laghi che nascono, i boschi spontanei, eccetera. Quindi sono isole di frescura e corridoi ecologici fondamentali. Quindi sì, non si consuma suolo, dicono, però comunque si cementifica in verticale nelle aree appunto rinaturalizzate.
2: Ma soprattutto nessuno prevede eventuali modifiche a tutti quelli che sono i servizi necessari per chi poi andrà a vivere dentro a queste nuove costruzioni, perché poi sappiamo tutti quanti che all'interno di una città già l'equilibrio precario dei servizi che si hanno dipende dai cosiddetti standard urbanistici che devono essere previsti a fronte di nuove costruzioni, che sono i parcheggi, gli asili, le aree verdi, gli spazi pubblici, i viali e così via. Nessuno in questa legge specifica come questi gap verrebbero colmati a fronte di una normativa che va a deregolare poi eventualmente gli aumenti di cubature e quindi l'arrivo di una massa maggiore di persone che andranno a riempire ulteriori spazi che sono già stracolmi e magari già sotto servizio. Quindi anche su questo andrebbe fatta una valutazione, e la domanda che io mi pongo è: ma chi ci penserà poi eventualmente? Il commissario straordinario? chi lo saprà, questo non lo sappiamo. Facciamo uno stacco di canzoncina e ci rivediamo tra poco, sempre in diretta qui su Radio Onda Rossa 87.9. Dai a tutti.

0: Revival Susie Q, per chi non lo conoscesse è importante riconoscere la bellezza della musica. Siamo su 87.9 Radio Onda Rossa, ricordo la nostra email manisullacitta@ondarossa.org e eventualmente per chiunque volesse intervenire in diretta il numero di telefono è lo 0649 1750. Allora, abbiamo parlato fino adesso del nuovo piano casa del governo Meloni, abbiamo approfondito tutti gli aspetti normativi, tutta la parte appunto che va a confermare quella che è una nostra preoccupazione, ovvero la deregulation sugli aspetti normativi che riguardano la parte urbanistica e tutti gli aspetti che andrebbero poi ad incidere sulla qualità della vita delle città in cui eventualmente queste opere di interesse strategico nazionale potrebbero trovare la loro nuova collocazione, quindi anche un po' per mettere sull'allerta tutti e tutte, è importante diciamo trovare uno spazio, un momento dedicato che noi diciamo in maniera molto interessata concediamo e diamo per poter approfondire questi aspetti e cerchiamo naturalmente una voce di confronto con chiunque volesse poi partecipare per poter dire la sua. Nel mentre, in attesa di ulteriori eventuali procedimenti che riguarderanno questo aspetto, passiamo all'argomento successivo, che è quello delle nuove norme tecniche di attuazione, norme tecniche di attuazione che riguardano in questo caso la nostra città, il Comune di Roma e non a caso la Giunta Gualtieri, in questo caso con in primo piano l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia, norme tecniche di attuazione che vedranno nei prossimi giorni i passaggi in aula a Giulio Cesare per la ratifica di una nuova normativa che riguarda l'urbanistica della città di Roma, che ha già trovato parere favorevole all'interno della Giunta, che appunto si è espressa dando mandato per la sua definitiva approvazione. Nei giorni scorsi ci sono stati degli incontri in Campidoglio, in Protomoteca, qualcuno di noi ha partecipato, ci sono stati anche dei sit-in, diciamo così, di non tanto di protesta quanto di manifestazione di una preoccupazione, di una anche, non dico proprio contrarietà, ma di una ricerca di un'alternativa, di un dialogo che anche in questo caso poi puntualmente non c'è stato. E abbiamo qui un compagno che è stato presente all'interno di questo incontro. Che cosa è successo? Intanto chi c'era? Quando è successo?
1: Che si sono detti? È una cosa molto interessante. Diciamo intanto l'evento non è stato un evento della Giunta, ma era un evento organizzato dal PD. L'evento organizzato dal PD, era presente tutto il PD romano, era assente soltanto Bettini, non so, magari c'ha problemi di altro tipo. ed erano proprio tutti lì. Primo intervento, segretario romano Enzo Fuschi, diciamo in qualche modo ci ha citato, nel senso ha detto che in questo momento il PD viene additato, e la Giunta Gualtieri in particolare, di essere le nuove mani sulla città. Questa cosa ci ha anche molto divertito.
2: No.
3: Chi? Loro?
2: Ma quando mai?
1: Dopodiché sono passati alla difesa, la difesa a spada tratta di tutto l'operato della Giunta, e soprattutto hanno parlato di queste norme tecniche d'attuazione come se fosse la cura a
0: un male incurabile, che poi in realtà sono sempre loro,
1: che
0: poi
1: sarebbe la speculazione attuata da privati su terreni di pubblici, su stabili pubblici. E insomma era molto divertente perché sentirsi raccontare le favole di qualcuno che adatta le leggi per favorire l'interesse privato sull'interesse pubblico, e poi si rivendica tutte queste, come dire, modifiche, è stato molto divertente.
0: Lo chiamiamo social washing, green washing,
1: non lo so sinceramente,
0: come la vogliamo
1: sì
0: chiamare.
1: Penso sia una roba più agli amici miei. Veloccia tra l'altro penso sia insuperabile in questo contesto, da un bravo, come dire, coatto romano per 25 minuti di intervento in cui difendeva l'indifendibile e in cui rivendicava tutte le operazioni come lo stadio, come l'inceneritore, come i mercati generali, Guido Reni, eccetera.
0: Che non sono assolutamente opere né di speculazione né in favore dei privati, no?
1: No, giusto, no, assolutamente. L'interesse pubblico è rispettato in tutte,
0: è preponderante
1: e rispettato in tutte le sue forme. No, la cosa impressionante è stato il passaggio, in cui ha palesemente detto che quando una giunta come la loro ritiene che l'interesse pubblico sia così importante, le regole vanno cambiate, per favorire il progetto.
0: Che io so io, giustamente, non c'è nient'altro. Senti, ma una cosa importante, magari è un aspetto che ti ha colpito ascoltando quegli interventi. C'è qualcosa che veramente tu hai reputato essere distante anni luce dalla realtà, che loro hanno raccontato in una certa maniera e che
1: tutto.
0: Poi
1: oltre assolutamente tutto, infatti scusate ma io dopo mezz'ora di delirio di Veloscia e prima ancora di Fuschi ho dovuto abbandonare la sala perché era qualcosa di incredibile. E non so se qualche altro compagno o compagna è riuscito a sentire l'intervento dei quartieri, ma diciamo sui giornali abbiamo letto
0: che ci sono 12 chilometri quadrati di città,
1: esatto,
0: da rigenerare.
1: Esatto, ci sono 12 chilometri quadrati di città da rigenerare, che considerate che i mercati generali sono 85.000 metri quadri, quindi fatevi due conti, stiamo parlando di una città di piccole dimensioni, sono 12 chilometri quadrati. E quindi che dire, il sacco di Roma, non c'è altro da dire.
0: Cerchiamo intanto
1: il nuovo sacco di
0: anche
1: Roma.
0: Per far capire a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando, perché altrimenti sembra che come sempre cerchiamo di portare avanti una trasmissione più dedicata al burocratese che a quello che realmente poi effettivamente succede. Allora, che cosa sono le norme tecniche di attuazione e a cosa si applicano? Immaginiamo, cerchiamo di immaginare tutti quanti come se Roma fosse la tavola del Monopoli, no? Ok, quindi il Monopoli, tutti quanti ci abbiamo giocato, sappiamo che ci sono delle vie su cui cadendoci, non a caso volontariamente o involontariamente, un privato, in questo caso il giocatore, può decidere di costruire uno o più case o eventualmente uno addirittura un albergo, quindi può accrescere le sue proprietà. C'era anche un altro gioco che si chiamava Hotel, per chi non lo conoscesse, che funzionava più o meno nella stessa maniera, ma era un po' più forte, diciamo, ti faceva scoprire quella che era l'ebbrezza del possedere qualcosa e del rivendertela, no? E al contrario di quel gioco, appunto, il piano regolatore generale va a indicare, a individuare sulla mappa di Roma e sulla cartina di Roma quello che diciamo cosa si può fare e dove si può fare rispetto a tutta una serie di parametri. Questi parametri non sono nient'altro che appunto le norme tecniche di attuazione, che vanno a regolare, quindi sarebbe il libretto delle istruzioni con le regole da seguire del gioco, che vanno a regolare quello che tu privato eventualmente puoi fare su un'area e quello che è necessario fare nel momento in cui tu decida, dovessi decidere appunto di fare questo tipo di intervento. Ecco, cosa quando sono state cambiate per l'ultima volta queste norme tecniche e quando è stato cambiato il piano regolatore? Allora, l'ultima variante al piano regolatore è quella del piano delle certezze, che è stata fatta nel 2006, se non sbaglio, sì. Dalla giunta, sì, sì. Veltroni, se non vado errato, e 2006, ratificato nel 2008, ma comunque l'approvazione mi sembra che fosse in quegli anni. E all'interno delle norme tecniche di attuazione furono fatte delle piccole modifiche, ma importanti, come ad esempio l'inserimento della carta della qualità e, se non vado errato, anche della rete ecologica primaria e secondaria, quindi una sorta di difesa verso l'ambiente rispetto a quella che era tutto l'aspetto cementificatorio e delle necessità, delle possibilità edificatorie all'interno della città. Su cosa va ad impattare questa modifica? Innanzitutto nella discorso delle tempistiche che noi stiamo facendo dall'inizio della nostra trasmissione, parlando delle varie vertenze, no? Che riguardano la città. Perché non a caso, da quando questa giunta si è insediata, un anno dopo più o meno giù di lì, è incominciata la discussione di queste norme tecniche di attuazione. Perché è un percorso che prevede tutta una serie di passaggi, tra cui anche la ratifica in regione di queste modifiche. Questa approvazione, queste modifiche prevedono anche la verifica della eventuale consistenza di una variante urbanistica impattante o meno, che quindi ha necessità di tutta una serie di aspetti di burocrazia molto più lunghi.
1: Direi che è interessante, le tempistiche sono interessanti.
0: Le tempistiche sono
1: dopo
0: interessanti.
1: Dopo un anno e mezzo,
0: perché tu dopo un anno e mezzo
1: casualmente poi per tre anni
0: porti, insomma, avanti tutta
1: una
0: serie.
1: Il Comune di Roma è andato di corsa al MIPIM Macan e ha cominciato la vendita di
0: e non è un caso, non è un caso appunto con le tempistiche che questa approvazione non solo avvenga d'estate, perché sappiamo tutti che, come la Democrazia Cristiana ci insegna, le maggiori bellezze, le più grandi bellezze della politica italiana sono state varate o a Natale o a Ferragosto, quindi dove non c'è mai o quasi mai nessuno per poter eventualmente fare una opposizione alle schifezze che vengono poste in essere o che eventualmente vengono approvate.
1: Beh, possiamo ricordare quando finiscono due conferenze dei servizi.
0: Sì, non a caso due conferenze dei servizi dei progetti, alcuni dei progetti più impattanti sulla città finiscono non a caso a fine agosto, quindi
1: 27 e 29.
0: 27 e 29, se non vado errato, esattamente, sono i mercati generali e lo stadio della Roma a Pietralata, che più o meno si vanno a dovrebbero trovare una conclusione in quel periodo, quindi non a caso queste tempistiche sono, guarda un po', diciamo, ritornano sul nostro calendario. Ma perché queste norme sono importanti? Perché innanzitutto vanno a dare la famosa opportunità ai capitali di investimento stranieri o italiani per poter intervenire sulla città di Roma. Sostanzialmente quello che è successo a Milano, da successivamente all'applicazione delle norme tecniche di attuazione, sarà possibile farlo con una, diciamo, linea di continuità, un filo rosso conduttore che non si è mai spezzato anche su Roma, con una grande importante differenza, che l'estensione territoriale di Roma è immensamente più grande, più ampia, e quindi le opportunità di edificare, di costruire, di riqualificare sono molte, ma molte di più rispetto a quelle che eventualmente Milano ha potuto offrire negli anni e che potrà offrire anche in futuro.
1: Beh,
0: perché
1: ricordiamo un po' di ordini di grandezza, cioè Roma è estesa più o meno come Londra ed ha meno della metà degli abitanti. Tra l'altro Roma ha poco più di 3 milioni di residenti da circa 30 anni e nonostante ciò si allarga, si espande.
0: Sì,
1: chissà che ci devono fare con tutte queste case.
0: Continuiamo a costruire case, ma una delle diciamo degli impatti più divertenti, se volendo fare un paragone con le precedenti giunte, è quello che riguarda ad esempio la possibilità di unificare due spazi commerciali all'interno della città storica. Allora, per chi ha una buona memoria, dovesse avere una buona memoria, questa cosa fu trattata anche durante la giunta Alemanno, non a caso giunta Polverini in regione, giunta Alemanno in comune, fu uno dei periodi più nefasti, diciamo, per quanto riguarda la città di Roma sotto tanti aspetti, e uno degli aspetti che si portava avanti, che veniva portato avanti dall'attuale giunta, era appunto la possibilità di aumentare o di unire unità commerciali all'interno del centro storico per raggiungere al massimo una grandezza di 500 metri quadri. Ci fu una sollevazione popolare perché il centro veniva spolpato, sollevazione popolare perché così andavano a sparire le botteghe storiche, sollevazione popolare perché naturalmente la destra in quel caso non andava a guardare a quelle che erano le reali necessità del centro storico, ma andava esclusivamente a dare vantaggio alla speculazione del soggetto privato più forte di turno, quindi quella cosa fu bloccata. Ricordo benissimo le alzate di scudi di tutti quanti i politici di allora, alcuni ci sono tuttora, e ricordo benissimo il messaggio che veniva fatto passare, ovvero il centro storico non deve essere svenduto perché il centro storico ha delle peculiarità che difficilmente si possono ricreare e si possono ritrovare. Bene, attualmente all'interno della proposta delle norme tecniche di attuazione questa unificazione non solo è possibile ma è, diciamo, raddoppiata, perché addirittura si può arrivare a 1000 metri quadri di unificazione per la creazione di uno spazio commerciale
1: ma
0: unico.
1: È chiaro il motivo. Purtroppo siamo passati da piccoli speculatori a grandi speculatori.
0: Esatto,
1: ma i fondi immobiliari internazionali purtroppo non sono come Toti,
0: gli investitori esteri,
1: i vecchi Toti,
0: i grandi marchi. Abbiamo letto sulle più disparate testate giornalistiche le dichiarazioni dell'assessore che andava a giustificare questa possibilità di unificazione fino a 1000 metri quadri con la lotta al Bangladino, perché è necessario bloccare il proliferare di attività commerciali di vendita al piccolo dettaglio, di vendita di acqua o di alcolici fatta da, non lo so, persone di etnie magari diverse, ma non per il discorso dell'etnia quanto per il discorso dell'apporto commerciale e del valore commerciale che si può avere su quell'area. E quindi quale miglior modo per impedire il proliferare di queste attività commerciali che non portano vantaggio e non portano crescita al centro, se non quello di attirare i grandi marchi, perché si sa, è risaputo, che il grande marchio commerciale
1: ha bisogno di un grande spazio,
0: grande cinghiale, cioè grande pennello, grande parete, no? Era, te lo ricordi la pubblicità, no? Quindi quello che potremmo racchiudere come l'emblema di questa di queste modifiche è proprio quello, cioè non si va a contrastare in qualche modo con una pianificazione, con una volontà di costruzione dal basso, partendo dalla cittadinanza, partendo dalle persone che vivono gli spazi dei quartieri che poi eventualmente verrebbero toccati da queste modifiche, ma si va a cercare l'impatto economico che un eventuale privato che può venire da qualsiasi parte potrebbe eventualmente portarti come indotto per contrastare la povertà che invece un'altra attività commerciale può andarti a portare e può andarti a significare. Questo per fare un piccolo spaccato. Poi ci sono i premi cubature per la riqualificazione, ci sono gli scomputi per quanto riguarda ad esempio i servizi degli standard previsti dalla normativa. Uno degli aspetti più impattanti è quello dei parcheggi, cioè chi vuole costruire un nuovo palazzo che si trova ad una certa distanza da una fermata di una metropolitana o dal servizio su ferro, che quindi può essere tram, può essere metro, può essere il trenino di superficie, può essere una fermata della FL1, FL2, FL3, può contare su uno sconto, una decurtazione superiore al 50% del fabbisogno di parcheggio. Quindi vuol dire che, facciamo un esempio, se tu prima avevi un palazzo con 100 abitanti, demolisci e ricostruisci questo palazzo per riqualificarlo e rigenerarlo, hai un premio cubatura del 20%, facciamo l'esempio, quindi invece di 100 palazzi ce n'hai 120, dovresti adeguare tutti gli standard urbanistici a quel 120, ok? Che cosa succede? Che se poco poco c'hai vicino la fortuna di avere una fermata di una media, di un tram o di una qualsiasi mezzo di superficie su un binario che ti passa là vicino, tu puoi contare su uno sconto, quindi quei parcheggi non li devi più fare, o meglio, li puoi fare ma non sono esclusivamente pertinenziali, li puoi mettere anche a giro.
1: È importante questa cosa, non devono essere esclusivamente pertinenziali,
0: esatto,
1: perché casualmente dove ci sono degli snodi importanti, una stazione tipo Piramide, facciamo un esempio sui mercati generali di cui conosciamo il progetto, vengono progettati 2500 parcheggi di scambio a pagamento, cioè che non servono nulla tranne a congestionare il traffico.
0: Esatto, quindi sono tutte casualità, e sono tutte casualità perché tutta questa deregulation, quindi tutti i nuovi progetti di riqualificazione, di rigenerazione urbana, passeranno direttamente dalle mani del Dipartimento Urbanistica, quindi ci sarà la possibilità di stipulare un accordo,
1: il nostro amico Veloccia
0: o chi per lui in un futuro ci sarà la possibilità di stipulare un accordo di rigenerazione in cui sostanzialmente, avendo l'egida del Dipartimento Programmazione Urbanistica, tu costruttore, tu privato che vuoi andare ad investire su questi beni, avrai una scorciatoia, tra virgolette, chiamiamola così, regolamentata proprio dalle norme tecniche di attuazione. Il problema qual è? È che è quello che giustamente è stato fatto notare anche dal sit-in promosso dai Fridays for Future qualche giorno fa, proprio di fuori al Campidoglio, che a fronte di tutta questa nuova possibilità e capacità di edificabilità non c'è un contrappasso per quanto riguarda il verde. Quindi tutto quello che è verde, tutte quelle che sono delle aree bianche, tutte quelle che sono delle aree naturali che magari sono sorte in maniera estemporanea, in maniera autonoma, da luoghi e spazi che per alcuni sono degradati e abbandonati, per altri invece sono una necessità anche climatica e ambientale, tutti questi spazi attualmente possono continuare ad essere attaccati, quindi non c'è una vera e propria regolazione. Anzi, per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione, soprattutto la rete ecologica non viene rafforzata. Quindi la rete ecologica che cos'è? È la rete ambientale che consente di mantenere una sorta di equilibrio tra ambiente e necessità urbanistiche. Questa rete ecologica non viene minimamente toccata. Infatti mi è stato riferito da alcuni appartenenti del gruppo dei Fridays for Future che c'è stato un incontro con l'assessore Veloccia a seguito di questo sit-in, di questa manifestazione sotto al Campidoglio, dove sostanzialmente gli è stato detto che le attuali modifiche, le norme tecniche di attuazione sono blindate, e quando un politico usa la parola blindata vuol dire che non si toccano e non si rivedono, perché non c'è la volontà né di toccarle né di rivederle, perché evidentemente sono state costruite per il prossimo futuro. E questo prossimo futuro qual è? Sono le elezioni del 2026. molto semplicemente. Quindi con l'approvazione del 2000 delle norme tecniche di attuazione, la giunta Gualtieri mette il puntino sulle i per tutto quello che ha promesso al MIPIM negli ultimi 3 anni. Quindi chi vorrà investire su Roma avrà la possibilità di farlo potendo incorrere in una in una via agevolata su quella che è l'approvazione dei progetti. Ecco, su questo anche è necessario fare tutta una serie di approfondimenti e di valutazioni che magari noi riporteremo anche nelle prossime puntate, nei prossimi mesi, quando ripartiremo con la nuova stagione, ma è altrettanto importante parlarne oggi perché nei prossimi giorni verranno approvate e credo che a fare un piccolo ripasso di quel che ci aspetta e di quello che stanno portando avanti sia dovuto e sia doveroso. Facciamo un altro piccolo break e ci risentiamo tra poco sempre qui su 87.9 Radio Onda Rossa. Dai.

0: Siamo di nuovo in onda per l'ultima parte della trasmissione, le nuove mani sulla città, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E purtroppo, avremmo dovuto avere una corrispondenza con Alessandro Volpi per parlare di, diciamo, della riforma della previdenza, perché poi oltretutto il primo luglio, oltre ad essere stato approvato il piano casa, è partito il silenzio assenso per dove mettere il TFA, no? Quindi se rilasciarlo in azienda oppure conferirlo a dei fondi di pensione di categoria. Quindi avremmo parlato di questo con Alessandro Volpi, che insomma ha scritto diversi articoli recentemente, e connetterlo ai processi di finanziarizzazione più ampi. Purtroppo c'è stato un contrattempo, quindi rimandiamo questa corrispondenza in un momento successivo, sicuramente proveremo a recuperarla, e terminiamo con un po' di altre ultime aggiornamenti, riflessioni.
1: Sì, più che altro ne approfittiamo un po' anche per tirare le fila di questa stagione. E oggi, va bene, abbiamo parlato un po' di questo nuovo piano casa. In generale direi che è abbastanza interessante parlare dei quadri normativi, anche perché analizzandoli ci si rende conto di quanto temi che sembrerebbero staccati in realtà sono ipercollegati, ci si rende conto di quanto la speculazione finanziaria sia direttamente legata alla produzione di disuguaglianza sociale, di controllo e di repressione. A proposito di quadri normativi, parleremo anche per esempio dei decreti sicurezza, magari nelle prossime puntate. È interessante vedere quanto, a proposito di connessioni che vengono prodotte, peraltro naturalizzando nessi che non sono per nulla scontati, invece vengono uniti questioni come quella della sicurezza urbana, dei territori, questo storicamente nei cosiddetti pacchetti sicurezza, la questione della sicurezza urbana per esempio alla questione della migrazione, cosa, ripeto, per nulla scontata ma naturalizzata da anni di lavoro sulle retoriche, oppure alle opere strategiche, alla criminalizzazione della povertà, alla punizione del dissenso. Allora, non è un caso che azioni violente di vario genere sui territori e non solo utilizzino le retoriche per esempio del degrado unitamente a quelle della pericolosità sociale, retoriche costruite, ripeto, ad hoc negli anni, per agire anche in chiave ad esempio di riqualificazione, leggi, privatizzazione dei territori. Ci teniamo, visti i mesi che sono passati qui a Roma, a capire, a leggere il fatto che gli sgomberi avvenuti e le azioni repressive avvenute in questi mesi da ZK al Laurentino al Bencivenga, e vi mandiamo un abbraccio da questi microfoni, siano, diciamo, azioni che non sono scollegate da questo piano di governo infame dei territori, delle città e delle vite, come diciamo sempre. Allora, il lavoro che un po' vogliamo continuare a fare con questa redazione, con questa trasmissione, che vi ricordiamo continua a essere una redazione aperta, aiutateci a costruire le trasmissioni, il lavoro che vogliamo fare è proprio anche sulle narrazioni ufficiali. Parlavamo prima delle retoriche, della riqualificazione, ma anche ad esempio del decoro, magari ne parleremo, perché il decoro per esempio è una parte categoria vuota, ma però che è inserita all'interno dei pacchetti. Legge sulla sicurezza, per dirne una, vabbè. E un lavoro sulle retoriche, ma anche sulle rappresentazioni, come abbiamo visto nella puntata in cui abbiamo parlato della homelessness, che sono rappresentazioni che ci interessa, diciamo, disarticolare in termini politici ma anche simbolici e culturali. E quindi un lavoro che va anche in direzione prima di tutto della decostruzione di un immaginario, ma poi della proposta di potenziali nuovi, con molta modestia da dire, immaginari, diciamo, della città. Questo perché crediamo possa essere un piccolo antidoto alla stregoneria capitalista che ci sta governando. È un sistema di governo neoliberale delle vite, per cui ad esempio vivere questioni di precarietà abitativa o essere homeless, cioè senza casa, senza dimora, non vuol dire in realtà sostanzialmente solamente essere senza casa in maniera dicotomica o fuori dall'housing, è piuttosto il contrario, cioè vuol dire essere appieno dentro un sistema che produce diseguale distribuzione di vulnerabilità, diversa possibilità di vita o di morte. Mi sento anche un po', visto che stiamo un po' appunto tirando le fila di questo ciclo di trasmissione, di riassumere il fatto che quel che è emerso, l'abbiamo detto tante volte ma lo dobbiamo ripetere in maniera trasversale come orribile filo rosso da tutte le puntate, è che diciamo tutti i processi di finanziarizzazione presi in esame siano legati all'attuale economia di guerra in ottica mondiale. E questo ci fosse stato Alessandro Volpi, immagino che ce l'avrebbe confermato anche oggi. A proposito però di economie mondiali, investimenti esteri, ci teniamo un po' a chiudere con una bella notizia, riportando in realtà una notizia che ovviamente questi microfoni hanno già ospitato compagni e compagne del Bilancione che ne hanno parlato, e riguarda proprio diciamo l'avvenimento accaduto poche settimane fa, della sentenza del TAR del Lazio che ha stralciato la valutazione di impatto ambientale con cui il Ministero dell'Ambiente aveva dato il via libera alla costruzione del progetto criminale di porto crocieristico privato a Isola Sacra. È una sentenza importante perché ha accolto il ricorso di persone, collettivi, associazioni che si sono costituiti in rete opponendosi a questo progetto. È una notizia che ovviamente rincuora per le lotte sul territorio e che non impatta positivamente solo le comunità locali, ma infligge un colpo alla economia israeliana che tenta continuamente di impadronirsi dei mercati esteri. Con questo abbiamo visto anche nelle puntate, per esempio sulla Grecia e nel resto del sud Europa, quanto questa realtà sia trasversale, ahimè, ai noi. E ricordiamo infatti che la Royal Caribbean, che è la multinazionale promotrice del progetto del porto, ha sede negli Stati Uniti ed è sovvenzionata da fondi esteri che perpetuano il genocidio in Palestina. Quindi ci teniamo a tenere ben presenti, a tenere insomma tutte queste realtà, a tenere uniti i fili di tutti i discorsi e di questi temi, delle trame mondiali ma anche delle controtrame, come spesso diciamo. Continueremo sicuramente a parlare da settembre in poi, tenendo aperto questo spazio di analisi critica, di contronarrazione e voce per pratiche di lotta sui territori. Per questo vi invitiamo a contattarci. Ora abbiamo anche un'email: manisullacitta@ondarossa.it.
2: Contattateci.
1: Cioè mani sulla città ma senza accento.
2: Esatto,
0: scrivete in queste settimane, in questi mesi. Insomma, noi ricominceremo le trasmissioni il 17 di settembre, però ecco, scriveteci per proposte, idee di puntate, collaborazioni anche, insomma siamo assolutamente aperti a questo, perché appunto a un osservatorio urbano ribadiamo che questa trasmissione è uno strumento, un megafono in mano di tutti noi, e quindi insomma scriveteci e proponete.
2: Vuoi parlare a te? No, ci stiamo guardando da due ore, però ancora non.
3: Io ce l'avrei una cosa
2: fuori
3: tema per la giornata.
2: Vabbè, allora concludiamo dicendo semplicemente.
3: Dai, lo posso dire.
2: Dai.
3: No, volevo soltanto ricordare che questo weekend ci sarà la manifestazione per i 25 anni del G8 di Genova. E qualcuno in questa città dice e ridice costantemente che il capitalismo ha vinto. Noi non crediamo che il capitalismo abbia vinto. È un altro mondo possibile, è ancora possibile.
0: E in ogni caso, nessun rimorso.
1: Nessun rimorso. Allora, adesso ci voleva una canzone, ma vabbè, non lo so, c'ho tempo per cercarla un attimo.
0: Sì,
2: se vogliamo continuare a cazzeggiare per i prossimi 5 minuti, non è un problema.
4: Sì, ma dovete parlare al microfono.
2: Non si può dire, scusate.
0: Siamo in onda comunque, no?
2: No, a parte gli scherzi. Allora, io credo che la nostra, che questa trasmissione debba essere utilizzata come un microfono. Quindi l'invito a tutte e tutti di scriverci serve soprattutto per tutte quelle realtà o tutte quelle, anche per quelle situazioni che ad oggi non sono riuscite ad arrivare al mainstream, che non sono riuscite ad avere una voce, ad avere un megafono. Quindi scriveteci, cerchiamo di contattarci, cerchiamo di parlarci e cerchiamo di portare alla luce tutti tutti quegli aspetti della città che spesse volte vengono volontariamente nascosti e sommersi proprio per far sì che vengano, che si perdano in un non nulla, mentre invece dovrebbero necessitare di tutte quelle attenzioni.
0: Io volevo dire un'altra cosa, che visto che adesso avremo molto tempo libero, mare, spiaggia, laghi, manchi, mando, vabbè, no? Comunque in questo periodo di pausa sappiate che su Radio Onda, su ondarossa.info, se cercate Le Nuove Mani sulla Città, abbiamo tutti i podcast delle, delle puntate che abbiamo fatto, la trasmissione zero su, di presentazione, insomma anche con una intervista, un dialogo con Lucia Tozzi, abbiamo una puntata sul project financing e sul stadio di Pietralata, insomma potete riascoltare tutte le puntate quando e come volete, ci sono i podcast e quindi dai, recupero.
1: Allora un saluto, ci risentiamo a settembre, e soprattutto un saluto a chi è, che ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: 26 maggio, ore 20.01, comincia la Nota Cosa Città. Ancora un grazie a tutti e a tutte le persone che hanno partecipato alla festa della radio, da venerdì alla SNI, a sabato, domenica, qui sotto la radio, insomma una grande partecipazione, grazie a tutti e a tutte davvero di cuore. 06 49 17 50, i nostri contatti www.onderossa.info. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao Ale.
0: Allora, oggi abbiamo messo una sigletta personalizzata, come era tempo che non ci capitava, ma perché il protagonista della nostra puntata richiede un trattamento di tutto rispetto.
1: Il protagonista certamente di peso. Comincio se vuoi, Ale, visto che la puntata sarà molto densa. Guarda, non diciamo ancora chi è, avendo sentito la sigla l'avrete già riconosciuto. Comunque, apprendista di talento negli anni del bop, protagonista del movimento cool, campione dell'hard bop, pioniere dell'improvvisazione modale e da ultimo dispensatore di uno squassante magnifico rock elettronico. Non sono parole nostre, questa è la definizione che ha dato di lui un noto critico jazz, Enrico Polillo. E oggi celebriamo il centenario della nascita di un artista che ha fatto la storia della musica, nato ad Alton in Illinois il 26 maggio del 1926. Miles Davis, questo ovviamente è il protagonista della puntata, cresce a East St. Louis in una famiglia borghese, inizia a suonare la tromba giovanissima a 13 anni, a 18 si trasferisce a New York per studiare in una scuola prestigiosa, la Juilliard School. In realtà il suo obiettivo è un altro, la sua più che un obiettivo è un'ossessione, vuole trovare il suo idolo Charlie Parker. Ne era rimasto folgorato dopo averlo visto suonare con Dizzy Gillespie. Un evento chiave nella sua vita, e questo ha scritto Davis oltre 40 anni dopo nella sua autobiografia: nella mia musica sono arrivato vicino alla sensazione di quella notte del 1944, la notte in cui sentì per la prima volta Dizzy e Bird, ma non del tutto, vicino ma non del tutto. Continuo a cercarlo, ad ascoltare e a sentire quel qualcosa, cercando sempre di farlo crescere dentro di me e nella musica che suono ogni giorno. Arrivato a New York, la vera università, Miles la frequenta nei locali della 52esima strada e in quelli di Harlem. In poco tempo riesce a trovare Parker, a entrare nelle sue grazie, a condividere la stanza con lui e mille altre cose che non abbiamo tempo qui di raccontare. New York in quegli anni è in piena ebollizione, c'è una nuova musica che sta demolendo il vecchio swing, si chiama bebop, una musica velocissima, piena di accordi, spietata per chi non ha grande tecnica. Insieme a giganti come Dizzy Gillespie, Max Roach, Monk e moltissimi altri, Davis si fa le ossa sul palco ogni singola notte.
0: Il suo... E diciamo che se volevi suonare la tromba bebop, avere tutti i giorni di Dizzy Gillespie che te l'ha praticamente...
1: Un livello di ansia abbastanza alto. Il suo stile, diceva all'inizio, è acerbo, fatica a stare dietro a bebop per la sua voce. Tanto allora, poche note, più spazio e tanto più pathos. Il pezzo che stiamo per ascoltare, quello con cui cominciamo questa puntata, è il manifesto di quel primo Miles, un pezzo inciso nel 1947, per anni è stato attribuito a Parker ma è stato scritto da Miles Davis, lo scrive ancora lui nella sua autobiografia. Per l'album Charlie Parker All Stars scrissi un pezzo dal titolo Donna Lee, il primo scritto da me a essere registrato, ma quando uscì il disco c'era scritto che era stato Bird a comporlo. Non era stata colpa sua, la casa discografica aveva semplicemente fatto un errore e io non ci persi né soldi né altro. Poche righe dopo ci dà un'altra figura fondamentale nel suo percorso artistico che incontreremo a breve. È stato grazie a Donna Lee, dice ancora Miles, che incontrai Gil Evans. Aveva sentito il brano e venne a parlare con Bird per vedere se era possibile farci qualcosa. Bird gli disse che non era un pezzo suo ma mio. Credo che quel disco con Bird sia stata la mia registrazione migliore fino a quel momento. Ecco, di momenti ce ne saranno tantissimi.

Bette Davis alla tromba alla corte di Sua Maestà Charlie Parker, il 1947. Nel 1987, quando Miles Davis, invitato alla Casa Bianca da Reagan per una cena di gala, Davis ebbe uno scambio di battute con Nancy Reagan. Beh, cosa ha fatto lei di tanto importante nella sua vita per essere qua? Le chiese la signora Nancy Reagan. E Davis risponde: ho cambiato la musica 5 o 6 volte. Lei cosa ha fatto di così importante oltre ad essere bianca? La storia l'ha raccontata Davis stesso, sempre all'interno dell'unico che attraversò, anticipò, codificò, se non tutti, la maggior parte degli stili del jazz moderno. Musicalmente sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, sempre al passo coi tempi, un artista che, come lo ha descritto Paolo Fresu, ha aperto moltissime porte e ci ha permesso di entrarci. La prima grande rivoluzione di Davis arriva dopo la palestra del bebop. Inizia nel 1947, l'anno di questa donna lì. Si realizza tra il 49 e il 51, ma solo nel 1957 il grande pubblico ebbe modo di rendersene conto. E il cuore della rivoluzione fu l'appartamento del compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Gil Evans. È qui che Davis ebbe la possibilità di incontrare quelle che all'epoca erano le grandi menti compositive di New York, come George Russell, come John Lewis, Lee Konitz e fondamentale Jerry Mulligan, attenzione, quasi tutti bianchi. E durante questi incontri questi musicisti, ma soprattutto queste grandi menti musicali, studiavano a tavolino nuove idee musicali. È quasi un unicum nella storia del jazz, dove le idee solitamente nascevano e si sviluppavano durante le jam session. L'idea qui è di prendere il sound di una big band e di ridurlo all'osso. Per farlo viene scelto quindi un nonetto che diventerà la Tuba Band e la cui leadership fu affidata per la prima volta a Miles Davis. La Tuba Band si esibì per un paio di settimane in un locale a New York, lo stiamo ascoltando in sottofondo quell'esibizione, era settembre 1948, concerti che furono trasmessi per radio ma ignorati completamente da chiunque, dal pubblico e dalla critica. Però se ne accorsero fortunatamente due dipendenti della Capitol, che invitarono la band a realizzare 3 sedute di registrazione tra il 49 e il 50. La formazione non era sempre la stessa, non fu sempre la stessa, alcuni musicisti cambiavano tra una registrazione e l'altra, ne uscirono 12 brani, 8 pubblicati subito su 78 giri, gli altri su alcune ristampe. Ma l'interesse intorno a queste registrazioni fu fortissimo tra i musicisti, anche col passaparola, anche e soprattutto col passaparola, e rappresenteranno il primo importante cambiamento stilistico dopo il bebop, influenzando una nuova generazione di musicisti che farà riferimento a quell'estetica cool in artisti come Chet Baker, lo stesso Jerry Mulligan, e che è tra l'altro l'arrangiatore della maggior parte dei pezzi, o Stan Getz o il Modern Jazz Quartet, soprattutto gente legata alla costa californiana. Solo nel 1957 la Capitol le pubblicherà in un unico album dal nome Bird of the Cool, in pratica dando un nome a un sound ormai nato e diffuso 8 anni prima. Il cool jazz sarà inoltre la prima porta che Miles apre, permettendo al jazz di uscire dai locali della 52esima e permettergli di entrare ad un pubblico molto più ampio. E proprio grazie a questa nuova estetica, e sarà inoltre la prima grande collaborazione tra Davis e Gil Evans, che darà vita negli anni successivi a capolavori assoluti come Miles Ahead, Porky & Bess e Sketches of Spain. Noi da Bird of the Cool ci ascoltiamo uno dei due brani arrangiato da Gil Evans. Questa è Bob Lee City, questa è Radio Onda Rossa.

0: finito.
1: Ah, oddio.
0: So che è un peccato parlarci.
1: Non mi ero messo le cuffie in tempo. Tra l'altro, in questa inizio di puntata non abbiamo annunciato che avremo un ospite. L'ospite è Paolo Parisi. Paolo Parisi ha fatto in questo caso jazz a fumetti, jazz utilizzando la matita, e l'autore di un fumetto uscito pochi giorni fa per Coconino che si chiama The Sound of Miles Davis, poi insomma e anche di altre cose, ovviamente ne parleremo tra qualche minuto. Intanto andiamo avanti con la nostra storia, con il nostro Miles, diciamo così. Gli anni successivi alle incisioni che diventeranno Birth of the Cool, quello che appena raccontato Alessandro, cioè quelli della prima metà dei 50, sono tra i più oscuri della vita di Miles Davis. Il musicista precipita, come tanti altri colleghi, nel tunnel dell'eroina, scomparendo quasi dalle scene, registrando in quegli anni a intermittenza. La rinascita, la prima delle sue rinascite, arriva nel 1954, quando riesce a disintossicarsi. Il jazz nel frattempo sta cambiando nuovamente pelle, trasformandosi in hard bop. L'hard bop in sostanza è la risposta della East Coast al jazz bianco di grande successo commerciale della West Coast, cioè la risposta allo stesso cool che pochi anni prima Davis e Gil Evans avevano codificato. L'hard bop rallenta la velocità del bebop, ma ne mantiene l'energia, mescolandola con le radici più profonde della musica africana e quindi afroamericana, e quindi principalmente il blues e il gospel. È un jazz potente, molto ritmico, ma anche allo stesso tempo orecchiabile, cantabile, insomma. Il momento della svolta per Miles Davis ha una data e un luogo preciso: è luglio del 1955 al Festival Jazz di Newport. Su quel palco Miles Davis esegue una versione diventata leggendaria di Around Midnight di Thelonious Monk. Il suo solo con la celebre ormai sordina Harmon attaccata al microfono strega pubblico e critica. Quel suono diventerà
0: accompagnato dal solo Monk.
1: Quel suono diventa il suo più riconoscibile marchio di fabbrica, copiatissimo ancora oggi da tanti trombettisti. Tra il pubblico Miles ha una fortuna che, insomma, tra il pubblico c'è il boss della Columbia Records, la più grande casa discografica del mondo oggi come allora. Capisce che Miles è il futuro e gli offre un contratto d'oro, però c'è un problema: Miles Davis è ancora legato a un'altra etichetta, la Prestige, e per liberarsi deve consegnare ben 4 album. Ed è così che nel 1956, in sole 2 session di registrazione rimaste nella storia, con il suo cosiddetto primo quintetto storico formato da John Coltrane a sax tenore, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria, incide una quantità di musica impressionante, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta. I 5 suonano un vasto repertorio che
0: e poi oscilla. Il bello è che lo fecero quasi tutto in una sola take.
1: Quasi tutto in una sola take e tutti questi brani in sole 2 giornate di lavoro, sì. Insomma, quindi dicevo, aiutati da una registrazione tecnicamente perfetta, i 5 suonano un vasto repertorio che oscilla tra standard e pezzi originali. Da quelle 2 maratone nascono 4 capolavori, i 4 capolavori con cui poi chiude il contratto con la Prestige sono Working, Steaming, Cooking e Relaxing. Il brano che ci ascoltiamo si intitola Air Aging, è tratto dall'album Cooking, e questa è una scelta molto facile da spiegare, una scelta poi fatta questa mattina, perché proprio ieri, e l'abbiamo saputo questa mattina, a 95 anni è infatti morto chi ha composto questo brano, un gigante del jazz e in particolare del sax tenore. Si chiamava Sonny Rollins, certamente lo conoscerete, un autore geniale, un innovatore instancabile. Con questo pezzo, in cui il titolo è Nigeria letto al contrario, Sonny Rollins ha regalato a Miles uno dei suoi cavalli di battaglia più veloci e più stimolanti, insomma, del suo intero repertorio. Quindi noi ce lo godiamo, il giusto omaggio anche a Sonny Rollins, dall'album Cooking, Miles Davis Quintet, Air Aging.

0: Miles Davis Quintet, I Raging, Riposa in Pace, Sonny Rollins. Tra l'altro oggi, se non ho letto male, Sonny Rollins era l'ultimo membro della famosa foto, quella che ritrae tutti quei jazzisti incredibili che all'epoca frequentavano New York.
1: Le ore le 8 di mattina o le 8 e mezza, perché era l'unico modo per beccarli.
0: Sì, che lui infatti
1: insieme
0: disse, ma quando ci vengono questi fanno le 5, e invece andarono tutti, e Sonny Rollins appunto è l'ultimo musicista che faceva ancora in vita, presente in quella foto. Comunque andiamo avanti, stiamo dedicando questa puntata al centenario di Miles Davis, che ricorre esattamente oggi, 26 maggio 1926 nasce Miles Davis, che ha messo lo zampino anche nel mondo delle colonne sonore, e anche qui lo ha fatto cambiando anche l'approccio a questo genere di composizioni per molte delle colonne sonore che seguiranno e che utilizzeranno il jazz, ma non solo, per accompagnare le immagini. È Ascensore per il patibolo, il film 1957 di Louis Malle. Lo dico in italiano soltanto,
1: ma hai anticipato la mia domanda,
0: soltanto per non creare problemi con la Francia, che mi sembra che il mondo già va abbastanza a rotoli.
1: Non va più una crisi diplomatica con un patibolo.
0: E Ascensore per il patibolo ci permette anche di parlare della Francia, che sarà soprattutto negli anni 80 e per quel biennio 90 e 91, anno della morte di Miles, la sua seconda patria. Come tanti jazzisti, Miles guardava alla Francia con ammirazione, la stessa poi con cui la Francia ammirava il jazz, e non a caso fu scelta da molti musicisti di diverse epoche, non solo per andarsi a esibire, ma spesso anche per andarci e proprio a vivere, questo per la sua intellettualità, per il rispetto che mostrava di fronte a questi grandi artisti che spesso mancava negli Stati Uniti, e per la sua multiculturalità, che spesso anche qui per i jazzisti nove vive una storia d'amore importante con l'attrice Juliette Greco, bianca, cosa che gli avrebbe creato molti problemi a casa sua, e non a caso 10 anni dopo al Birdland, fuori nella pausa di un suo concerto, mentre accompagnava un'amica bianca al taxi, dei poliziotti lo vedono, lo provocano, gli menano e lo arrestano. Il 30 novembre 1957 Miles era a Parigi, si esibiva al Club Saint-Germain. Il regista Louis Malle stava montando ancora il suo film Ascensore per il patibolo, ma non aveva ancora una colonna sonora. Quando sa che Miles Davis sarebbe arrivato a Parigi, non ha dubbi, va, gli spiega il progetto, lo invita negli studi di registrazione sugli Champs-Élysées. È il 4 dicembre 1957, sono le 22, Davis è con tre musicisti francesi e il batterista Kenny Clarke, ormai trasferitosi a Parigi, batterista Kenny Clarke. Ed era nello studio di registrazione senza aver praticamente preparato nulla, diede solo alcune sequenze armoniche molto rudimentali buttate giù nella sua stanza d'albergo poche ore prima. Sullo sfondo venivano proiettati loop montati delle sequenze del film. Il bassista Pierre Michelot ricorda in un'intervista del 1988 che Miles ci chiese semplicemente di suonare due accordi, re minore e do settima, quattro battute per ciascuno, e andare proprio così a braccio. E tipicamente Miles pianificava molto poco, ma sapeva esattamente poi dove voleva arrivare, e alle 8 di mattina la colonna sonora era pronta. Era un capolavoro, atmosfere noire, un approccio libero, svincolato dalla tonalità, e che sarebbe poi diventato noto come il jazz modale. E noi da quella colonna sonora che ci ascoltiamo Florence sulle Champs-Élysées.

0: Oh, io penso, Fabio, che saresti, boh, anche un tuo video delle vacanze sarebbe bello, se accompagnato da una cosa del genere. Mentre grazie. Pasteggi in riva al mare, un, non lo so, rum e pera, che...
1: Rum e pera, benissimo, eravamo nel 1957, giusto?
0: 1957.
1: Siamo alla fine degli anni 50, comunque, 57, Miles, sì. Come altri che troveranno poi strade diverse dalla sua, sente che il jazz è arrivato a un vicolo cieco. Anche l'art bop sta infatti diventando complicato, intrappolato in troppe gabbie, in troppe strutture matematiche. Il trombettista vuole più aria, vuole più spazio, vuole più libertà. Trova la risposta a questa esigenza nella musica modale, che Ale, perdonami, tu hai studiato, io meno, ma la provo a spiegarla in maniera semplice. Provo a spiegare in maniera semplice di che si tratta. Nel jazz modale l'improvvisazione non si basa su complesse progressioni di accordi, ma sui modi, cioè sulle scale. Il jazz modale utilizza pochi accordi mantenuti a lungo, dando in questa maniera ai musicisti grande libertà melodica, grande libertà espressiva. O possiamo dire in altre parole, in una metafora bella che ho trovato non so dove, l'improvvisazione si concentra su una prospettiva orizzontale, basata cioè sulle melodie, piuttosto che verticale, basata sui continui cambi di accordo. Non conta più la velocità, ma che quello che conta davvero è il colore e l'atmosfera.
0: Esattamente, bravissimo, okay. Bravissimo.
1: Grazie. Dai, a parte gli scherzi, spero di averlo spiegato bene. Comunque, il disco più importante del jazz modale è senza dubbio Kind of Blue. Sotto sentite la traccia che apre quest'album monumentale, un album del 1959, finalmente con il pianista Bill Evans accanto a Miles, tranne in una traccia, ma non è questo il punto. Il laboratorio di quella rivoluzione che, come diceva Ale, era già stata covata nel lavoro fatto per il film di Louis Malle, e un album dell'anno precedente, cioè del 1958, che si chiama Milestones, e un album allo stesso tempo apice ma anche fine del suo primo storico quintetto, innanzitutto perché diventa un sestetto con l'ingresso al sax contralto di Kenneth Adderley, ma anche perché il pianista Red Garland e il batterista Philly Joe Jones avrebbero lasciato la band subito dopo per le tensioni con lo stesso Miles. C'è un aneddoto anche divertente, volendo: l'atmosfera era così tesa durante la registrazione di quell'album che durante l'esecuzione di uno dei brani, che si intitola Sids Ahead, sì, Garland si alzò dallo sgabello e se ne andò infuriato, costringendo Miles a sedersi al piano per completare la traccia, tant'è che il suo solo di tromba non c'è il piano sotto, perché non c'era nessun pianista nello studio di registrazione, e lui comunque ha lasciato andare le bobine, insomma ha lasciato andare l'incisione. Nel pezzo che dà il titolo al disco, la magia però è fortunatamente intatta, la formazione è al completo. Kind of Blue è dietro l'angolo e si sente come. Quindi Miles Davis.
0: No, ti aggiungo, scusami, sì? Che Jimmy Cobb, il batterista, ha raccontato, quando gli chiesero: ma voi avevate la sensazione di star facendo un qualcosa di incredibile? Jimmy Cobb ha detto: cioè, veramente, noi quando abbiamo finito ci siamo guardati e abbiamo detto boh. Dopo aver a freddo appena finito di registrare.
1: Possiamo giudicare a chi ci ascolta, questa è Milestones.

0: E lui era naturalmente Miles Davis e questa era Milestone. Allora è arrivato il momento dell'ospite, vediamo se abbiamo fatto le cose a regola d'arte. Paolo, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Magnifico.
1: Ciao.
0: Veramente magnifico, io ho seri problemi con il telefono.
2: No, però ci siamo riusciti e questo, vabbè, lo ripresentiamo, l'abbiamo detto a inizio puntata, non proprio all'inizio in realtà. Lui è Paolo Parisi, è invitato in questa trasmissione perché è un grande fumettista, ma nel caso specifico perché ha appena pubblicato per Coconino Press un fumetto dedicato a Miles Davis. Il fumetto si chiama The Sound of Miles Davis e la prima domanda, Paolo, è la più ovvia: perché un fumetto su Miles?
1: In realtà questo libro qua prosegue un po' un processo più ampio che avevo iniziato anni fa con i miei libri, due libri precedenti, che sempre ad argomento jazz, sempre biografie. Il primo è Coltrane, che parlava appunto della prendeva in esame, partendo da Love Supreme, la vita di John Coltrane, analizzandone un po' la musica e le sue vicissitudini private, i suoi rapporti con la musica. E poi il secondo libro è Blues for Lady Day, dedicato a Billie Holiday, sempre biografia a fumetti, sempre partendo dalla sfera musicale. Questa volta il libro in realtà crea una correlazione tra i singoli capitoli e alcuni brani celebri del Billie Holiday, quindi su Coltrane c'era questa sorta di correlazione tra un disco singolo che aveva questa singolarità, no? Allora, sì. Prima è suddiviso in capitoli, in parti, no? Le quattro parti di Love Supreme. In Billie Holiday invece c'è una evoluzione che poi ho continuato con questo Miles Davis. Allora, se devo essere sincero, questa cosa poi del centenario è capitata un po'
2: incidentale.
1: Sì, diciamo che io ci stavo lavorando da un bel po' e Coconino, poi a un certo punto ci siamo trovati, abbiamo individuato più o meno un periodo che potesse essere, insomma, il periodo ideale per far uscire un libro del genere.
0: E il caso vuole.
1: E il caso vuole, esatto, sì, è un po', succede a volte anche così.
2: Senti, quindi, Paolo, The Sound of Miles Davis è strutturato, adesso non... Io l'ho già letto, non spoilerò nulla, però comunque
0: io tra l'altro ti faccio i complimenti per tutti e tre, perché all'epoca quando ho letto i primi due mi erano piaciuti moltissimo e lo stesso posso dire di questo.
1: Grazie.
0: Così, se conta qualcosa.
2: Comunque dicevo, The Sound of Miles Davis è strutturato in quattro capitoli, in realtà 3+1, e ci sono altrettanti colori dominanti. Adesso è straniante forse parlare di fumetti in radio, qualcuno spero che ce l'avrà in mano, qualcuno lo può cercare in rete, qualcuno lo andrà a cercare domani in libreria. Comunque, al di là di questo, dicevo, ci sono quattro colori, cioè i colori muovono la narrazione, no? Come sì, tu l'hai organizzato questa narrazione, quantomeno. Perché questa scelta e in che modo l'uso dei colori riflette le metamorfosi di Miles?
1: Io mi sono cercato, ho cercato un attimo di focalizzare la maniera migliore per raccontare un personaggio come Davis attraverso il fumetto, quindi rendendolo graficamente. Ho individuato, quindi, appunto, partendo dal titolo The Sound of Miles Davis, ho individuato tre album che secondo me potevano in qualche modo prestarsi a questa sorta di traduzione, no? Visiva, quindi The Beard of The Cool,
2: Candle
1: Blue e Beaches Blue, e ho cercato di correlare, mettere in correlazione un po' questi tre capitoli con un segno diverso, quindi Birth of the Cool è in bianco e nero perché
2: molto essenziale, molto
1: volevo dare un'atmosfera molto retro, netta, che richiamasse un po' anche a quell'ambientazione che tutti noi, quell'immaginario che abbiamo del cinema noir, no? Di quell'epoca del proibizionismo,
2: e ci riesci bene,
1: di un qualcosa che insomma fosse anche immediatamente riconducibile proprio all'epoca del bebop e comunque del ha iniziato un po' a farsi, a mostrarsi,
0: a farsi le ossa.
1: E poi Kind of Blue ho scelto, anche se è una scelta forse un po' ovvia, una predominanza di colore blu, però in realtà
2: è il colore dell'album.
1: Sì, esatto, mi dava anche un po' questo richiamo immediato proprio alle tonalità del jazz modale di Kind of Blue e di quel modo di approcciarsi all'improvvisazione, alla composizione. E poi
2: c'è l'esplosione di colori.
1: Sì, allora, quello è stata un po' una scelta ragionata su che cosa ha rappresentato Beaches Brew non solo nel percorso musicale di Davis, ma anche proprio nel fare musica.
2: Certo.
1: E quindi io mi sono domandato qual è la cosa che visivamente può rappresentare un processo di post-produzione molto presente, anche molto massiccio, no? In studio, perché Beaches Brew è stato un album che ha avuto delle rielaborazioni abbastanza importanti sul nastro direttamente, quindi
2: sì.
1: E non solo dal punto di vista della composizione, ma anche proprio della post-produzione.
0: E poi comunque anche Miles Davis, un po' in tutte le varie fasi che ha attraversato, è sempre stato attento anche ad accompagnarsi con un abbigliamento consono a quello che stava suonando, no?
1: Sì, esattamente.
0: Quindi la sua immagine muta un po' all'interno di tutta il suo periodo artistico, proprio seguendo lo stile che stava facendo.
1: Sì, esattamente, quindi questo dà spazio anche a un'idea di vari personaggi, no? Perché se non ricordo male un inizio della chiave per intraprendere questo libro a fumetti mi era venuto in mente quando a un certo punto anni fa ascoltai un'intervista a Enrico Rava che parlava di Miles Davis, e lui a un certo punto disse che con Miles Davis si entrava nel campo della drammaturgia, che in realtà è anche abbastanza vero, cioè nel senso Davis racchiude tante personalità e tanti modi di approcciarsi alla musica, quindi è come se avesse rappresentato nell'arco della sua vita tanti personaggi,
0: tanti artisti, no? Diversi. Senti,
1: quindi questa cosa della drammaturgia di accennava Rava
2: si
1: poteva tradurre nel creare dei personaggi, no? Proprio nella narrazione,
0: certo.
1: In un approccio narrativo che in qualche modo ho cercato anche così di tradurre.
0: Assolutamente condivisibile. Senti, io ti chiedo scusa se ti ho quasi interrotto il discorso, però dobbiamo proprio far sentire il brano che ti abbiamo chiesto di scegliere, no?
2: Che poi è un pezzo di Sorcerer, un album del 67, una scelta curiosa, probabilmente lo direi
0: stupito.
2: Tu qui col tuo secondo storico quintetto, perché spiegaci perché hai scelto questa canzone, questo album, e poi annuncialo tu la canzone.
1: Io è stata un po' una scelta difficile. Quel periodo lì di cui fa parte, da cui viene fuori Sorcerer, è un periodo un po' di transizione, diciamo, che poi in quel periodo lui sta abbandonando sempre di più il jazz modale e poi seguiranno gli album tipo In a Silent Way, eccetera, cioè Beaches Brew,
0: ne parleremo subito dopo.
1: Sì, abbiamo questo periodo di transizione però ho scelto questo album, cioè questo brano e questo album, l'album perché in copertina c'è, appare Cicely Tyson, che è stata una delle sue compagne di vita. E poi vabbè, qui ci vorrebbe secondo me una puntata a parte, però l'aspetto, sì, no, del rapporto di Davis con la sfera femminile è molto complesso e anche molto delicato da affrontare, quindi c'è questa, come dire, questa sorta di amore infinito per il proprio la partner, no? Quindi intanto da farla finire nella copertina dei dischi, poi nel privato c'erano delle fortissime
2: tradizioni.
1: Sì, esatto, c'era un approccio piuttosto violento.
0: E tant'è che anche...
2: questo faccio l'inciso, Paolo lo racconta benissimo nel fumetto, c'è in The Sound of My Steps, c'è molto questo tema, attraversa le tante metamorfosi di Miles, e questo quindi rimane in qualche modo una delle certezze, cioè insomma qualcosa che è cambiato poco lungo la sua vita.
1: Sì, esatto.
0: Lo annunci tu, sì, lo presenti tu, intanto vi invitiamo a andare a prenderlo perché è veramente bello. Ricorda per favore il nome del libro, Fabio?
2: The Sound of Miles Davis.
0: Autore Paolo Parisi.
2: Ah, beh, certo, l'autore Paolo.
0: Magari
2: Paolo,
0: esatto.
2: Parisi, certo.
0: Ce lo annunci,
2: Paolo,
0: tu,
2: grazie,
0: Paolo,
2: tanto.
0: Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Vai,
1: grazie,
0: annunciala, lanciala come se Miles Davis fosse vicino a te.
1: No, vabbè, allora adesso. Beh, andiamo ad ascoltare Prince of Darkness da The Sorcerer. E buon ascolto a tutti e grazie ancora.
0: Grazie a te, Paolo. Ti direbbe Miles. Ciao, grazie, esatto, ancora, buona serata. Prince of,
1: ciao,
0: Darkness, Miles,
1: ciao,
0: Davis.

E sei sempre all'ascolto di Note Cose Città su Radio Onda Rossa, puntata interamente dedicata al gigante della musica del Novecento, Miles Davis, 100 anni oggi. Ringrazio ancora Paolo Parisi per essere stato con noi e per averci introdotto in questa fase di transizione. Fossero state così le fasi di transizione della mia vita, insieme a Way Shorter, a Herbie Hancock, a Ron Carter e a Tony Williams, e presto si aggiungeranno Chick Corea, Joe Zawin, Old Dave Holland e John McLaughlin, per quella che è un'altra porta che aprì Miles Davis, quella che viene definita la svolta elettrica. E non fu il primo Miles ad aprire questa porta. Un grande lavoro in questa direzione lo aveva fatto già il suo batterista Tony Williams insieme a John McLaughlin e Larry Young con i Lifetime, e tutti e tre non a caso spesso a fare le jam session con l'artista che più ha avuto impatto in questa fase, ovvero Jimi Hendrix. Ma fu Miles a dare la scossa decisiva. Siamo alla fine degli anni 60, ormai è il rock e il funk a dominare il mercato musicale, ha ormai soppiantato il jazz anche come musica generazionale. Miles non sta certo a guardare, perché il suo orecchio, anzi a sentire, il suo orecchio è sempre attento, la sua musica è sempre stata avanti o quantomeno al passo, ma mai indietro. E poi, a dir tutta, c'è anche un discorsetto semplicissimo della Columbia Records: Miles è il rock che fa fare i soldi, se vuoi continuare a stare con noi e bisogna che aumenti le vendite. E allora, con l'aiuto anche di Bette Davis, all'epoca sua compagna, aspirante musicista e modella, Davis è molto inserita all'interno di questo circuito, quindi gli cambia il look, lo rende adatto alla sua nuova identità musicale. Davis si immerge completamente in questa nuova fase, ascolta compulsivamente Jimi Hendrix, James Brown, Sly Stone e arriva in A Silent Way. 1969 La Quiete prima della tempesta di British Brew, 1970, e poi lavori sempre più radicali, per cui fu accusato di essere un venduto, di essere un traditore, album che invece oggi non abbiamo difficoltà a considerare jazz a tutti gli effetti, vedi alla voce On the Corner. E nelle varie formazioni entreranno e usciranno quelli che saranno poi i nomi di punta del jazz e della fusion negli anni a venire: Keith Jarrett, Jack DeJohnette, Chick Corea con il Return to Forever, uno spin-off quasi del gruppo di Davis con Shorter, Zawin e Ayrto Moreira, che andranno a fondare i Weather Report. E perché Miles è anche un grande talent scout, uno che vuole intorno a sé musicisti talentuosi ma soprattutto giovani, gente che è cresciuta con quel sound rock negli orecchie e non gli interessa se siano bianchi o neri. Ha da sempre combattuto contro un sistema razzista, ma amava dire: i neri hanno il groove, i bianchi hanno la precisione, e a me servono entrambe le cose. Miles nel 1970 ha praticamente 45 anni, è l'unico musicista della sua generazione che ha saputo rinnovarsi così profondamente e a cambiare anche il suo pubblico, esibendosi in festival rock, per esempio l'Isola di Wight, o nel caso del brano che abbiamo scelto, in veri e propri tempi del rock, come il Fillmore di Bill Graham. Il brano che ci ascoltiamo in realtà sono due, Directions e British Brew, loro dal vivo li suonano entrambi, sono due pezzi abbastanza brevi, quindi non sentirete lo stacco, e ci risentiamo al termine di questo capolavoro del

0: Beh, una roba del genere, al film orista, immaginandomi quello che anche abbiamo raccontato nel corso di una puntata qualche anno fa su questo incredibile locale con sede uno a San Francisco e un altro a New York, con tutte le luci proiettate dietro, deve essere stato tanta roba. Socio, siamo arrivati praticamente
1: all'ultima canzone. Adesso tutta la... dopo This Blue, mai si farà altri dischi, un paio importanti tra questi Big Fun, On The Corner l'ha citato Ale, però arriviamo al 1975, un anno importante nella biografia di Davis, perché di fatto scompare dalle scene pubbliche, si barrica nel silenzio nella sua casa di New York, sono 5 anni di vera e propria reclusione, è minato da dolori fisici cronici, il diabete, gli interventi all'anca in seguito a un incidente automobilistico, gli abusi di droghe che sono tornati. Il mondo del jazz pensa che la sua parabola sia finita, ma in realtà la Fenice sta aspettando il momento di risorgere. Questo momento arriva nel 1981, l'anno appunto di una ennesima svolta. Miles torna sulle scene, ma senza guardare al passato come è suo solito. Don't Look Back, il nuovo Davis abbraccia il synth, i ritmi funk, il pop, lo state ascoltando, reinterpreta successi commerciali usciti da poco, tra l'altro come Time After Time di Cyndi Lauper, oppure Human Nature di Michael Jackson. Per i puristi del jazz anche qui torna l'accusa: sei un venduto, hai venduto l'anima, sei, insomma, lo attaccano, lui scrolla le spalle. Per Miles la musica è sempre stata sola quella che cattura lo spirito del tempo. La consacrazione di questa ennesima nuova metamorfosi di Miles Davis avviene nel 1986, quando incontra un giovane polistrumentista di nome Marcus Miller. Insieme creano Tutu, sicuramente l'ultimo grande album di Davis, dove la tromba di Miles fluttua su basi registrate, su drum machine, sul basso strappato di Marcus Miller. Insomma, è un vero e proprio trionfo l'album, anche dal punto di vista iconografico, la celebre copertina, la foto, non ricordo qual è il grande

0: fotografo che ha fatto gli scatti, insomma, comunque forse l'immagine più nota di Miles Davis, quella che è sulla copertina di Tutu. Poi gli ultimissimi anni sono stati un turbine di stimoli e anche di rimpianti. Miles è affascinatissimo da Prince, i due si stimano, si scambiano materiali, vogliono fare un disco insieme, però tra session mancate per vari motivi e problemi legali discografici il progetto sfuma, restano soltanto poche tracce isolate, una soltanto che si può dire completata. Nel 90 Miles collabora poi a un'altra colonna sonora, in questo caso il film di Dennis Hopper, si chiama The Hot Spot. Accanto a lui c'è una leggenda del Delta come John Lee Hooker. Il risultato è un blues fangoso, ipnotico, veramente senza tempo, è un gioiello troppo poco conosciuto. Ale, immagino che lo stavi mettendo, sì, come tappeto, ma ormai siamo arrivati alla fine. La fine è il 28 settembre 1991, a 65 anni Miles Davis muore a Santa Monica. Fino all'ultimo ha rifiutato la nostalgia che così tanto inquina la musica, quantomeno degli ultimi 25 anni. Guardava soltanto avanti, ci ha lasciato una lezione che era più importante: la musica non ha steccati, non ha generi e non ha paura.
1: E aveva appena terminato 6 canzoni che poi sarebbero uscite su un album che nelle sue previsioni avrebbe anche dovuto contenere la collaborazione di cui parlavi tra Miles Davis e Prince. Siamo sempre nella sfera del sì, forse no, a me ha detto che insomma tanto si erano corteggiati, e però poi alla fine non sono riusciti a fare nulla insieme. Il disco fu completato dal produttore Easy Mobi, tra campionamenti funk, easy jazz e hip hop, e nell'idea di Miles sarebbe seguita anche una tournée con tanto di campionatore nel live. E Miles fu tra i primi ad esplorare questo connubio jazz hip hop che dalla fine degli anni si diciamo anni 90 era sorto, grazie per esempio a Ron Carter e alla sua collaborazione con Gil Scott Heron su Revolution Will Not Be Televised. C'erano stati dei lavori dei Della Soul, anche dei Gangstar se non sbaglio, forse quello più che aveva già una sua forma è quello del Brentford Marsali Quartet insieme a Terence Blanchard per la colonna sonora di Mo Better Blues. E questo ci dimostra che ancora una volta Miles era al passo coi tempi, anticipando anzi quello che molti colleghi jazzisti poi seguiranno: Herbie Hancock con Rocket e tutta quella carrellata di musicisti colleghi che collaborerà per esempio con Guru in quei tre meravigliosi. Il primo in particolare, vabbè, sì, anche infatti, il secondo quello tanta pensavo, roba,
0: però il primo
1: che è Jazz Mataz. E quindi esce postumo questo Dubop il 26 giugno 1992. La traccia che ci ascoltiamo è una delle due, se non sbaglio, reppate, dove sì, anche il nome di questo grande artista a cui abbiamo avuto il privilegio di rendere omaggio oggi viene
0: nel chorus, il nome
1: viene esatto reppato. Noi vi diamo appuntamento non alla prossima settimana, a tra due settimane. Vi ricordiamo che c'è sempre sul sito www.ondarossa.info un radioabbonamento o comunque un sostenere a questa radio. Vi invitiamo a farlo per tutti i contenuti che ogni giorno vi regala. Ciao a tutte, ciao a tutti, buona ciao, serata, e andatevi ad ascoltare Miles Davis, The Doo Wop.

0: No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
2: Cioè? Semplice.
1: Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
2: Tu non leggi?
1: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
3: Anche il Corriere dello Sport posso leggere?
4: Niente. Tabula rasa.
1: Chiuditi a riccio.
5: The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone. But the melody lingers on.
6: Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song that.
7: Ed eccoci tornati in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa con qualche minuto di ritardo. Sono le 20:13, questa è Tabula Rasa, la trasmissione che tutti i giovedì dalle 20 alle 21:30 circa legge i libri per voi. Questo giovedì abbiamo appunto un fritto misto, abbiamo in realtà un romanzo, in realtà una raccolta di racconti e un saggio. Inizieremo proprio con il saggio. Le piante non sono animali verdi, l'intelligenza vegetale alla prova dei fatti, di Marco Ferrari, pubblicato da Bollati Boringhieri il gennaio di quest'anno, costo 18 euro, e ne parleremo con l'autore stesso. Poi avremo Un mondo pieno di vuoto di Suzuki Izumi, tradotto da Ozumi Asuka, pubblicato il 6 marzo da ADD Editore, 20 euro per 300 pagine. E quindi adesso ci ascoltiamo qualche altro secondo di musica prima di iniziare a parlare col primo ospite.

0: Ed eccoci tornati in voce e accogliamo il nostro primo ospite, l'autore di questo interessantissimo libro pubblicato da pochissimo da Bollati Boringhiere. Il libro è Le piante non sono animali verdi e l'autore, nonché nostro interlocutore per questa sera, è Marco Ferrari. Ciao Marco, ci senti?
1: Ciao, vi sento bene, buonasera e grazie soprattutto dell'invito.
0: Perfetto, allora intanto diamo delle coordinate su di te. Marco Ferrari è un biologo e giornalista, è stato ricercatore di psicofarmacologia, per poi passare alla divulgazione giornalistica e scientifica. Ha svolto attività di redazione e direzione presso riviste naturalistiche e scientifiche Oasis, Terra, Focus Junior, Geo, Asferico, ed è stato caposervizio scienza di Focus. È articolista per quotidiani, settimanali e mensili. Cura enciclopedie e documentari, traduce e scrive libri. Tra i suoi testi, L'evoluzione è ovunque 2015 e Come costruire un alieno 2021. Allora, in realtà qui si continua a parlare di alieni, anche in questo libro, di alterità e di alieni. Diciamo che c'è un titolo che si posiziona in modo abbastanza netto e diciamo va nel cuore della questione che tu in modo estremamente chiaro e approfondito affronti nelle pagine del tuo libro. Vogliamo un po' iniziare a presentarlo, quindi a partire dal perché è nato l'esigenza di scrivere questo libro e di fare un po' di chiarezza, ecco, o comunque di proporre un diverso modo di affrontare le cose che non sia polarizzante, e poi ne parleremo.
1: Dunque, è un argomento che mi ha colpito da ormai almeno una quindicina d'anni. Ho scritto anche 3-4 articoli per le varie riviste in cui ho lavorato, da Geo a Oasis a Focus. All'inizio ero molto entusiasta, ovviamente, perché mi sembrava un nuovo modo assolutamente originale e interessante di affrontare la botanica, che veniva vista, io ho fatto molti esami di botanica ovviamente da biologo, veniva vista come qualcosa di apparentemente statico, cioè le piante non fanno molto e soprattutto non sono particolarmente interessanti. Quel modo di vedere le piante mi sembrava molto curioso, molto peculiare, diciamo. Poi pian pianino ho cominciato a studiare, essendo io di natura un bastian contrario, ho cominciato a dire mi sembra tutto troppo facile. E allora ho scoperto che non è una cosa così semplice, così accettata da tutto il mondo, il fatto dell'intelligenza vegetale, poi vedremo anche gli altri argomenti, ma c'è ci sono delle posizioni molto critiche, diciamo così, da molto a abbastanza critiche, e queste posizioni hanno alle loro spalle numerosi articoli scientifici che dicono attenzione, non tutto è quello che sembra. Il fatto poi, come hai detto tu, sia diciamo diffuso ovunque, sia quasi incontestabile, questa idea qua mi ha ancora di più stimolato a scrivere un libro per cercare di dire qualcosa che non hanno detto gli altri, fondamentalmente.
0: E quindi come si parla delle piante oggi? Tu all'inizio del libro dai delle indicazioni, insomma, anche un po' per collocarle da un punto di vista proprio anche storico, nel senso della loro presenza molto antecedente alla nostra, e già questo dovrebbe darci delle indicazioni, però insomma anche rispetto un po' al funzionamento, quindi anche a in realtà gettare un po' i semi di quella che è una gestione delle alterità, cioè anche delle differenziazioni rispetto al mondo animale, per quanto ovviamente il carbonio sicuramente lo condividiamo, ma per esempio noi non siamo autosufficienti, nel senso che non ci produciamo i nutrienti, le piante sì, per cui loro attraverso la fotosintesi riescono ad essere in questo senso autosufficienti. Da qui dai delle grandi indicazioni rispetto, ripeto, anche alla storia, quelle che sono le idee sulla storia del nostro pianeta, che ovviamente non sono creazioniste e per fortuna. Però poi coinvolgiamo anche chi ci sta ascoltando. Quali sono poi le due teorie che tu in modo anche molto capillare cerchi di intanto mettere sul tavolo? Perché poi tu un'alternativa o comunque una tua posizione ce l'hai, e di questo sono molto felice, però intanto vorrei far capire un po' alle persone che ci stanno ascoltando quello di cui parli.
1: Dunque, ci sono due gruppi di teorie, mettiamola così, due paradigmi, che sono nati tutti, sono nati alla fine del secolo scorso, inizio di questo. La prima dice appunto che le piante posseggono alcune caratteristiche che noi consideravamo tipiche degli animali, come l'intelligenza, come la capacità di scelta, come la coscienza, quindi si va avanti nell'elaborazione, si arriva fino al libero arbitrio, eccetera, eccetera. L'altra teoria dice, l'altra ipotesi, mettiamola così, perché dice che la foresta, all'interno della foresta esiste tutto un mondo di comunicazione per il quale le piante sono diciamo, si aiutano l'un l'altra, fondamentalmente, durante tutta la vita della foresta. E la cooperazione, cioè il fatto che una pianta aiuta un'altra che non sta molto bene, che ha bisogno di cibo, eccetera, è la forza dominante nell'ecosistema forestale. Entrambe queste ipotesi, queste teorie, o questi, come detto prima, gruppi di teorie, sono contestate e contestabili. Il libro ha cercato semplicemente di far chiarezza. Poi è ovvio, come hai detto tu, che io ho una mia posizione, ma non è una posizione dovuta, che ne so, all'antipatia o al fatto che non mi interessano, che mi sembrano stupidaggini, ma diciamo allo studio della letteratura scientifica e alla determinazione che quelli che sono critici, secondo me, hanno ragione.
0: Ma appunto entriamo un po' nel vivo. Ci sono questi due anche delle chiavi del dibattito, per cui che tende, appunto, come dicevamo, un po' a polarizzare, quindi un po' a dire da che parte stai, anche se, come si dice nel libro in modo abbastanza chiaro, la realtà è complessa e quindi non è perché bisogna stare un po' ovunque, ma bisogna comunque fare un passo indietro e considerare diversi aspetti, quindi anche cambiare la propria posizione. Tu parli di tantissimo di scienza, però la scienza che ha ovviamente nella storia dei limiti come approccio, perché comunque è comunque costituita e fatta da esseri umani, è comunque una scienza che viene dichiarata fondamentalmente, cioè che viene, in cui il dubbio è costitutivo. Quindi già questa posizione è per me estremamente rassicurante, cioè che ci sia appunto un dubitare sempre, anche quando si parla di scienza e anche quando si trova un proprio, ovviamente, modalità interpretativa con cognizione di causa, perché le cose le si studia in un certo modo, perché ovviamente le posizioni possono essere diverse, come anche in altri ambiti scientifici, la medicina, insomma, e non mi starò a dilungare. Il discorso molto interessante, ad esempio, è quello delle posizioni antropocentriche e antropomorfiche, per cui si dà ci vuoi un po' spiegare qual è il modo di proiettare le proprie qualità umane sulle piante e determinare una reazione, e invece fare diversamente e provocare altre reazioni. Questa sì. Doppia chiave.
1: Sì, allora, le due parole chiave che hai detto, cioè antropocentrismo e antropomorfismo, sono fondamentali in tutti i discorsi che ho fatto nel libro. La prima dice: noi vediamo tutto il mondo, ma è anche una cosa assolutamente naturale, cioè siamo nati così, come specie abbiamo 300.000 anni, quindi non vedo come è possibile riuscire a sfuggire a come è costruito il nostro cervello. Abbiamo un cervello che vede il mondo, vede tutto il mondo secondo i nostri occhiali, gli occhiali della nostra evoluzione, ed è sono degli occhiali antropocentrici, vediamo tutto il mondo come se fosse composto da qualcosa che è interessante per noi, prima di tutto. Il secondo, l'antropomorfismo, invece, proietta negli altri esseri delle proprietà che sono abbastanza certe che siano nostre. Cioè, noi siamo abbastanza certi, e qui io faccio la solita battuta che non è del tutto sicuro proprio adesso, insomma, siamo abbastanza certi che tutti gli umani siano intelligenti. Di conseguenza abbiamo cominciato a pensare, ma soltanto questo negli ultimi 50-70 anni, che potrebbero essere intelligenti anche gli animali. E abbiamo avuto le prove di ciò, dell'intelligenza animale, abbiamo delle prove abbastanza precise, insomma, decise. Il salto successivo è quello di dare la proprietà dell'intelligenza anche alle piante. E il problema grosso di questa proiezione è il fatto che non abbiamo ancora delle prove certe di quello che sta accadendo nelle piante. E l'entusiasmo assoluto di cui parlavo anche prima, sul fatto che le piante siano intelligenti, che abbiano capacità di scelta, libero arbitrio, eccetera, eccetera, è poco giustificato dagli esperimenti scientifici. È per quello che i critici, e io come, cioè, diciamo, portavoce dei critici, mettono un ostacolo, diciamo, facciamo attenzione. Quello che hai detto tu, il dubbio, è fondamentale. Bisogna sempre, come si chiama, nutrire il dubbio. E il fatto che queste teorie, e lo ripeto, secondo me non giustificatamente, siano accettate acriticamente dalla maggior parte delle persone, fa sì che il dubbio sia spazzato via, e questo è tutto meno che scientifico, ovviamente.
0: Diciamo che sicuramente in casa un nome può richiamare, può essere riconosciuto e riconoscibile, che è quello di Mancuso, che comunque ovviamente noi non stiamo mettendo in discussione, almeno quello che anche ho letto all'interno delle tue pagine, non sono posizioni assolutamente contestabili, però quello che dicevi tu creano un problema nei lettori, nel pubblico e a livello proprio popolare, mainstream. E la cosa molto interessante, che appunto tu parli delle ricerche di Simard, quindi proprio il cambiamento della terminologia, quindi tutto il discorso dell'interconnessione, che non credo che nessuno metta in discussione, però attribuire quindi anche parole nascosta, misteriosa, vita segreta, oltre alle piante, e quindi a, diciamo, coinvolgendo anche per esempio il mondo dei funghi, che sono oltretutto stati, vengono tirati da tutte le parti, e come si dice anche nel libro, sì, situazioni che possono essere anche quelle di, ma non che ci sia niente di male, però bisogna anche dare un senso alle cose, può essere, vabbè, altri ambiti che non siano quelli speculativi. E il discorso è: qual è l'esigenza che soddisfa questo utilizzo del linguaggio e questo pensare che la foresta altruista, misteriosa e irresistibile e arcana, e sono tutte parole che prendo dal tuo libro, a cosa risponde? Quindi a questa possibilità, cioè perché noi dobbiamo sempre essere ingombranti, attribuire al contesto qualcosa che ci permette di essere anche speranzosi, eccetera, eccetera. Ti lascio ovviamente la parola per dirci, e questo è un aspetto che nel libro viene fuori, qual è secondo te che esigenza soddisfa questo atteggiamento che non di cui ho appena parlato.
1: Ma dunque, qui potrei tornare a quello che una volta si chiamava il mito del buon selvaggio. Tutto ciò che è naturale è buono. È ovvio che non è vero una cosa di questo genere, ci sono molti studi che dimostrano esattamente il contrario, ovviamente. Se tutto ciò che è naturale è buono, vuol dire che è anche giusto. Giusto nel senso di risponde a certe leggi di natura che portano alla giustizia proprio. Non soltanto questo, ma sono anche aspetti assolutamente positivi, specie quello della foresta altruista. Noi vediamo chi pensa che la foresta sia altruista e basta, diciamo cooperativa, mettiamola un pochettino meno decisa, che nella foresta la cooperazione sia fondamentale. Vede la foresta come una specie di, vede quel tipo di foresta, scusa, come una specie di esempio da seguire. Vedete, si potrebbe dire la società umana è cattiva, ci sono uccisioni, ci sono massacri, vedete invece nella foresta tutti si aiutano, nessuno danneggia gli altri, quindi quello è l'esempio da seguire. È un grave errore, cioè è qualcosa che persino i filosofi del non so 500-600 dicevano: meglio non prendere esempio dalla natura. Quello che è non è necessariamente buono e giusto, ci sono delle cose che non lo sono assolutamente. Dobbiamo essere noi a crearci una nostra morale, non vedere la foresta come un qualcosa, come un esempio da seguire. È un modo, come si può dire, pacificante, tranquillizzante di vedere il mondo naturale, e tutto ciò impedisce di avere una visione obiettiva, forse un po' fredda, mettiamola così, però obiettiva del mondo, degli ecosistemi che ci circondano.
0: Certo, il discorso che ovviamente tutto ciò è cioè, se già, almeno io mi sembra sempre di avere degli atteggiamenti, qui ovviamente stiamo parlando anche di una reazione di come sono state accolte dal sentire comune, no? Tutta, insomma, stiamo parlando un po' generalizzando, ovviamente non stiamo parlando per cose assolute. Anche il discorso di prendere in considerazione appunto un aspetto dell'esistente solo e sempre in funzione di, ma così avviene anche col mondo animale, nella giustificare dei nostri atteggiamenti, siamo comunque pieni di cemento, ma nel senso che viviamo in un habitat comunque modificato da un po' di tempo, con materiali diversi, ma è così. E poi però ci richiamiamo alla zoologia o al comportamento degli scimpanzé, perché magari, come dicevi tu, li sentiamo più vicini, ma possono essere anche altri animali non umani. E così mi sembra anche che avvenga con il mondo vegetale, in una modalità che poi però viene sentita in modo estremamente forte. Quindi per me l'importanza di questo libro, e poi ovviamente ti chiedo qual è poi la tua posizione, no? L'alternativa, l'importanza di questo libro è proprio quella sempre di ragionare, cioè io non sono una biologa, però sul ragionare delle necessità a cui rispondono certi tipi di posizioni, del perché ci ostiniamo ad avere in questa parte di mondo un certo tipo di atteggiamento che sicuramente ha un'origine storica e tutta una serie di motivazioni, però anche in questa buona fede, in questa pulsione, in questa emotività, e che deve trovare sfogo perché viene completamente repressa magari in altri ambiti, invece facciamo a volte, non dico dei danni, però rimaniamo sempre nel solito pattern, perché di trasformativo non c'è assolutamente niente. Quindi ci vuoi invece dire qual è per te poi l'alternativa, nel senso qual è la tua visione rispetto a queste due teorie, insomma a questi due paradigmi, insomma a queste due posizioni?
1: Dunque c'è una cosa fondamentale da dire. Io sono un biologo, come hai detto, quindi cerco di seguire un minimo quello che dice la scienza. Come ho detto prima, dopo che questi studi si sono diffusi all'inizio degli anni 2000, all'inizio di questo secolo fondamentalmente, ci sono stati molti altri paper scientifici che dicevano: guardate, le cose non stanno così. Quindi le cose non stanno così, nel senso che le prove non sono, le prove che vengono portate a giustificazione di queste posizioni non sono definitive, non sono certe. Dovete studiare di più, si potrebbe dire, prima di riuscire a dire questo qua è una rivoluzione scientifica, perché ovviamente si è anche detto questa è una rivoluzione scientifica, quindi andiamo tutti in quella direzione. Manca moltissimo, mancano molte colonne, mancano esperimenti che dicano con decisione e con precisione, soprattutto che siano riproducibili, che le cose stanno in questo modo, cioè che le piante sono in grado di scegliere, che le piante hanno un qualche tipo di intelligenza. Questa è, diciamo, la posizione generale del libro. Poi c'è anche una mia posizione particolare che dice: guardate che se voi pensate, e torniamo all'antropomorfizzazione, se voi pensate che le piante abbiano caratteristiche simili a quelle dell'uomo e di certi animali che noi conosciamo, non facciamo altro che sminuirle, perché le consideriamo degli animali non intelligentissimi, ovviamente, perché il comportamento delle piante non è brillante, intelligente e come si può dire, veloce, dotato di tante capacità come quella degli animali. Fanno qualcosina. Io invece, come dimostra anche un libro che ho scritto qualche tempo fa, sono abbastanza appassionato di alieni e dell'alienità, della differenza. Il vedere le piante in questo modo me le fa diventare troppo familiari. Per me le piante sono i veri alieni che sono sulla Terra. Prima di tutto sono dominanti dal punto di vista ecologico, ovviamente, perché dal punto di vista della biomassa ci superano per molte migliaia di tonnellate. Poi sono dominanti perché hanno scelto una via evolutiva totalmente diversa da quella che hanno scelto gli animali. Cioè le piante si creano il cibo, noi dobbiamo inseguirle per riuscire a mangiare, per riuscire a portare nel nostro corpo un po' di energia. Sono due modi totalmente diversi di affrontare il problema dell'esistenza. E dire le piante sono forse un po' intelligenti, fanno forse le stesse cose che fanno gli animali, secondo me le sminuisce. Non è il mio modo di vedere, fondamentalmente.
0: No, ma infatti, per esempio, possiamo aggiungere, perché magari non tutte le persone che ci ascoltano hanno anche delle informazioni, o comunque insomma è sempre interessante anche riascoltare queste cose. Ad esempio, si parla tanto, tu parli tanto anche del linguaggio, rispetto a, in generale, all'evoluzione e alla sua scivolosità. Quindi è ovvio che poi noi siamo, come esseri umani, comunque siamo limitati, le categorie le creiamo noi, quindi è sempre il discorso, secondo me ritorna lì il discorso del dubbio, cioè non è che non possiamo ovviamente parlare, ma il parlare è pensare, il pensare è agire, quindi è sempre importante anche ragionare su delle cose che in automatico vengono naturali e invece si portano dietro appunto un atteggiamento di superiorità, di prepotenza, di arroganza, il fatto che io devo legittimare le piante solo nel momento in cui sono simili a me. Cioè cosa vuol dire l'intelligenza? Che non vuol dire che non si determini e non si dica che c'è una cooperazione, c'è sicuramente una gestione delle risorse e una selezione di un certo tipo, però appunto fa sì che la nostra posizione è diversa e non è al capo della piramide. Quindi il discorso molto interessante che fai e che ripeti è quella che ripeti in molte parti per ritornarci, per cui è un ottimo libro divulgativo perché è assolutamente comprensibile nella sua complessità, è quella del linguaggio. E si fa l'esempio, ad esempio tu hai parlato dell'intelligenza, però c'è anche la questione dei sensi, per cui nel legittimare questa cosa che le piante sono intelligenti si è detto ma hanno tanti sensi, ma non è propriamente la stessa cosa, perché i nostri sensi sono comunque diversi dai loro. Ci vuoi un attimo anche parlare di questo discorso con degli esempi del linguaggio oltre a questo dei sensi?
1: Dunque, prima di tutto faccio un esempio del linguaggio, credo di averlo fatto nel libro, perché ormai mi sono dimenticato cosa ho scritto, quando figurati. Vabbè, comunque, si dice, tra le tante ipotesi di coloro che dicono che le piante sono intelligenti, che il sistema che hanno, il metodo per elaborare i dati e quindi poi mandare in giro per il corpo i vari comandi, come succede negli animali, insomma, cioè si dice che il loro cervello, ad esempio, è situato nelle radici, in alcune parti particolari delle radici. E si dice, guardate che l'aveva già detto Darwin, insieme a suo figlio, in un libro della fine dell'Ottocento, uno degli ultimi libri che ha scritto. Il problema è che qui c'è stato un passaggio di metafora, come si potrebbe dire. Cioè, Darwin aveva detto, a me pare che non era certo neanche lui di niente, ovviamente. A me pare che alcune parti delle radici funzionino come un cervello di un animale primitivo, di un animale molto semplice. Ma dal fatto di dire funzionare come al fatto di dire lo sono, c'è un salto di metafora che trasforma appunto la metafora in realtà e che è sbagliato, è, come si chiama? Per usare un termine un po' particolare, è surrettizio, non è giustificato dalle ricerche scientifiche. Quindi l'utilizzo della metafora, che è indispensabile nella scienza, eccetera, eccetera, a volte può scoppiare in mano. Il risultato, appunto, è la creazione di tutta una serie di ipotesi, di teorie che sembrano affascinanti, ma si basano su abbastanza poco. Per quanto riguarda invece il linguaggio, qui andiamo su tutto quello che si dice appunto sulle piante. Sono dei linguaggi che devono essere, come si può dire, devono essere depurati da tutte quelle similitudini che fanno sì che diventino poco comprensibili, diventino pericolosi dal punto di vista scientifico, ovviamente. E lo si vede in tutte queste modi di dire, appunto intelligenza, la coscienza, la mente, eccetera, eccetera, che vengono applicate tranquillamente anche a delle specie che molto probabilmente, ancora una volta, non lo sono.
0: Scusa, avevo spento il microfono, stavo parlando a vuoto. No, la questione ovviamente che penso sia molto chiara nel libro è un sempre appunto porsi dei dubbi in base anche all'atteggiamento e al modo in cui si propongono delle letture dell'esistente, che ci siano ovviamente delle crepe nei sistemi di pensiero, che si vada avanti, non siamo più dei positivisti ottocenteschi e anche che il darwinismo venga messo in discussione è sicuramente un elemento che non credo possa essere appunto messo in discussione, per cui anche perché di mutuo appoggio è stato scritto non certo appunto adesso, per esempio, perché appunto scritti di Kropotkin ce li abbiamo non certo 20 anni fa. Il discorso è sempre come si riporta a livello anche comune, il senso comune, come vengano assorbite delle teorie, ma non perché bisogna essere per forza dei biologi o dei chimici, però è proprio un atteggiamento che secondo me è abbastanza comune in vari ambiti, che quando si toccano dei bisogni, delle aspettative, delle necessità, e allora quella teoria si sposa completamente, anche senza ragionare sulla modalità con cui si sta al mondo. Almeno io la vedo in questo modo, e mi sembra che, ripeto, il libro sia abbastanza dubitativo in questo, nel senso che comunque non c'è un sparare a zero su appunto le teorie che hanno aperto a una, appunto, non hanno aperto, hanno sottolineato i rapporti e l'interconnessione, perché noi, specie umana, soprattutto occidentale, diciamo, questo aspetto ovviamente l'ha perso. Cosa diversa è quel discorso che abbiamo fatto fino adesso. Io vorrei sapere da te, appunto, se rispetto a questo in generale volevi chiarire dei punti, o se ti sono state fatte delle critiche rispetto a questo, o insomma chiarire anche, continuare a chiarire la tua posizione, la tua modalità di procedere.
1: Dunque, io le ultime parole le ho sentite poco. Se puoi ripetermi la domanda, vediamo se riesco a cogliere meglio.
0: No, allora il discorso, vabbè, parlavo del... Mi senti adesso? Pronto?
1: È un po' meno, però vai, vediamo, magari colgo qualcosa.
0: Mi senti così? Pronto?
1: Sì, così è meglio.
0: Perfetto.
1: Sì,
0: no,
1: meglio.
0: Ok, no, stavo parlando del fatto che appunto non viene messa in discussione, ora vorrei essere più sintetica, il fatto appunto che di mutuo appoggio si parla da tantissimo tempo, nessuno desidera rimanere

0: a questo non so se sei stato frainteso nella lettura di questo, nella lettura di questo testo, e se ci volevi condividere un po' ancora più approfonditamente il tuo modus operandi.
1: Dunque, non sono stato frainteso, semplicemente perché le critiche nel senso di recensioni che ho letto sono tutte da positive a molto positive, diciamo. Cioè, un certo mondo, specialmente il mondo degli studiosi della foresta, hanno accolto il libro molto favorevolmente, perché dicono finalmente qualcuno che fa un libro che dice, diciamo, divulgativamente cosa che noi diciamo da tanto tempo, cioè il fatto che la cooperazione è importante tra i funghi e gli alberi, ma non è l'unica, anzi è un qualcosa di abbastanza marginale, si potrebbe dire, all'interno della foresta. Questa è la prima. Per quanto riguarda invece l'intelligenza, non è stato accolto male, anzi è stato accolto molto bene da molti botanici che mi hanno detto: le nostre posizioni sono simili alle tue, noi cerchiamo sempre di diffonderli, ma qui si torna sempre al problema dei media, che sono governati tra virgolette dalla positività e dal fatto che le teorie di alcuni studiosi sono dominanti. Loro non riescono a far sentire la loro parola, la loro, magari anche per mancanza di familiarità con i media, sinceramente, però hanno detto: un libro del genere a noi è piaciuto molto, appunto per questa ragione qua, perché riesce a diffondere la posizione della maggior parte dei botanici italiani. Quindi non sono stato, diciamo, frainteso.
0: Bene.
1: La mia posizione è una posizione sempre, come dicevo prima, di dubbio. Guardate che manca qualcosa, mancano le basi per riuscire a rivoluzionare la scienza, la botanica, l'evoluzione e l'ecologia. Mancano delle basi solide, perché il cambio, come dicono i filosofi della scienza, il cambio di paradigma non si può basare su qualche esperimento fatto magari 20 anni fa e che è stato contestato perché non riproducibile, eccetera. Ci vuole qualcosa di molto, ma molto, ma molto più solido. Poi ci sono, e io ne ho anche parlato, delle ragioni, si potrebbe dire, evolutive per cui la foresta altruista non va, non torna, non, c'è qualcosa che non va dal punto di vista della teoria dell'evoluzione. Però qui entriamo in discorsi forse un po' troppo complicati per una chiacchierata serale. Tra l'altro posso congratularmi di grandissimo livello, perché domande del genere non me l'aveva ancora fatte nessuno. Grazie sinceramente.
0: Grazie a te per essere stato con noi e comunque aver scritto questo libro estremamente interessante, perché, ripeto, è comunque un libro che chiarisce o comunque mette dei puntini sulle i, presenta ovviamente la propria visione, una visione che è fatta di studio, di passione e della propria vita, quindi una visione personale ma anche ovviamente, ripeto, con cognizione di causa e appassionata, e prende e cerca di analizzare i fenomeni e le teorie, i modi anche di pensare da un punto di vista sia appunto immaginativo delle piante, ma soprattutto anche cosa ce ne facciamo noi esseri umani occidentali, perché questo siamo, di questo mondo, e qual è il modo in cui ci poniamo tendenzialmente e quali possono essere le problematiche a cui andiamo in corso. Quindi io vorrei farti la domanda di rito, dicendo che, a parte se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura ovviamente, e poi se volevi condividere con noi un libro che ti è piaciuto particolarmente, un consiglio di lettura, qualcosa che hai letto di recente, ti è piaciuto, se non è recente anche un po' più appunto meno recente, ma che vuoi condividere con noi.
1: Dunque, se posso ne condivido due. Uno, vai. Sono quasi tutti i libri di Peter Godfrey Smith, che è un filosofo della scienza australiano che scrive in maniera assolutamente meravigliosa e una serie di 3 libri in cui parla di coscienza dell'animale, passa dal polpo all'uomo fondamentalmente, e sono 3 libri credo della Delphi, non vorrei dire una stupidaggine. Un altro libro di cui non ricordo la casa editrice si chiama Le mangiatrici di luce, è scritto benissimo e ha una posizione molto

0: molto, diciamo, vicina a quelli che dicono che le piante sono intelligenti, ma lo fa con tale brillantezza, tale accuratezza e tale, diciamo, corsa sul filo del rasoio, insomma, Blade Running, diciamolo così, come si diceva tanto tempo fa, che secondo me è un libro consigliato e consigliabile. Leggetelo, capirete come stanno le cose senza che ci siano alcune certezze decise, ponte assolute, come ci sono in tanti altri libri degli studiosi che dicono che le piante sono intelligenti, punto e basta.
1: Ok, ricordiamo che siamo, per chi si fosse connesso adesso, sintonizzato adesso, che è l'intelligenza come categoria umana, non che non abbiano delle specificità, delle capacità, degli strumenti, anche perché sono sul pianeta Terra da decisamente più tempo di noi, sono molto di più e sicuramente supereranno la nostra presenza sul pianeta, quindi non stiamo dicendo questo. Questa è una cosa a cui teniamo, che ci teniamo a sottolineare, magari qualcuna che si è appena collegata e dice oddio che cosa sento. E niente, quindi comunque, anche se vi è sembrato qualcosa di inascoltabile, vi invito fortemente a leggere questo libro, che comunque è molto interessante, molto chiarificatorio e dà degli spunti di riflessioni validissimi, ovviamente questo è il mio pensiero. Quindi grazie mille all'autore di questo libro, che è stato pubblicato per Bollati Boringhieri da pochissimo tempo, Marco Ferrari, che saluto e ringrazio, e il titolo è Le piante non sono animali verdi, l'intelligenza vegetale alla prova dei fatti. Grazie mille Marco, buona serata e magari ci riascoltiamo presto.
0: Grazie a voi, io sono sempre a disposizione.
1: Perfetto.
0: Grazie infinite anche agli ascoltatori.
1: Bene, buona serata, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: totale sono 11 racconti. E torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, gli 87.9 in FM, e salutiamo la nostra nuova ospite, Ozumi Asuka. Ciao, ci senti?
1: Sì.
0: Allora,
1: sì.
0: Ciao. Allora, Asuka è la traduttrice di questo bellissimo, di questa bellissima raccolta di racconti di Suzuki Izumi, Un mondo pieno di vuoto. Questo è un libro che è uscito da pochissimo, pubblicato all'interno della collana Asia che conosciamo molto bene, pubblicato appunto nel marzo 2026. La copertina, la splendida copertina, è sempre dell'inchiostro riconoscibilissimo di Vespertina, e questa viene comunque presentata come la conclusione, il volume conclusivo della trilogia di questa autrice. Gli altri libri sono sempre stati pubblicati da ADD Editore, e Noia Terminale e Hit Parade di Lacrime, e ci troviamo invece appunto in una serie di una raccolta di racconti che vanno dal 78 all'81, sono 11, il totale sono 11 racconti. E prima di parlare, insomma, di immergerci nel mondo di questo inchiostro molto particolare, mi piacerebbe parlare con te di questa autrice, che è appunto un'autrice giapponese che è morta molto giovane, si è tolta la vita a 36 o 37 anni, ed è una penna estremamente importante che è stata anche accolta dall'Occidente, quindi su tutta una serie anche di questioni, di tematiche da lei affrontata, quindi l'eredità è stata compresa e tradotta, ma qual è comunque il suo posto all'interno della letteratura del Giappone contemporaneo?
1: Allora, partiamo già con una domanda, come dire, molto molto difficile, nel senso che allora Suzuki Izumi è stata una scrittrice che ha avuto una notevole visibilità, però in Giappone per motivi anche non necessariamente legati alla scrittura, nel senso che lei è stata sposata con un famoso sassofonista, con un enfant prodige del jazz, ha avuto una vita molto sregolata, la classica vita rock and roll, ed è stata musa, una delle tante muse, mettiamola così, del fotografo Araki Nobuyoshi. Quindi ci sono state tramandate un sacco di fotografie, anche in appunto tantissimi scatti bellissimi, peraltro appunto di nudo femminile, appunto firmati da Araki. Quindi aveva questa, da un certo punto di vista appunto la sua figura è molto legata alla sregolatezza appunto di questa sua esistenza, poi all'epilogo drammatico. La sua vita era già stata segnata dalla perdita del marito, e quindi per molto tempo in qualche modo lei è rimasta in qualche modo oscurata, probabilmente in qualche modo, da questa sua figura pubblica, anche perché la parte più frizzante della scrittura di Suzuki Izumi, come si può evincere appunto dalle raccolte di racconti che sono uscite per ADD Editore, si colloca nel genere della fantascienza o della narrativa distopica. Quindi stiamo parlando di una letteratura di genere che anche lei ha iniziato a pubblicare sulle queste riviste letterarie di fantascienza più o meno alla metà degli anni 70, era un mondo assolutamente dominato da scrittori uomini, da redazioni tutte maschile, e quindi, come dire, rappresentava una nicchia in una nicchia che nel panorama letterario diciamo alto non era riconosciuto, perché la narrativa di fantascienza era sempre vista come non proprio serie B, però sicuramente non
0: declassata,
1: la letteratura con la L
0: alta, sì.
1: E poi per tanti anni anche queste raccolte di racconti, oltre ai racconti di fantascienza, Suzuki ha scritto anche delle sorte di memoir autobiografici, in cui appunto parlava proprio di questa sua vita sregolata, in qualche modo legata moltissimo al mondo della musica giapponese degli anni 70. E quindi molti di questi suoi libri sono rimasti anche non sostanzialmente non ristampati, finché poi, più o meno intorno all'inizio degli anni 2000, un piccolo editore che si chiama Buyusha ha deciso di ripubblicare, di dargli una nuova veste grafica e di dargli anche una sorta, appunto, sono delle bellissime edizioni, come si dice, hardcover. Quindi di dargli anche, come dire, una sorta di dignità ontologica, anche grazie a un paio di critici che hanno messo in evidenza il potere in qualche modo sovversivo della scrittura di Suzuki Uzumi, soprattutto se uno la va a collocare appunto a metà degli anni 70, e quindi primi anni 2000. E se noi guardiamo oggi alla narrativa contemporanea giapponese, sia dire, in patria, ma anche e soprattutto quella che viene esportata all'estero, ci sono tantissime scrittrici e ci sono tantissime scrittrici che in qualche modo esplorano il mondo della narrativa distopica per riflettere, per criticare il presente. Quindi, in maniera, cioè oggi secondo me, in maniera, come dire, mediata, Suzuki è molto presente, nel senso che quando noi andiamo a leggere, per esempio, Murata Sayaka, c'è tanto, secondo me, è come se ci fosse un fil rouge che parte appunto nella metà degli anni 70, nella scrittura, nei racconti di Suzuki Izumi, e che arriva ai giorni nostri, in versione, come dire, più contemporanea, nella narrativa, per esempio, appunto di Murata Sayaka. Spero di aver risposto.
2: Assolutamente, infatti c'è, cioè, comunque poi viene fatta anche, vabbè, vengono anche messe in relazione diverse autrici, per esempio la Ursula Le Guin, anche sul suo discorso delle sovversioni di genere, che oltretutto
0: Sì.
2: è un bellissimo libro, anche un bellissimo saggio di Juliana Misserville, ora a parte ovviamente tutti i romanzi dell'autrice Ursula Le Guin. Quindi c'è tutto un lavorare, uno scrivere anche su aspetti della società problematici e comunque sicuramente che vengono fatti emergere, quindi comunque attraverso la fantascienza, attraverso la distopia, si parla, come dicevi, anche della cultura pop, ci sono anche molti riferimenti al mondo mangaka, dei manga, dei fumetti,
0: Sì.
2: e comunque oltretutto alla società patriarcale, alla questione di genere, quindi anche al binarismo, alla solitudine, alla tecnologia, quindi c'è tutto un aspetto quasi di saggistica sociale, nel senso tutto un aspetto di
0: Sì.
2: analisi estremamente, estremamente chiara ed estremamente che viene fuori. Ti va di raccontarci magari anche con qualche elemento descrittivo di qualcuna delle protagoniste di questi racconti, o anche di qualcuna dei protagonisti di protagoniste anche delle precedenti raccolte, che possono darci un po' con concretezza questo aspetto, insomma, o aggiungere tu, parlarci di quest'elemento?
0: Allora, da dove iniziamo? Perché il fatto che siano appunto tutti quanti racconti alcuni sono brevissimi, altri sono invece più lunghi, e quindi lei ha modo anche di lavorare sull'evoluzione dei personaggi. Forma del Rada le dà la possibilità di esplorare tutta una serie di tematiche. Sicuramente quella che hai nominato tu, la tematica appunto di genere, è fondamentale. Tantissimi racconti in qualche modo
1: È come se attraverso la fantascienza, attraverso queste narrazioni, questi mondi che non si collocano da nessuna parte, lei denunciasse la profonda discriminazione di genere che c'era in Giappone negli anni 70 e che c'è tuttora. La cosa più incredibile appunto di Suzuki è che questi racconti sono estremamente attuali, eppure sono stati scritti mezzo secolo fa. Questa forse è la cosa che io forse ho trovato, più mi ha generato meraviglia mentre li leggevo e mentre li traducevo, è proprio questa distanza cronologica. Per mezzo secolo, in mezzo secolo tutto può cambiare, certo. Eppure nulla è cambiato. Cioè, questa consapevolezza, che poi è anche una, come dire, la narrativa di Suzuki è profondamente pessimista, è intrisa proprio di, come dire, di disperazione esistenziale, ed è e vedere tutto questo 50 anni dopo, come dire, ci getta forse ancora più nella disperazione. Cioè, nel senso, se lei 50 anni fa si disperava così tanto, cosa dovremmo fare noi nel 2025, nel 2026, che tutto sommato che così poco è cambiato. Però anche in questo lei ci getta delle ancore di salvezza, perché è vero che lei è molto, c'è tantissima disperazione, ma c'è anche tanta luce, nel senso che c'è questa è come se fosse il critico, mi sembra Omori Nozomi forse l'aveva definita tipo disperazione luminosa, perché comunque alcuni racconti sono profondamente pessimistici, ma poi altri invece sono quasi giocosi, altri sono più ironici. Lei è molto ironica. Ci sono dei racconti, per esempio, nel frattempo sto spogliando Un mondo pieno di vuoto. Cioè, Un mondo pieno di vuoto, per esempio, c'è quel processo per divorzio, non è, si intitolava,
2: sì,
1: no, forse il processo per divorzio è il Pareti di lacrime,
2: no, il processo per divorzio è all'interno di, sì
1: ok, cioè il processo per divorzio, nonostante appunto ci sia tantissimo, cioè proprio è un racconto dove la tematica proprio della violenza di genere è centrale, ci sono delle scene proprio di violenza fisica, eppure comunque questa protagonista tutto sommato è capace, attraverso appunto la scrittura di Suzuki, di strapparci ogni tanto qualche sorriso amaro, però comunque è capace di strapparci qualche sorriso. Quindi sicuramente la tematica della, appunto, la tematica di genere, e un'altra cosa che mi ha stupito molto è il concetto che emerge in alcuni racconti più che in altri, del fatto che il genere è qualcosa di performativo, o che il genere è un costrutto sociale, che sono dei concetti, io penso appunto che concetti che sarebbero arrivati forse successivamente con Judith Butler, e che lei non teorizza, perché non, appunto, non è una filosofa, ma che in qualche modo ci mostra attraverso i suoi racconti. Oltre a questo, un'altra tematica che mi tocca anche, cioè che tocca a me e penso che sia in grado di toccare moltissime donne da vicino, è quella del tempo e del decadimento del corpo femminile. Suzuki, proprio perché modella, proprio perché prima di darsi alla scrittura ha fatto anche l'attrice, era comunque una donna che in qualche modo lavorava con il suo corpo, e questi racconti sono costellati di immagini di questi corpi che invecchiano e vengono a volte anche descritti in maniera impietosa. Gli aggettivi che lei sceglie per descrivere questi corpi, in generale anche per descrivere i cosiddetti, quelli che oggi noi chiamiamo corpi non conformi, E anche lì uno pensa al Giappone degli anni 70, la musica, le idol, le immagini patinate, e oggi, se ci pensiamo, anche lì la sensibilità sicuramente è cambiata, ma la pressione a cui sono sottoposte le donne in termini appunto di performance del proprio corpo, anche quelle purtroppo non, queste pressioni temo che non siano, non siano mutate.
2: Superate sicuramente, ma appunto come dicevi, la sua comunque femminilità, anzi comunque assolutamente anticonformista, se così si vuole dire, utilizzando proprio un termine meno recente, insomma, anche appunto proprio refrattaria a quelli che vengono definiti i modelli correnti. Mi piacerebbe parlare con te un po' dello stile, anche perché tu comunque hai tradotto questo libro, quindi chi meglio di te ci può parlare del suo stile? Perché, come accennavamo prima, oltre ad esserci la cupezza, quella che si può definire una stranezza rispetto a, ricordiamoci, come tu hai detto giustamente molte volte, 50 anni fa, e quindi la diversità, insomma, proporre proprio modalità e contenuti differenti, c'è anche tutto il discorso di luce, ma anche dell'essere un inchiostro estremamente provocatorio, e quindi anche creando un assurdo che determina una serie di reazioni e di riflessioni in chi legge. Ma chi legge comunque mantiene un'estrema lucidità. Qui si parla, e ne parli anche tu, no? Di quella che viene definita un'alienazione moderna e un senso di disconnessione, perché tutto quello che tu dicevi essere disperazione a livello di contenuto viene raccontato e presentato in un certo modo, attraverso anche la scelta di un linguaggio, che non è solamente, come dici tu, la scelta di anche termini abbastanza forti, ma paradossalmente, e non so se è giusto usare il termine paradossalmente, avviene tutto con una certa, facendo mantenere a chi legge una certa distanza, cioè non sei soffocato da quello che leggi, anche se quello che si legge ovviamente ha un certo tipo di impatto. Quindi volevo sapere un po' da te com'è stato tradurre questa autrice nelle sue diverse, anche nei suoi diversi libri, a partire da questo, e come descriveresti il suo stile il suo linguaggio?
1: Allora, il suo linguaggio è lisergico. Allora, la scrittura di Suzuki Izumi non è semplicissima, nel senso che cioè ci sono diversi livelli di complessità. Sicuramente un livello di complessità è dato dal fatto che è una scrittura lisergica, nel senso che è una scrittura che spesso e volentieri è molto frammentaria. Io non, ovviamente non sono lei, e lei non è più in vita per poterglielo chiedere, però è un po' come quando uno pensa appunto alla scrittura lisergica, alla scrittura sotto effetto di sostanze psicotrope, un po' da quell'impressione lì, dà l'impressione che forse Suzuki si drogava qua prima di scrivere. E quindi questa frammentarietà in qualche modo è sicuramente caratteristica. E l'altra cosa che lei fa, lei piace molto giocare con le parole, e quindi, per esempio, innanzitutto ci sono dei personaggi che ritroviamo, come dire, da un racconto all'altro, anche a distanza sia cronologica, nel senso del momento in cui lei ha scritto, ma anche all'interno, faccio una piccola parentesi, Adidi li ha pubblicati come una trilogia in tre volumi. In Giappone questi racconti sono stati tutti pubblicati su delle riviste letterarie e successivamente usciti in varie antologie, e poi nei primi anni 2000 sono stati raccolti in un'unica antologia da oltre 600 pagine, appunto da questo editore che si chiama Bunyusha. Prima dell'italiano, Noia Terminale è uscito per Verso Books negli Stati Uniti, Terminal Boredom, e anche quindi la selezione di Noia Terminale dei racconti si basa sull'edizione americana. La stessa cosa per quanto riguarda Hit Parade di Lacrime. Un mondo pieno di vuoto invece raccoglie, come dire, tutti i restanti racconti, quelli che non sono dentro a Nona Terminale e Hit Parade di Lacrime di questa mega antologia da 600 pagine, sono confluiti in un mondo pieno di vuoto che però non, come dire, non è ancora stato pubblicato negli Stati Uniti, non esiste in lingua inglese. Io penso che alcuni racconti nell'edizione di RDD siano sicuramente in prima traduzione fuori
2: dal Giappone,
1: fuori dall'Asia, non so coreano, cinese, io non sono informata, sicuramente in lingue europee alcuni mondo pieno di vuoto è una prima traduzione. Questo così perché avevo voglia di raccontarlo.
2: Certo.
1: E a lei piace molto, quindi per esempio a volte scrive dei nomi, li scrive in, dovrei aprire una parentesi lunghissima su come si scrive la lingua giapponese, quindi eviterò di tediarvi, però alcune cose possono essere scritte in maniere diverse, quindi lei in qualche modo ti confonde, sembra che ti confonda, ma in realtà c'è sempre una ratio. Se lo scrive in un modo è perché probabilmente in modo intenzionale. Se lo scrive nel modo B è perché quando è scritto nel modo B lei intendeva un'altra cosa, quindi cioè anche quella che apparentemente sembra caos poi in qualche modo sembra è possibile, diciamo, ritrovare dei principi o comunque un ordine. E anche un'altra cosa che lei fa moltissimo è allora, partendo dal presupposto che il giapponese ha pochissima punteggiatura, cioè ha la virgola e il punto fermo, e poi anche le virgolette, il giapponese non ha il corsivo, non viene usato nemmeno il grassetto nella narrativa, e per le virgolette per segnalare il discorso diretto, posto le virgolette, utilizza delle piccole parentesi quadre. Invece Suzuki a lei piace moltissimo utilizzare delle virgolette che non fanno parte del repertorio tradizionale della scrittura giapponese, e le piace appunto a volte differenziare, a volte ne abbiamo discusso anche con Ilaria Peretti, l'editor line editor della collana Asia, a volte questa complessità l'abbiamo riversata anche nella traduzione italiana, altre volte forse, come dire, certi tipi di complessità grafica sarebbero stati percepiti in maniera eccessiva da un'elettrice o da un lettore in Italia, quindi abbiamo in qualche modo mitigato. Però una cosa su cui ho insistito tanto e su cui quello appunto Ilaria mi ha permesso appunto di mantenerlo è il Rio Contra, o il Verlaine, non so come si dica in francese, di fatto c'è cioè quel gioco di parole, quel gioco per cui si scambiano le sillabe, quindi anziché dire madre, la drema. In italiano si chiama Rio Contra, ha avuto, penso, fa parte del gergo di un certo tipo di gergo giovanile, e che non sono un'esperta, però era parlato in determinati periodi storici, tipo negli anni 70 a Milano, e che è stato in parte ripreso da rapper e trapper, quando per esempio Lazza a un certo punto c'erano forse dei dischi, delle cose in cui era scritto Zala, ed era in qualche modo riprendeva questo gioco di parole, e lei ogni tanto lo fa. Ogni tanto è palese, ogni tanto ed è facile capire. Ogni tanto forse lei pensa che tu che leggi forse non lo capisci, allora te l'ho spiegato a parentesi. Questa cosa qui è bellissima, cioè io la trovo bellissima, lei che ogni tanto mette dei commenti, è proprio una voce diversa dalla narrazione, in cui Suzuki spiega cose, tra parentesi. E quindi questo l'abbiamo, questo invece è anche lì, ne abbiamo parlato a lungo con Ilaria Peretti di ADD, e anche lì, se Suzuki spiega cose, le spiega anche in italiano.
2: Certamente, infatti appunto la questione della traduzione è sempre una questione abbastanza complessa, per questo è un valore aggiunto avere, visto che oltretutto con l'autrice non si può parlare, no. Avere chi si è occupato di poi fare anche delle scelte importanti e oltre a spiegare delle scelte magari dare anche una connotazione, anche un colore, no? A quello. Quello che è lo scritto, soprattutto per chi ci sta ascoltando e ancora non ha potuto leggere o non ha letto questo libro. Quindi intanto aprire il discorso con un lisergico mi sembra che di colore ne metta in ballo. Però appunto c'è questa, come dicevi tu, e anche per me è stata estremamente lucida comunque come approccio, ecco, non completamente psichedelico, ecco, quindi l'aspetto complesso è, devo dire, estremamente estremamente interessante, e poi oltre al fatto che appunto il contenuto sia non so, lo si mangia abbastanza velocemente, ma nel senso che non perché appunto deve esserci una performance di finirsi i libri velocemente, perché anzi a volte ci si ritorna e tutto quanto, però è veramente un'autrice estremamente densa e molto molto molto molto interessante. Senti, visto che siamo in chiusura, oltre al fatto che magari vuoi aggiungere qualcosa su rispetto alla traduzione e al suo stile, c'è qualcos'altro, qualche altro aspetto che ci tenevi a condividere con noi rispetto a lei o a questo libro? È una domanda che faccio solitamente perché magari appunto non si tocca tutto quello che invece ha senso toccare con le domande.
1: Sì, allora, quello che secondo me è anche molto particolare, cioè quello che rende la scrittura di Suzuki e lei proprio come personaggio molto particolare è questo continuo guardare al mondo della musica, al mondo delle culture pop in generale. In un mondo pieno di vuoto, quello che emerge, oltre alla musica, emerge appunto anche i riferimenti che lei fa oltre che alla musica, ai manga. Però l'elemento musicale, anche forse in Hit Parade di Lacrime, è forse addirittura in maniera eccessiva. E quello che, e tra l'altro ADD ha creato anche delle playlist ispirate a tutti i brani che vengono citati all'interno di queste raccolte e si possono trovare online. Ci sono continui riferimenti a testi di canzoni, continui riferimenti a addirittura in Un mondo pieno di vuoto c'è un intero racconto che è ispirato al testo di una canzone, è come se fosse un'espansione di un testo di una canzone, di una canzone pop. E la cosa particolare è che molte di queste questo super citazionismo di Suzuki, quello che lei cita è proprio la musica pop, quindi la musica pop degli anni 70, tutta la musica pop degli anni poi anche dell'inizio degli anni 80, ma appunto uno pensa una scrittrice, narrativa distopica, saranno delle citazioni in qualche modo colte, sicuramente ci sono dei brani anche molto ricercati che lei cita, ci sono dei brani anche di musica straniera, ma molto spesso lei cita quello che andava di moda all'epoca, quello che passava la radio, quello che passava la televisione, e quindi è come se in Giappone leggessero una scrittrice che scriveva di fantascienza in Italia nel 1900, che scriveva negli anni 70 e ritrovasse delle citate le canzoni di Battisti, cioè le cose molto famose, ma anche proprio le cose molto più spicce, tipo non so, Rino Gaetano e i Camaleonti, cioè è molto non so come spiegare, era molto calata, calata tantissimo nella sua società e nel suo presente, e la cosa particolare è che però sono racconti di fantascienza, quindi lei riusciva a inserire tutti questi riferimenti super pop in mondi altri. E quindi, e se uno appunto legge questi racconti con questa consapevolezza in più, immaginando, quando vede dei nomi giapponesi invece immaginandosi appunto Rocky Roberts e i Camaleonti, secondo me è ancora più divertente.
2: Senti, io ti faccio in chiusura la domanda di rito, che è un consiglio di lettura, quindi qualcosa che hai letto di recente e che ti ha particolarmente piaciuto, se non hai qualche titolo alla mano che ti ha particolarmente colpita, anche un libro a cui sei affezionata e che vuoi consigliare a chi ci sta ascoltando. Può essere
1: un domandone che mi stai pensando, sì, te ne posso dare due?
2: Certo, sì, vai.
1: Allora, una cosa, io sto leggendo, non l'ho ancora finito, io traducendo leggo tantissima narrativa giapponese e per lavoro leggo tantissima narrativa giapponese in traduzione. E ho bisogno ogni tanto invece di staccare e di leggere qualcosa di scritto in italiano, che è scritto originariamente in italiano, e quello che sto leggendo adesso è Quaderno Proibito di Alba De, io non lo so pronunciare, anche lì è scritto in forma di diario, è ambientato nell'immediato dopoguerra, quindi c'è una distanza cronologica rispetto al presente che si vede tantissimo nella scrittura, perché ci sono delle scelte lessicali che in qualche modo oggi si capisce che è una scrittura in qualche modo datata. Però quello che mi ha colpito anche lì è che ci sono delle riflessioni di appunto la protagonista è una donna che lavora, madre, sposata nell'immediato, cioè nel primo dopoguerra, in cui io mi sono riconosciuta, e questa cosa mi ha tantissime cose sono cambiate, abbiamo fatto sicuramente dei passi da gigante, ma io nel 2026 ho ancora, come dire, sotto la pelle delle sovrastrutture patriarcali che hanno ancora tantissime affinità con quelle degli anni 50, e questa cosa mi ha atterrita, ecco, mettiamola così. Però non l'ho finito, ma mi manca appunto una cinquantina di pagine, quindi questo è un così, se posso dare un consiglio di lettura, perché la prosa, ecco, è una prosa che mi sta piacendo molto. E invece qui, perché sono io, provengo, come dire, la mia comfort zone è il mondo dei manga. Io ho iniziato a tradurre prima manga e mi sono per 20 anni mi sono occupata di manga, e se posso dare un consiglio di lettura, certamente, c'è questo fumetto che è un volume unico che si intitola Blu, ed è di questa mangaka che si chiama Nananan Kiriko, o chi dico Nananan a seconda, perché gli scrittori e le scrittrici sono cognome e nome, mentre invece di solito le fumettiste, i mangaka e le mangaka di solito sono nome e cognome. È un volume unico, e quando io penso, se mi dovessi portare 5 manga su un'isola deserta o salvarli da apocalisse nucleare, sicuramente lui di Kiriko Nananan è uno dei 5.
2: Uno di questi, benissimo. Allora, grazie mille. Allora, ti salutiamo. Salutiamo quindi Ozumi Asuka, la traduttrice di questo bellissimo libro, Un mondo pieno di vuoto, di Suzuki Izumi, che è stato pubblicato da ADD Editore lo scorso mese all'interno della collana Asia, e che ovviamente consigliamo a tutte e tutti. Quindi grazie mille per essere stata con noi e buona serata.
1: Grazie a voi, grazie a te, Olivia, e niente, buona serata.
2: Grazie.

Ed eccoci in chiusura di puntata con un'autrice, una musicista giapponese citata e comunque sì, citata all'interno del libro che abbiamo appena presentato, e ci salutiamo e ricapitoliamo i libri di cui abbiamo parlato. Questa sera c'è stato Le piante non sono animali verdi, l'intelligenza vegetale alla prova dei fatti di Marco Ferrari, pubblicato da Bollati Boringhieri in gennaio 2026, costo 18 euro, e ne abbiamo parlato con l'autore. Poi abbiamo avuto Un mondo pieno di vuoto, una raccolta di racconti di Suzuki Izumi, tradotto da Ozumi Asuka, che è stata la nostra interlocutrice, pubblicato il 6 marzo di quest'anno da ADD Editore. 20 euro e per 300 pagine. E ci salutiamo, vi auguriamo una buona serata, ci riascoltiamo giovedì prossimo, e un saluto particolare a chi è privato e privata della propria libertà. Ciao.

0: Arzi, che non bisogna in qualche modo cadere, la repressione agisce anche, no, nell'impedirci di muoverci, quindi questo non dobbiamo permetterlo, dobbiamo avere contemporaneamente, no, gli occhi aperti, però fare in modo anche che questo e anche queste osservazioni, no, su questo mondo pesante che ci circonda non ci blocchino, e questo a volte richiede anche di essere di sapere che, per carità, ci sono alcune cose che possono andare storte, e se siamo preparate, e non se invece questo argomento lo mettiamo sotto al tappeto, è meglio, questo ci permette, no, di affrontare con un po' più di lucidità i rischi potenziali delle nostre lotte.
1: Sì, per venire, come dire, al sodo, al nocciolo, alla nocciolina, stiamo parlando di arachidi.noblogs.org, che è presto diventato un grande classico, diciamo, presentata a novembre, sì, diffusa in tutti i migliori info kiosk, squat e blog no blogs,
0: diffuso in migliaia di fotocopie.
1: Speriamo. Arachidi.noblogs.org è l'indirizzo web a cui trovate un'indiscreta fanzina che si chiama Occhi Indiscreti, che potete scaricare in varie versioni. Riportiamo un aggiornamento del sito, quindi del blog in questione, che è l'aggiunta di una pagina, hai detto spyware. Un piccolo riassunto, una piccola restituzione di quella che è l'indagine, la raccolta dati che sta andando avanti da un po' di tempo sulle pratiche di sorveglianza e controllo che interessano in particolar modo persone che si organizzano politicamente su varie città, in vari territori, non solo urbani, di Italia e non solo. Stiamo parlando appunto di spyware, in particolare di modi sempre più creativi, tra l'altro, di succhiar via informazione da certi telefoni attenzionati. Quindi invitiamo a controllare regolarmente, in particolare oggi, dopo gli ultimi aggiornamenti del sito arachidi.noblogs.org, e ricordiamo, forse ne avevamo già parlato, forse no, che un altro strumento di tutela nei confronti dei propri dispositivi e quindi dei propri dati digitali è una piccola guida che circola anche questa da qualche mese, che è la guida alla consulenza tecnica di parte. Sì. Il consulente o la consulente tecnica di parte è quella figura che presiede alle perquisizioni, al sequestro di materiale, tipicamente, insomma, in particolar modo di materiale informatico, e nella guida trovate, la linkeremo nella descrizione di questa puntata sul sito ondarossa.info, e trovate sia il quadro legale che riassume un po' le funzioni e il ruolo di le prerogative di questa figura, e sia altri, diciamo, elementi pratici che possono essere di supporto vista l'area che tira nel caso di visite indesiderate nelle proprie abitazioni.
0: Sì, e su questo, ovviamente, senza la volontà né la possibilità di riassumere la guida per intero in questo momento, però diciamo, no, due cose su che cos'è il consulente tecnico di parte e soprattutto in quali fasi è importante, perché come dicevo, come dire, c'è una serie di passaggi legali, no, in caso di cose repressive, che avvengono dopo, che c'è iniziato un processo, dopo che sono, no, state fatte le indagini, e quindi in cui si può dire che potete anche non pensarci fino al momento in cui vi serve pensarci. E non è questo il caso del consulente tecnico di parte, quindi probabilmente saprete già, e questo può essere un'utile promemoria, che è sempre meglio avere con voi il numero di un avvocato di fiducia, questo, no, molto importante da avere in caso, appunto, di visite indesiderate. Un po' lo stesso vale per la consulente tecnica di parte, che mentre in genere, no, la figura dell'avvocato è piuttosto codificata, no? È un'abilitazione specifica e quindi non c'è ambiguità nel sapere chi può farlo e chi non può farlo, quindi magari sapete chi è, e invece magari potreste non sapere chi è, quindi non avere ancora un consulente tecnico di parte già andiamo pronto nella manica, e invece dovreste averlo. Ricordiamo, soltanto per dare un indizio, che non serve essere dei periti forensi certificati per essere dei consulenti tecnici di parte.
1: Questa è probabilmente la differenza più importante da sottolineare con chi stava già pensando in realtà alla perizia, che è un'altra fase di quel processo di recupero e analisi dei dispositivi e dei dati.
0: Sì, non sono preparato sulle perizie, ma sì, penso che sia diverso. La persona che invece fa la consulente tecnica di parte invece è una persona qualsiasi. Ovviamente è meglio se abbia delle conoscenze tecniche specifiche, anche perché, no, diciamo, poi in quel teatro che è il tribunale gli verrà chiesto, no, quali sono le sue competenze. Ma diciamo un'esperienza informatica generica è assolutamente adeguata, e quello che un po' abbiamo capito, che abbiamo ricostruito, è che comunque diciamo, se seguite questa guida, qualsiasi persona che si può sentire a suo agio nel seguire questa guida, che diciamo è divisa in due, cioè la parte che è per chi farà questo ruolo e una parte che invece riguarda la persona che riceverà la visita indesiderata, cioè se una persona si sente a suo agio come capacità eccetera eccetera di affrontare la consulenza tecnica, che in pratica vuol dire che quando, no, arriverà magari la polizia a casa, voi chiamerete la consulente tecnica che arriverà lì e assisterà alle procedure di sequestro e poi al dissequestro e a cose del genere piuttosto noiose, ma diciamo è importante che venga contattata prima possibile in modo che possa essere presente, e questo è una tutela che in molti casi è arrivata efficace per evitare, diciamo, che repressione su cui come dire, che è comunque in corso, ci possano aggiungere poi un surplus di abuso ulteriore.
1: Sì, diciamo che nel peggiore dei casi è una figura che quantomeno è legittimata a vegliare sul rispetto delle procedure e dei protocolli di sequestro di materiali, quindi come minimo può intervenire quando per esempio vengono prese cose senza essere messe in bustine sigillate, quando vengono richiesti codici che magari non è obbligatorio dare, e in questo senso diciamo ci sembra utile promuovere anche questo livello di tutela legale.
0: Sì, considerate che per esempio noi in questa brochure c'è proprio, no, una pagina che è un moduletto, no, che è fatto chiaramente per essere tenuto da parte, in cui ci sono proprio estremi di base, no, gli articoli, no, che si può citare per spiegare il fatto che si ha diritto all'assistenza di avvocato e consulente tecnico di parte, e no, è uno spazio per compilarli con nome, cognome e numero di telefono.
1: Anche questa ci auguriamo di vederla stampata e diffusa nelle migliori distro, nei migliori infoshop, nei migliori spazi.
0: Dove la trovate? La trovate per esempio se andate su lattuga.net/pubblica. Magari metteremo il link nell'articolo se avremo la memoria per farlo, diciamo lì arrivate direttamente a questo contenuto. Allora io andrei, ti vedo pronta con la
1: proposta di un altro piccolo stacco musicale, così, sì, per restare sul varietà.
0: Vai.

Ai, America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso, un'occasione, chi scopre chi se un esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un incestere, poi il fragore dello sparo di un cannone puntato senza comp-

Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano i scicchini, si facevano cazzà. Quando si fressero gli si fa con mia da bere a questi.

Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire non un caso un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un incestere, poi il fragore dello sparo di un cannone puntato senza

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è da Roma a Bangkok, trasmissione quindicinale di Radio Onda Rossa che parla di Asia, una trasmissione sull'Asia e non dall'Asia, perché è quello che noi riusciamo a vedere dal nostro sguardo occidentale di quel continente. Oggi parleremo di un'area piuttosto vasta, che è quella del bacino del Mekong, che attraversa diversi paesi, e una trasmissione appunto che tratta di geopolitica e realtà nel bacino del Mekong.
1: Sì, è una trasmissione che parla di geopolitica in realtà, ma che parla molto, anzi moltissimo, di subsidenza. Perché? Perché in Asia molte città hanno forti fenomeni di subsidenza. Per esempio Giacarta in Indonesia sprofonda di diversi centimetri all'anno. Il governo sta già costruendo una nuova capitale, Nusantara. In Cina invece Shanghai ha ancora problemi di subsidenza e Tianjin sprofonda addirittura di 19 centimetri all'anno. E poi ci sono altre città che hanno lo stesso problema, per esempio Bangkok in Thailandia, Dhaka in Bangladesh, Manila nelle Filippine, Ho Chi Minh City in Vietnam e poi anche altre. Però prima di entrare nel vivo dell'argomento, chiediamoci che cos'è la subsidenza. Beh, in realtà è un processo lento di abbassamento verticale della superficie del terreno. Può essere dovuto a cause naturali come per esempio la compattazione dei sedimenti o a movimenti tettonici. In realtà però in Asia per lo più è dovuto a cause antropiche come l'estrazione dell'acqua, l'estrazione del petrolio o del gas dal sottosuolo, cioè sostanzialmente è dovuta a un uso del suolo insostenibile. In pratica significa che il suolo sprofonda impercettibilmente nel tempo, con conseguenze importanti per infrastrutture, per edifici e per aree costiere esposte a inondazioni.
0: In questa trasmissione, nello specifico, parleremo di un caso di subsidenza che è diventato un esempio di conflitto geopolitico tra est e ovest, cioè la subsidenza del delta del Mekong. Il delta del Mekong è enorme, si trova nel sud del Vietnam, dove il fiume Mekong, dopo aver attraversato il Tibet, dove nasce la Cina, Laos, Thailandia e Cambogia, arriva in Vietnam e si divide in numerosi bracci, sfociando nel Mar Cinese meridionale. Quella che accoglie il delta del Mekong è una pianura bassa, quasi una palude, molto fertile, piena di risaie e acquacoltura, dove vivono decine di milioni di persone. La regione, attraversata da un fitto reticolo di canali, di isole e acquitrini, è esposta a alluvioni, salinizzazione e appunto subsidenza. La zona è bella, quindi attrae un sacco di turismo, perché offre un mix unico di natura, cultura, vita quotidiana sull'acqua. I turisti, le turiste vengono attratti dai mercati galleggianti di Cantò, dai villaggi di risaie e frutteti, dai giri in barca lungo i canali che danno un'idea autentica del Vietnam rurale. In più la zona abbonda di pagode, santuari, mangrovi, parchi naturali. Inoltre è di facile accesso perché si trova a poca distanza da Ho Chi Minh City e dal sentiero di Ho Chi Minh, dove si può visitare i siti della guerra del Vietnam. Il tutto rende questo luogo famoso nel mondo e ideale per il turismo. Ma in realtà il delta del Mekong non è solo risaie e paludi, ci sono anche zone industriali, centri urbani, fabbriche agroalimentari per la lavorazione del riso e del pesce, piantagioni, cantieri navali, centrali termoelettriche, l'industria della plastica e dei materiali da costruzione. Cantò, in particolare, con 2 milioni di abitanti, è il centro economico dove si concentrano settore terziario e industrie.
1: E in questa trasmissione proveremo a vedere il delta del Mekong e la sua subsidenza dal punto di vista della narrazione geopolitica dei media dell'Ovest globale e a confrontare questa narrazione con quella che è la realtà effettiva. Per prima cosa osserveremo qual era la narrazione geopolitica dominante fino a quando gli Stati Uniti erano per così dire democratici, cioè fino a un anno fa, prima del Trump 2. E poi vorremmo analizzare come, dopo che gli Stati Uniti hanno smesso di finanziare la narrazione anticinese, immediatamente la storia raccontata dai media è cambiata e proveremo a cercare di capire come è cambiata. E poi descriveremo la materialità del fenomeno di subsidenza nella vita delle persone e infine diremo quali sono i problemi veri e quali le soluzioni. elezioni e in questa parte, dobbiamo dirlo, la trasmissione diventerà un po' tecnica. Ma prima di parlare di tutte queste cose facciamo una pausa musicale e ascoltiamo i Nomadi che cantano Il fiume.

0: E quindi, un po' come vi abbiamo anticipato, partiamo a raccontare quello che ci ha raccontato il mainstream dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti, per 10-15 anni prima di questa ultima presidenza Trump. Infatti, chi segue i grandi media statunitensi negli ultimi 15 anni si è imbattuto spesso in una storia che viene raccontata più o meno sempre allo stesso modo, perlomeno che veniva raccontata più o meno sempre allo stesso modo. È la storia del fiume Mekong, della sua crisi ambientale, della sua progressiva subsidenza, spiegata attraverso una chiave di lettura molto precisa: la colpa principale è delle dighe cinesi. Secondo questa narrazione, la Cina, costruendo grandi dighe nel tratto superiore del Mekong, che in Cina si chiama Lankang, avrebbe alterato il flusso naturale del fiume, trattenendo l'acqua durante le stagioni secche, bloccando i sedimenti e provocando una catena di effetti devastanti per i paesi a valle, cioè per Laos, Thailandia, Cambogia e Vietnam. In questo racconto la Cina appariva come un attore opaco, potente, che usava l'acqua come leva geopolitica verso i paesi che considerava vassalli. È una narrazione che ha avuto un enorme successo mediatico perché è semplice, drammatica, politicamente leggibile. C'è un responsabile chiaro, c'è una vittima collettiva, c'è uno sfondo geopolitico che si inserisce perfettamente nel più ampio conflitto narrativo tra Stati Uniti e Cina. Ma il problema è che questa narrazione è falsa. Anzi, cioè è falsa, non è del tutto falsa, anzi, come spiegheremo, le dighe cinesi sono ovviamente parte del problema. Il problema è che questa narrazione è parziale, selettiva e spesso presentata come se fosse l'unica possibile.
1: Ma cerchiamo di capire meglio come funziona, come è articolata questa narrazione. Diciamo che possiamo sintetizzarla in tre grandi punti. Il primo punto è che le dighe cinesi vengono presentate come la causa principale della subsidenza, e spesso questo viene fatto senza distinguere tra gli effetti delle dighe e gli effetti della stagione delle piogge sul flusso stagionale dell'acqua, sulla sedimentazione e sulla subsidenza vera e propria. Cioè, fenomeni diversi vengono fusi in un unico racconto lineare: la Cina costruisce le dighe e quindi il Mekong muore. Poi c'è un secondo punto: i fattori locali e regionali, come l'estrazione massiccia di acqua sotterranea nel delta, l'estrazione di sabbia per l'edilizia, l'agricoltura intensiva, l'urbanizzazione rapida, vengono relegati come se fossero dettagli secondari. Eppure gli studi scientifici indicano che la subsidenza è guidata in larga parte da questi fattori locali e soprattutto dall'uso incontrollato delle falde acquifere. Infatti non è un fenomeno che riguarda solo le zone costiere o quelle zone che sono raggiunte da fiumi con molte dighe, come dimostrato tra l'altro dalla lista delle città che abbiamo fatto all'inizio della trasmissione. E poi c'è un terzo punto: la realtà scientifica spesso viene filtrata attraverso think tank e istituti di ricerca che hanno sede negli Stati Uniti e che svolgono un ruolo centrale nel tradurre la scienza in un messaggio semplice, tecnicamente superficiale, ma politico e mediatico. Non è un caso che alcuni degli studi più citati nei media non siano articoli peer reviewed, cioè non sono sostanzialmente articoli scientifici.
0: E a proposito di questi think tank e di report chiave che vengono elaborati, un esempio emblematico è il report chiave Eyes on Earth dello Stimson Center. Questi report, che sono appunto molto citati dai media americani e quindi poi dai media dell'Occidente globale, questo report ha sostenuto che le dighe cinesi del Mekong avrebbero trattenuto grandi quantità d'acqua durante i periodi di siccità, aggravando le condizioni della popolazione a valle. Questo lavoro, drammaticamente semplicistico nelle sue conclusioni, è uscito intorno al 2020 e si basava su modellizzazioni sbrigative fatte sulla base dei database globali incompleti, eppure è stato venduto come realtà. Questo e altri studi di questo livello hanno avuto un impatto enorme sul discorso pubblico perché sono stati presentati come report chiave, o per così dire come prove scientifiche definitive. In realtà molti idrologi hanno fatto notare che si trattava di analisi indirette basate su dati satellitari e incompleti, che non c'erano misurazioni sul territorio e su modelli matematici che avevano margini di incertezze elevati. I governi della zona si sono affrettati a dire che il report non considerava altri problemi, come le siccità e il cambio climatico. Eppure nei media mainstream queste distinzioni sono emerse di rado. Il messaggio che arriva a chi legge è netto: la Cina controlla il Mekong e questo controllo è la causa principale della crisi del grande fiume. Ci fermiamo ancora un attimo per un'altra canzone, sempre sui fiumi, e questa volta è Angelo Branduardi.

0: E quando sono le 20:19 torniamo in voce e torniamo a parlare di questa narrazione che abbiamo cercato di definire fino adesso, cioè la narrazione per cui tutto quello che accade sul delta del Mekong è responsabilità della Cina, che controlla il fiume e secondo cui questo controllo è sostanzialmente la causa della crisi ambientale. Diciamo che questa narrazione non nasce nel vuoto, si inserisce in un contesto ovviamente più ampio, che in realtà diversi sociologi e studiosi critici hanno analizzato da un certo tempo. E questo contesto è quello in cui l'ambiente diventa uno spazio di competizione geopolitica e il linguaggio ecologico viene usato per legittimare sostanzialmente rapporti di potere. Da anni, infatti, i media statunitensi raccontano la Cina come una potenza autoritaria, espansiva, opaca e poco responsabile dal punto di vista ambientale. Che la Cina sia questo o non lo sia, non è il punto di questa trasmissione, però in realtà il Mekong è stato fatto diventare un caso esemplare, una sorta di metafora perfetta, un grande fiume, una grande potenza a monte, paesi più poveri a valle, cioè ci sono tutti gli elementi per costruire una storia semplice e moralmente leggibile.
1: E qui entra in gioco quello che gli studi marxisti definiscono special fix, la tendenza del capitalismo e delle potenze dominanti a spostare le contraddizioni sociali, ecologiche, economiche, a spostarle su uno spazio esterno, su un altro attore, su un altrove facilmente identificabile. Il termine spatial fix, coniato dal geografo marxista David Harvey, descrive la tendenza del capitalismo a risolvere temporaneamente le sue crisi attraverso l'espansione nello spazio, come investimenti in nuove aree geografiche o infrastrutture per assorbire surplus di capitale. È un fix, cioè una soluzione, che sposta il capitale in altri luoghi fisici, ritardando, ma non eliminando, i problemi strutturali del luogo da cui il capitale ha origine. Insomma, una forma di sfruttamento coloniale senza dominio politico-militare sui popoli. In questo caso le contraddizioni dello sviluppo estrattivo e agricolo nel sud-est asiatico vengono proiettate verso monte, sulle dighe cinesi. Il fiume in questo racconto non è più un ecosistema complesso attraversato da decenni di politiche di sviluppo, ma diventa un campo di battaglia simbolico. Da una parte la Cina, che costruisce infrastrutture senza consultare i paesi a valle, dall'altra i paesi del sud-est asiatico, rappresentati come passivi, vulnerabili, quasi senza un'opinione, messi alle strette dal nemico potente a nord. Sullo sfondo gli Stati Uniti, che si presentano come osservatori preoccupati e difensori dell'ordine basati sulle regole create da Bretton Woods e che la Cina non rispetta. Questo schema include la costruzione della Cina come l'altro, una narrazione in cui l'attore viene sistematicamente rappresentato come irresponsabile, opaco, pericoloso, mentre il punto di vista occidentale appare neutrale, razionale, universale.
0: Nello stesso tempo, come spiegano gli studiosi di ecologia politica, come per esempio Paul Robbins, i conflitti ambientali vengono depoliticizzati a livello locale e poi ripoliticizzati a livello globale. Ma cosa significa questo? Questa distinzione in realtà è rilevante anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. È un po' complicata, ma ci riguarda da vicino perché è un po' la stessa cosa che succede anche ai movimenti. Quando gli studiosi di ecologia politica dicono che i conflitti ambientali vengono depoliticizzati a livello locale, non intendono semplicemente dire che vengono ignorati o necessariamente repressi, anche se lo sappiamo bene che sì, vengono effettivamente repressi, ma gli studiosi intendono qualcosa di più sottile e contemporaneamente più efficace. Il conflitto perde il suo carattere politico, cioè smette di essere raccontato come il risultato di decisioni di potere, di scelte economiche precise o di rapporti di forza tra gruppi sociali. A livello locale, il problema ambientale viene spesso presentato come una questione tecnica o naturale. Si dice che manca una buona gestione delle risorse, che serve più efficienza, più pianificazione, più competenze, che il governo non ha fatto ciò che doveva. Insomma, si fanno discussioni generiche. In questo modo il discorso si sposta sul terreno degli esperti, dei tecnici, degli ingegneri e spariscono le domande fondamentali. Ma chi ha deciso quel modello di sviluppo? Chi è che ne trae profitto? Chi paga i costi ambientali? Quando il problema diventa tecnico non è più politico e quindi non è più oggetto di conflitto.
1: La depoliticizzazione avviene anche in un altro modo, avviene attraverso la dissoluzione delle responsabilità. La crisi ambientale viene attribuita a fattori generici, la crescita della popolazione, l'uso eccessivo delle risorse, le cattive abitudini. Così tutti sono coinvolti, tutti sono un po' responsabili e quindi nessuno lo è davvero. Insomma, è come quando ci dicono che basta spegnere la luce uscendo di casa per far sparire il cambio climatico. Spariscono le differenze tra chi decide, chi guadagna, chi subisce le conseguenze. Il conflitto sociale viene appiattito in un problema collettivo indistinto. In questo quadro anche le proteste locali, perché non c'è abbastanza acqua nel Mekong, perdono forza politica, non vengono lette come espressione di un conflitto strutturale, ma come disagio sociale, come tensione comunitaria. A volte è come un problema d'ordine pubblico. Gli attivisti e le attiviste possono essere descritti come radicali, estremisti, ideologizzati, talvolta anarchici qui da noi, oppure in genere nel sud-est asiatico come ONG politicizzate. Ma il punto è che le ragioni profonde della protesta vengono rimosse. Non si parla più di terra, di lavoro, di accesso alle risorse, di disuguaglianze di potere.
0: Inoltre spesso il conflitto viene ridotto a un problema locale, circoscritto, quasi un fatto accidentale. Diventa un caso, una situazione specifica, una crisi territoriale. Così si perde il legame con i modelli economici più ampi, con le politiche nazionali e internazionali, con le scelte di sviluppo che hanno prodotto quella situazione. La crisi ambientale appare come una sfortuna geografica, non come il risultato di un sistema. Nella fattispecie, nel caso del Mekong, si perde contatto con la realtà di un fiume sempre più intensamente sfruttato da mille diversi processi produttivi, da paesi che si stanno sviluppando a velocità fantasmagoriche. Ed è qui che avviene il passaggio decisivo. Quello stesso conflitto che a livello locale viene svuotato di politica viene improvvisamente rinarrato come politico a livello globale, ma in una forma completamente diversa, non più come conflitto sociale o economico, bensì come questione geopolitica, non più comunità contro imprese o contadini contro Stato, ma Stati contro Stati, potenze contro potenze.
1: Nel caso del Mekong, questo meccanismo è chiarissimo. La subsidenza del delta, che è legata a decenni di estrazione di acqua sotterranea e sabbia del letto del fiume, da agricoltura intensiva, dalle politiche di sviluppo orientate all'export, smette di essere raccontata come il risultato di scelte locali e regionali. Diventa invece una storia di controllo dell'acqua, di rivalità strategica, di Cina contro il resto del sud-est asiatico, di Cina contro la cosiddetta comunità internazionale. Questo spostamento è potente perché risolve molte contraddizioni. Da un lato solleva dalle responsabilità le elite locali e i modelli di capitalismo dominanti della zona. Dall'altro costruisce un nemico esterno chiaro, riconoscibile, coerente con i grandi racconti geopolitici già presenti sui media occidentali. Come direbbe Gramsci, il conflitto viene ricodificato in una forma che rafforza l'egemonia invece di metterla in discussione. Così il fiume Mekong smette di essere il luogo di una storia sociale fatta di lavoro, sfruttamento, sviluppo disuguale e decisioni politiche e diventa una storia più semplice da raccontare, più utile sul piano geopolitico, ma molto meno efficace per capire davvero perché la terra sprofonda e chi ne paga il prezzo. In altre parole, è più facile raccontare il problema come risultato delle dighe di una superpotenza straniera che come il frutto di scelte economiche fatte da governi locali, elite agrarie, imprese internazionali e istituzioni di sviluppo. In questa carrellata di canzoni sui fiumi non può mancare The River di Bruce Springsteen.

adesso, come avevamo anticipato, passiamo a vedere come sono cambiate le cose, come cambiano le cose con il secondo governo Trump. E abbiamo detto che un grande lavorio prima del secondo governo Trump era stato fatto da questo Simpson Center, con fondi che provenivano da fondazioni filantropiche e soprattutto dagli Stati Uniti, ma non solo, anche da governi asiatici. A questo punto noi ci siamo chieste: ma nell'ultimo anno, dopo che gli Stati Uniti hanno definanziato tutto il complesso mass mediatico occidentale, che cosa è successo su questa specifica questione? Beh, se volete saperne di più sul taglio dei fondi al sistema mass mediatico, innanzitutto andate a sentire la puntata della nostra trasmissione di Da Roma a Bangkok sul complesso disinformativo industriale, che è andata in onda il 12 giugno 2025. Tornando al discorso che stavamo facendo, diciamo che quello che abbiamo scoperto rispetto al dopo disinvestimento è abbastanza sorprendente. Nei media generali la narrazione si è completamente spostata. Prima di tutto, adesso si parla molto meno di Cina. Invece, la subsidenza del delta del Mekong viene descritta nella cornice più ampia dell'innalzamento globale del livello del mare, con citazioni di scenari catastrofici come quasi tutto il delta sommerso entro la fine del secolo. Ovviamente non è che non sia vero che il livello del mare si sta alzando, ma senza una guida politica precisa, i media adesso hanno ridotto la subsidenza del Mekong proprio all'osso, dando una spiegazione talmente semplicistica da essere nei fatti quasi falsa. Si chiama subsidenza, come abbiamo detto all'inizio, questo vuole dire che il suolo si abbassa, non che il mare si alza. Prima il Mekong era un caso geopolitico preciso. Oggi, senza una regia politica chiara, diventa invece un episodio generico della crisi climatica globale. Non c'è più un colpevole identificabile, anzi il colpevole. Non c'è più il conflitto tra modelli di sviluppo, non c'è più la dimensione del potere. Politicamente questo ovviamente è tutt'altro che neutro, perché

0: come viene raccontato poi da chi abita nella zona del delta del Mekong. È vero che il delta del Mekong sta vivendo cambiamenti profondi. Questo territorio, che fornisce più della metà del riso consumato in Vietnam, che insomma, vi ricordiamo, sono 100 milioni di abitanti, e gran parte della frutta, della verdura, dei prodotti dell'acquacoltura di questo paese, storicamente era un mosaico di risaie verdi, canali d'acqua e mercati galleggianti. Oggi quella stessa terra racconta un'altra storia. In molte comunità agricole i campi di riso non producono più abbastanza. La salinizzazione dovuta all'intrusione marina durante la stagione secca ha reso alcuni terreni inadatti alla coltivazione del riso. Questo fenomeno non è più un'ipotesi futura. Molti contadini devono diminuire il numero di raccolti di riso annuali da 3 a 2, poi da 2 a 1, perché il suolo brucia, per così dire, per via del sale. I contadini poi semplicemente smettono di coltivare il riso perché le spese sono più alte dei benefici. Da qui nasce un altro cambiamento. Pressoché ovunque i contadini e le contadine stanno trasformando il loro modo di vivere. In molte zone hanno cominciato a testare colture più resistenti alla salinità. In molte aree si è affermato un modello ibrido dove ai periodi di coltivazione del riso in stagione umida si alterna l'allevamento di gamberi durante la stagione secca, quando l'acqua è salata e quindi non è adatta alla coltivazione tradizionale. Questo ha permesso a alcune famiglie che avevano i soldi per mettere in pratica questo cambiamento di sopravvivere, ma non è neanche questa una soluzione perfetta. L'allevamento intensivo di gamberi richiede tecniche e investimenti alti. I gamberi si ammalano perché gli allevamenti sono intensivi e quindi c'è un grande uso di antibiotici e prodotti chimici che ovviamente contaminano l'ambiente. In sostanza, la vita quotidiana nel bacino del Mekong non è più quella di una volta. La produzione agricola si contrae, la salinizzazione avanza, i modelli di sussistenza si modificano, e con questi modelli modificati il tessuto culturale di intere comunità si modifica. Dove c'erano risaie che nutrivano milioni di persone, oggi ci sono nuovi stagni di acquacoltura, nuovi campi di frutta e nuovi problemi che richiedono risposte tecniche e sociali. E ovviamente nel frattempo chi vive sul delta del Mekong cerca di mantenere la propria identità.
1: In pratica, il passaggio dal riso al pesce, la salinizzazione, sono fratture economiche e simboliche. Per molte comunità questo significa perdere la possibilità di continuare a vivere come hanno sempre vissuto, una perdita di diritto alla continuità culturale. La popolazione è costretta a cambiare stile di vita per sopravvivere. Facciamo una nota qui: in realtà nel sud-est asiatico, con la popolazione che invecchia, i giovani che vanno a lavorare nelle zone urbane, il riso già da un po' di tempo non era più uno stile di vita redditizio. Sebbene non abbiamo trovato studi chiari su questa cosa, una nota dolente è che la vita rurale nel sud-est asiatico continua in realtà perché i giovani che lavorano nelle zone urbane finanziano i loro genitori, che continuano a perdere soldi coltivando riso che a questo punto non rende praticamente più nulla. Magari effettivamente un giorno varrà la pena su questo di fare una trasmissione proprio dedicata.
0: Ma a questo punto cerchiamo di indagare le cause reali della subsidenza del delta del Mekong. Preavvisiamo che la trasmissione potrebbe diventare un po' noiosa perché è un po' tecnica, ma bisogna pur cercare di parlare anche della realtà. Il cambio climatico ovviamente è davvero un problema, non solo per l'innalzamento del livello del mare, ma anche per la siccità prolungata, che fa sì che la subsidenza sia ancora più evidente, perché il suolo, come una spugna, se non piove, si abbassa ancora di più. Oltre a questo, le piogge sono diventate più intense, quindi l'acqua riesce a infiltrarsi meno di prima nel suolo e quindi scorre via velocemente senza andare a alimentare le falde acquifere.
1: E in effetti anche le dighe, scusate, sono un problema, ma non solo quelle cinesi e non solo le dighe. Prima di tutto bisogna dire che sì, è vero, sono 11 grandi dighe costruite in Cina sul corso superiore del Mekong estraggono una quantità di acqua che supera di gran lunga la portata naturale del fiume, almeno in alcune stagioni dell'anno, e quindi sono proprio un problema. Questi impianti alterano il regime stagionale delle acque, trattenendo grandi volumi in periodo umido e rilasciandoli secondo esigenze.

0: di produzione elettrica, con la conseguenza che nei mesi di piena il flusso a valle è ridotto e nei mesi secchi può risultare artificiosamente variabile, condizionando l'ecosistema, la disponibilità di sedimenti e l'irrigazione nei paesi a valle. Quindi sì, la Cina ha parecchie responsabilità. Si dice che la Cina apre e chiude le dighe senza preavvisare e quindi i contadini non hanno modo di sapere quando i loro campi lungo i fiumi riceveranno acqua. E poi l'acqua del fiume, per via delle dighe, non ha sedimenti, ossia non ha più il limo che rende fertile la terra. Vi ricordate quello che abbiamo studiato tutte e tutti a scuola per l'Egitto e per il Nilo? E quindi i campi per questo motivo sono meno fertili.
1: Ma la Cina ha delle responsabilità, ma il discorso non è così univoco, perché le responsabilità, per esempio, le ha anche il Laos, che ha costruito due grandi dighe proprio sul fiume Mekong e 100 dighe sugli affluenti del Mekong, perché ha una strategia governativa che è quella di diventare la batteria del sud-est asiatico, esportando elettricità in Thailandia e in Vietnam. Ovviamente molte delle dighe più piccole in Laos sono a capitale cinese, ma c'è una sorpresa: la maggior parte delle 4 grandi dighe che sono già in funzione o in costruzione lungo il Mekong invece sono a capitale thailandese.
0: E per esempio la grande diga di Xayaburi, che è già in funzione, è stata finanziata e costruita principalmente con capitale thailandese. Il progetto è stato realizzato da una società di costruzioni thailandese con investimenti e prestiti da banche thailandesi e con una partecipazione anche dello Stato laotiano. La maggior parte dell'energia prodotta da Xayaburi è destinata alla Thailandia, che ne acquista circa il 95% tramite la sua utility elettrica statale. La diga in costruzione invece di Pak Beng è a capitale thailandese, anche se con un supporto tecnico cinese, e ancora la diga di Pak Lai è a capitale laotiano con sostegno thailandese, mentre la costruzione è affidata a ditte laotiane con sostegno sempre cinese. Per la diga di Trong Chaung abbiamo trovato informazioni contrastanti, quindi non sappiamo bene, però pare che sia stata fatta con capitali cinesi e sviluppata con la partecipazione di una compagnia malese, e progetti più piccoli o in fase di pianificazione vedono insieme imprese thailandesi, cinesi, vietnamite e anche di altri paesi. Tutte queste dighe alterano profondamente il regime delle acque, bloccano o ritardano i flussi stagionali, riducono il trasporto di sedimenti e frammentano le rotte migratorie dei pesci, minacciando la pesca di sussistenza. Gli effetti si sentono anche a valle, nel delta del Mekong. Le valutazioni di impatto ambientale spesso sono incomplete e non considerano gli effetti cumulativi transnazionali, mentre le comunità locali hanno obiettivamente poco potere decisionale. Oltre agli impatti ecologici, gran parte dell'energia prodotta viene esportata e le popolazioni locali possono avere accesso limitato all'elettricità. Però resta il fatto che le grandi dighe non sono solo cinesi. La narrativa delle dighe cinesi molto semplicemente è falsa.
1: Se volete avere una visione, proprio vedere con i vostri occhi cosa significa la distruzione del Mekong, un buon modo è visitare Vientiane, la capitale del Laos. A Vientiane il fiume era 800 metri di larghezza, ora è 100 metri. Quindi praticamente a Vientiane si può arrivare a nuoto sull'altro lato, che è Thailandia. Se volete saperne di più della geopolitica delle dighe e dell'elettricità della Thailandia, abbiamo fatto una trasmissione in merito nel giugno del 25, il 12 giugno, intitolata Ipermodernismo e Natura. A parte questo, resta da dire che non sono solo dighe il problema. Recentemente la Cambogia ha deciso di costruire per esempio un canale navigabile che va dalla capitale al mare, in modo da saltare i dazi che attualmente paga il Vietnam per attraversarlo fino al mare con le proprie merci. Questo canale, che appunto è cambogiano, è costruito dalla Cina e quindi con un prestito cinese. E questo è l'ultimo degli ascolti che vi proponiamo, ed è Francesco Guccini.

0: E torniamo invece e cominciamo a parlare invece, dopo aver parlato di dighe, di quali sono le cause locali della subsidenza del delta del Mekong, che sinceramente sembrano come quelle più rilevanti. Uno studio pubblicato su Science of the Total Environment nel 2018 analizza la relazione tra uso del suolo e subsidenza del delta del Mekong. Il risultato è chiaro: dove l'intervento dell'uomo è più intenso, il suolo sprofonda più velocemente. Nelle zone umide naturali e nelle foreste alluvionali la subsidenza è relativamente contenuta, mentre nelle aree agricole intensive e urbanizzate può superare addirittura i 18-20 mm all'anno. Parliamo di numeri veramente enormi, soprattutto in una regione che è già minacciata dall'innalzamento del livello del mare. E quindi ci sembra, insomma, che le cause locali siano semplici e chiare.
1: Quello che non emerge, che emerge, non è solo un problema tecnico o geologico, ma un problema sociale e politico. L'agricoltura intensiva, l'espansione urbana, l'estrazione della sabbia per costruzioni dal letto del fiume, l'estrazione di acque dalle falde per sostenere fabbriche e produzioni che sono orientate al mercato globale, hanno alterato profondamente l'equilibrio idrologico del delta. Il terreno si compatta, le falde si svuotano, il suolo perde la sua capacità di rigenerarsi. È un esempio perfetto di quello che Marx chiamava frattura metabolica, la rottura del metabolismo tra società e natura prodotta dal capitalismo. Lo studio mostra anche un aspetto fondamentale: non conta solo l'uso attuale del suolo, ma la sua storia. Le trasformazioni avvenute decenni fa continuano a produrre effetti oggi. Questo ci ricorda che la crisi ecologica è un processo storico, non un'emergenza improvvisa.
0: Questo studio ci dice una cosa semplice ma in certo modo radicale, letta con la lente di radio onda rossa: non esistono soluzioni puramente tecniche alla crisi ecologica. Finché il territorio sarà organizzato in funzione del profitto e non dei bisogni sociali, continueremo a vedere fiumi che sprofondano, terre che affondano e popolazioni che vengono sacrificate. La lotta ecologica, come ci insegna il pensiero marxista, è inseparabile dalla lotta contro il modello di sviluppo capitalistico. Quindi, insomma, la Cina c'entra, ma poco. Come direbbe Antonio Gramsci, manca il nemico esterno capace di unificare il racconto. Non c'è un antagonista chiaro, non c'è uno scontro tra blocchi di potere, non c'è una grande potenza da chiamare in causa. Invece ci sono responsabilità diffuse e strutturali che attraversano modelli di sviluppo sostenuti anche da attori occidentali, banche internazionali, agenzie di cooperazione, ma anche da contadini e piccoli imprenditori che continuano a sfruttare il suolo in maniera non sostenibile. Nel sistema mondo capitalistico le crisi ecologiche non sono incidenti, ma sono prodotti normali di un modello di accumulazione e non possono essere spiegate indicando un solo colpevole.
1: Viene da chiederci: ma ci sono delle soluzioni a tutto ciò? No, in breve la risposta è no, ma siccome volevamo parlare anche di soluzioni tecniche realistiche nell'oggi, ci siamo buttate su Google Scholar e abbiamo trovato un articolo di Geography and Sustainability del 25. Questo articolo fornisce soluzioni davvero realmente basilari e pratiche da applicare immediatamente. La prima e più importante è semplice: estrarre meno acqua dal sottosuolo. Semplice. Vabbè, pare semplicistico, ma l'articolo propone di imporre tasse ad aliquote progressive per chi usa troppa acqua, propone anche di usare meglio l'acqua piovana e di superficie, poi suggerisce di fare campagne di informazione perché si usi meno acqua. Insomma, queste sono soluzioni che in Europa sono applicate un po' ovunque e sono normali da decenni, quindi sono soluzioni riformiste, ma ci paiono perlomeno adeguate a iniziare a affrontare il problema. Poi l'articolo cita il fatto che il governo non ha messo su un buon sistema di monitoraggio, invece sarebbe importante capire meglio cosa succede, avere dati, e i dati devono essere messi in un sistema unico così che le autorità possano far rispettare le regole. In breve, anche se grandi fenomeni globali come l'innalzamento del mare richiedono sforzi globali, l'articolo evidenzia che azioni semplici intanto possono fare un po' la differenza.
0: E a questo punto siamo arrivati alla fine quasi di questa puntata e ci avviamo proprio verso le conclusioni, che saranno piuttosto brevi. E diciamo che rimane chiaro che la subsidenza, come abbiamo detto, è colpa del modello stesso di sviluppo dominante nel sud-est asiatico. Ovunque guardiamo, in Vietnam, Laos, Thailandia e Cina, ma anche nelle città di tutta l'Asia, vediamo estrazione massiccia di acqua, agricoltura intensiva o perlomeno non sostenibile, urbanizzazione molto veloce, industrie che occupano e sfruttano in maniera indiscriminata il territorio. Tutti contribuiscono, tutti sfruttano, tutti traggono profitto. La crisi ambientale è dunque un prodotto diffuso e strutturale, non un incidente geografico specifico del Mekong. Le popolazioni locali sfruttano anche il loro sistema, godono dello sviluppo economico esponenziale, ma sono anche quelle che pagano il prezzo economico e culturale, adattandosi come possono mentre l'elite e il capitale continuano a muoversi secondo la logica dell'accumulazione. E allora ci sono i media occidentali che dovrebbero raccontare queste dinamiche, ma spesso si rivelano completamente incompetenti. Prima costruivano narrazioni semplicistiche e geopolitiche, accusando la Cina di ogni male e trascurando cause locali. Poi, rimaste prive di una guida politica, passano a un generico allarme climatico senza capire chi fa cosa e perché. Il risultato qual è? Un'informazione completamente scollegata dalla realtà, che depoliticizza i conflitti locali, rimuove le responsabilità e trasforma la lotta concreta per il territorio in un racconto vago, drammatico ma inutile.

0: E come sempre chiudiamo con le clausole di salvaguardia. Le fonti di questa trasmissione sono un po' difficili da descrivere, soprattutto sono articoli di giornali normali di un periodo che va dal 2018 al 2020, quelli che appunto mostrificavano la Cina mentre il Laos costruiva dighe una dopo l'altra. Questo all'epoca ci ha fatto pensare che quello che gli Stati Uniti raccontavano sulla Cina fosse falso o almeno incompleto, e anche allora bastava scaricare due articoli scientifici per sapere che erano menzogne. Da allora covavamo il bisogno di raccontare questa storia. Gli articoli scientifici che abbiamo usato li metteremo in calce nel post di questa trasmissione, e così se li volete leggere vi avvertiamo che sono a pago, ma gratuitamente potete leggere almeno la parte iniziale. Detto questo, da Roma a Bangkok vi saluta e vi dà appuntamento per mercoledì 25 febbraio.
1: E ciao e buona serata a tutti e a tutti.

0: abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno a voi, sono Loretta.
0: Oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Erzimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, il CREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle 3 più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste 3, chi più chi meno sono tutte complici, queste 3 lo sono in particolare. E questa la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da 3 riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le 3 banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più controcorrenti, quindi coprono di fatto 24 milioni di controcorrenti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste 3 banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare? L'embargo militare, fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, ad alcuni punti e porti dell'Italia, e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla vicinanza internazionale di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro sino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo banca etica, e oltre a banca etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, sera come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì, noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio, ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone, specialmente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte. Naturalmente ce ne vuole molte, molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo. E questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che sono, hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e BPER hanno proprio acquistato gli Israel Bonds, i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa BPER ha preso 100 milioni e Mediolanum un po' meno e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I War Bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro non hanno tolto, c'è chi per esempio Banca BPR ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi, il colpo di grazia al Sudafrica l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa è diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
0: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia appunto, come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
1: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, se, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
1: Grazie molto a voi, ciao.
0: Ciao.

0: La vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione. Una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in una musica fatta di passato e futuro, sostanza e ombre, rumore e silenzi. State per arrivare ai confini di
1: Amici.

0: pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste, e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
1: Musica macchina.